0: Voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed, è cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare.
1: Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
2: Io!
1: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
3: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiano, e andremo anche al lago Damiano.
3: Partiamo.

0: vista queste queste creste? Ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno. Cioè, qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivavano qua il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega, nella Salunga.
1: Ciao Luca.
2: Voglio sempre di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
1: E fino a che non ci sarà un'altra era ghiacciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né ghiacciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali. Speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
2: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
3: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
2: Cosa possiamo fare a riguardo noi?
3: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
2: La ringrazio, professore.
4: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
5: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle balle.
2: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che vale stelle qua. Vai,
5: quindi
2: siamo su Rai 1.
5: Compratelo.
2: Sì.
5: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 euro.
4: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
6: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
7: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
8: Alassio da vedere e da scoprire.
9: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
10: Vengo vivo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci, ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
11: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
12: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
13: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
14: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
15: Viviamo Alassio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
16: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
17: Grazie.
6: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
4: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo, non fa caldo.
18: Ciao. Questo programma è stato offerto da
19: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
20: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, smart TV, Amazon Stick.

Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire

gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da soli. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi cose, due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come, come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene stanno arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e faremo in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che appunto vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letale in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora,
0: sì,
1: lo facciamo con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio, in Piazza dei Partigiani, per un evento Pet Lover, totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota, con tante tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli inglesi. Alassio e gli inglesi celebra l'amicizia.

amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica, che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario e per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare,

La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quella di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Cazzampo.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque. 4 curiosità.

curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Monte delle Selci, o ancora Monte di Selce per le cave di Selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a Dezzelino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era asserragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La porta romana, o porta santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del santuario giubilare delle sette chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla porta santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una novità che riguarda la 2 del Mediterraneo, il ripristino del servizio Virgilius per il controllo della velocità media lungo la tratta che va da Salerno a Padula in entrambe le direzioni. Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo. Ovviamente vi consigliamo comunque di andare a rispettare i limiti di velocità a prescindere dal sistema Virgilius. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ci occupiamo di cronaca, un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo dall'omicidio di Esposito con le due versioni dell'assassino che in due interrogatori ha fornito due idee, due ricostruzioni completamente diverse.
2: Ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
0: Ancora cronaca, ma andiamo nel Cilento, dove è grave un bambino di 8 anni, anzi una bambina, scusatemi, per la caduta dal monopattino.
3: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione

0: particolarmente delicata, che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.
1: E ancora con una notizia di una ferita, in prognosi riservata alla San Luca di Vallo della Lucania, l'anziana di Torre Orsaia investita lunedì nel centro cittadino in via Roma. L'incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, la donna in prossimità di una curva stava attraversando la strada, è stata investita da uno scooter guidato da un 25enne del posto, il giovane purtroppo non è riuscito a evitarlo, la donna è stata portata in gravi condizioni a Vallo della Lucania. Sulla ricostruzione dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Parliamo ancora di un incidente, ma quello lungo la strada Cilentana, quello mortale di domenica. Proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine.
2: Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale e per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.
1: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni?

0: soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo, in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Rieccoci, ripartiamo con la cronaca. Andiamo a Ceraso, dove una direttrice delle poste ha capito che era in atto una truffa e l'ha sventata, i particolari nel servizio.
1: Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano, dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. È insospettire Emanuela Vuolo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Uolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane.
0: Ancora truffe a battipaglia, i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 29enne di origine cubana per tentata truffa aggravata in concorso e rapina. La vittima era stata contattata telefonicamente con la tecnica del finto carabiniere che ha raccontato che era stata fatta una rapina ai danni di una gioielleria e che siccome i rapinatori avevano usato l'auto del padre sarebbe arrivato un suo collaboratore, questo è quello che diceva il finto carabiniere, al quale avrebbe dovuto dare dei soldi. La vittima però si è accorto di quanto stava accadendo dopo.

0: Per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760 60.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.
1: Ancora cronaca, andiamo in Basilicata con la truffa, ancora una volta, del fino carabiniere.
0: Si è spacciato insieme ad un complice per un appartenente all'arma dei carabinieri per convincere un anziano a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa. La truffa però si è conclusa con l'arresto di un 21enne originario della provincia di Napoli, fermato dalla polizia di Stato mentre tentava di lasciare la città di Potenza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima del raggiro, una 71enne di Potenza, contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un carabiniere, le ha raccontato che era necessario verificare l'oro in suo possesso, confrontandolo con quello sottratto durante una rapina in una gioielleria. Per rendere poi più credibile la messa in scena, un complice, al momento ignoto, ha effettuato addirittura una videochiamata alla donna mostrando sullo sfondo gli stemmi dell'arma dei carabinieri. Poco dopo si è presentata alla porta dell'abitazione un giovane incaricato di ritirare i preziosi. La vittima, ormai convinta della veridicità della vicenda, gli ha consegnato tutto l'oro presente in casa, compresa la fede nuziale e quella del marito di 77 anni. La segnalazione ha consentito agli agenti della squadra volanti di intervenire tempestivamente. Il 21enne è stato rintracciato ed arrestato prima che riuscisse a lasciare Potenza. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno recuperato l'intera refurtiva, successivamente restituita alla donna. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di estorsione. Le indagini proseguono per identificare il complice.
1: Cambiamo pagina, ci occupiamo di sanità con l'appello che arriva dal consigliere di Auletta Antonio Addesso in merito all'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, un reparto da rinforzare.
2: Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta. All'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla scrive ancora e denuncia ancora Addesso. La situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie. 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
1: Bisogna aggiungere a questa notizia che il consigliere regionale Corrado Matera ha risposto all'appello di Addesso e interverrà in stretto giro per cercare di rinforzare il reparto. Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. 10
1: ragazze per me. Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da te.

Talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati, una notizia di attualità, andiamo a Salerno, lavori in piazza Cavour, De Luca nel cantiere.
1: Sopralluogo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, in piazza Cavour, sul lungomare Trieste a Salerno, per la riapertura del cantiere destinato alla riqualificazione dell'aria. L'obiettivo era quello di completare i lavori entro la festa di San Matteo, il 21 settembre, anche se il primo cittadino ha evidenziato possibili ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili durante il periodo estivo.
2: Ma quest'area abbandonata sul lungomare è diventata uno dei simboli del degrado della nostra città. Siamo, credo, un ventennio che abbiamo un'area abbandonata qui nel cuore della città. Abbiamo fatto questa gara, abbiamo deciso di dare un'accelerata. Per la verità, avevo immaginato di far fare i lavori all'impresa per San Matteo, ma non credo che ce la facciamo per un motivo semplice, perché abbiamo un problema per le forniture del materiale edile, per la pavimentazione. Siamo in periodo estivo, ci vogliono almeno 3 mesi dall'ordinazione ad avere il materiale che serve. Vedremo un po' di fare un'apertura parziale per San Matteo, ma con un po' di pazienza, ma arriviamo a ripulire anche questo tratto del lungomare. Come vedete l'area è molto grande, un cantiere enorme, però dobbiamo chiuderlo rapidamente. Sarà, come dire, uno dei simboli di una città che rinasce, che ritrova una sua dignità urbana e che a partire dalla dignità fisica riconquista anche una dignità e una civiltà dei comportamenti, perché bisogna ritrovare anche la buona educazione in buona parte perduta nella nostra città.
0: Dopo la tempesta di De Luca, passiamo la linea al nostro esperto di meteo per sentire tutte le previsioni per il prossimo fine settimana.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, 2 o 3 giornate con temperature prossime a 40 gradi e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà, almeno per il momento, nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature. Il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte, l'Europa centrale.

0: Il promontorio piegherà, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius. Quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Notate come, osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione, e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate, la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5.920 sulla Sardegna con la 5.880, quindi quasi 5.900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio alta. E dunque, per il 6 agosto questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il picco, il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali, e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie al Giuseppe Stabile. Ora una notizia prima di salutarci. Dopo il TG andrà in onda Voci dal Cilento, il format condotto dalla giornalista Annavelia Salerno. La prima parte della trasmissione sarà dedicata all'informazione in breve con le ultime notizie dal territorio. A seguire i riflettori si accenderanno sulle tradizioni locali. Poi ancora tanti argomenti che vi invito a scoprire nella puntata che andrà in onda dopo il telegiornale. Noi vi seguiamo, vi invitiamo anche a seguire i nostri canali social per restare sempre informati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amanti del karting e ben ritrovati in questa super puntata nuova di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. Questa sera vi stupiremo non con un pilota, non con un team manager, ma con un motorista che sta scrivendo le pagine della storia del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo oltre, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio. Matteo Traini, o le vinco le capoto, ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, è un grandissimo personaggio adesso come motorista, è stato ex pilota, amico, e quindi gli auguriamo noi tutto il bene perché sta facendo una carriera molto molto importante a livello motoristico.
0: E poi ancora naturalmente l'immancabile, il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao Ricky, ciao Matteo. Ha detto giusto Matteo. Io voglio soltanto aggiungere solo, se si diventa un buon motorista è perché si è stato anche un buon pilota. Non è, almeno uno riesce anche a capire le esigenze del pilota quando scende, siccome deve funzionare più o meno il motore.
0: E di questo ne parleremo a lungo, glielo chiederemo anche al nostro super ospite. È con noi Flavio Sani della Sani Competition.
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie allora, per l'invito. Flavio,
0: allora, i miei compagni di viaggio hanno già svelato tanto che eri un ex pilota, e poi questa è una domanda che infatti ti volevamo fare. Quanto è contato nella tua carriera essere un pilota per oggi essere un super motorista? Ma ci arriveremo piano piano. Io inizierei a parlare di Flavio Sani, pilota. Che ricordi hai?
3: Ricordi bellissimi, fra l'altro mi piacerebbe ancora poter fare qualcosa sinceramente, tant'è che vediamo se compatibilmente insomma gli impegni di lavoro e quant'altro, dopo il mondiale mi piacerebbe potermi allenare per fare la gara a Vegas, il Super National a Vegas. Chiaramente durante poi la stagione sportiva è impossibile perché gli impegni insomma di lavoro non me lo permettono, però insomma la passione è sempre tanta e sì, credo che è una cosa che non passa mai, se ce l'hai nel sangue rimane per tutta la vita.
0: Ma correresti con i tuoi motori o con quelli di qualcun altro?
3: Allora sinceramente mi piacerebbe poter farmi assistere da qualcuno in modo da poter rompere le scatole come fanno tutti, no? Tutti gli altri, tutti. Allora anch'io mi potermi lamentare e dire ah, ma il motore non va, non gira, non parte sotto di qua. No, a parte scherzi, no, ovviamente sì, mi piacerebbe poter correre anche con me perché l'ho provato una volta.
0: Ah, sì?
3: Il motore mio, sì, veramente. Quindi diciamo l'ultima evoluzione, diciamo, perché poi chiaramente nel corso del tempo c'è stata un'evoluzione della performance. L'ultimo ritrovato mi è capitato di provarlo solamente una volta a Lonato qualche mese fa, ma tipo due giri che poi si è messa a piovere, quindi non niente. No.
0: Bene, ma senti Flavio, una curiosità, quando hai deciso di attaccare il casco al chiodo e quindi abbandonare l'idea di un Sani pilota e sei diventato motorista?
3: Allora, tutto è nato nel 2019. Io ho corso per tanti anni, per 20 anni. Ho corso tantissimi anni Birel, poi ho avuto una parentesi un anno con CRG, con Modena Kart, dopodiché sul suggerimento di mio padre, che comunque cominciavo ad avere una certa età.
0: È lui?
3: No, questo è il signor Karel Jarosch. Sì, che è praticamente l'inventore dell'anemometro che avete pubblicato l'altro giorno, che è uno strumento che insomma hanno usato varie case costruttrici anche nel mondo mondiale, Yamaha e quant'altro, che permetteva di poi dopo magari parleremo della tecnica, insomma, permetteva di vedere alcune cose. E, su suggerimento di mio padre presi la rivendita della Maranello Kart, misi su un piccolo team, avevo po' di clienti, non tanti, e da lì l'esigenza poi appunto del fatto dei motori, perché non sapendomi

0: più dove sostanzialmente dove potermi anche fidare un po'. Per quanto riguarda la parte motoristica, dopo una parentesi, insomma, con alcuni preparatori, ma era diventato anche proprio la parte logistica ingestibile, cioè nel senso vai e vieni, porta i motori al banco, ritorna. Era diventata veramente un'impresa difficile da gestire. Quindi mi sono detto: o smetto tutto o mi organizzo. E ovviamente la risposta, la scelta è stata la seconda, e quindi a quel punto lì mi sono strutturato. Nel 2019, diciamo durante tutto quell'anno lì, è stato fatto il banco prova, è stato fatto in casa, quindi tutta la parte di, diciamo, di carpenteria. L'elettronica ovviamente invece è stata acquistata.
1: Non vediamo adesso
0: E
1: il banco prova,
0: sì.
1: Fabio.
0: Sì, poi tutta la parte di cabina, perché il banco è, ok, c'è il banco, ma poi per far funzionare il banco c'è tutto appunto il discorso della reazione,
1: Certo.
0: discorso rumore e quant'altro, tutta la parte elettrica, insomma, è abbastanza complesso. E mi ricordo benissimo la prima tirata sul banco prova, la feci il 24 dicembre del 2019, quindi considero un po' quella data lì, diciamo, il momento in cui è iniziato il percorso da motorista, ecco.
1: La vigilia di Natale è partita la Sani Competition. Ma
0: Esattamente.
1: posso dirti, ti sei fatto un gran bel regalo perché poi in pochissimi
0: Sì.
1: anni hai scalato l'Everest e sei arrivato a conquistare due campionati europei, due titoli di campione del mondo. Ora ti vorrei riportare al 2024, al tuo primo campionato europeo.
0: Sì.
1: Cosa si riprova a vedere queste immagini con un tuo motore Sani che sfreccia davanti a tutti?
0: Allora, quel weekend lì è stato un weekend un po' particolare che mi ha lasciato sinceramente un sapore in bocca un po' agrodolce, diciamo così. Perché da una parte c'è stata la conquista appunto del titolo europeo con Spirgella in KZ2, ma dall'altro c'è stata la perdita del campionato europeo in KZ1 con Senna per un punto, per il giro veloce.
1: Ah, sì, è vero, mi ricordo
0: Quindi
1: questa cosa.
0: è stato un weekend, esatto, un po' dal gusto un po' amaro, onestamente. Non sono riuscito, se devo essere onesto, a godermi appieno il successo in Z2 per via delle Z1. Perché perdo per un punto per il giro veloce, oltretutto, insomma, un po' scoccia. Però queste sono le corse, queste sono, cioè, è lo sport in generale, quindi lo accetto come è normale, come è giusto accettarlo, e si fanno gli onori ai vincitori, come è giusto che sia.
1: Che tra l'altro poi subito qualche settimana dopo è arrivata per te e per il team Sodikart il campionato del mondo, questa volta nella massima espressione del karting, la KZ1, il mondiale è quello che, diciamo, passami il
0: Quello che
1: termine,
0: conta,
1: quello che conta,
0: quello che
1: ecco.
0: conta, quello
1: Quindi
0: che è un sogno, che onestamente all'inizio di questa avventura chiaramente era una cosa che per me era impensabile. Però ci tengo a dire una cosa, che certi risultati,
1: Scusa Flavio, la regia
0: insomma.
1: tempestivamente ha fermato l'immagine qui perché sulla pancia del pilota, come vedete, una bella scritta Sani Competition.
0: Sì, questo è fu un'idea di Paul Bisaglion che insomma mi ha fatto il regalo di mettere sulla tuta del pilota, insomma, a lettere cubitali il mio
1: Tuo
0: marchio,
1: marchio.
0: e lo ringrazio per questo. No, ma proprio per questo, appunto, cioè, vorrei puntualizzare su un aspetto che credo sia molto importante. Certi successi

0: nello sport, ma anche insomma, poi in generale, tante volte anche nella vita, sono frutto di più componenti che si sommano. E io, i successi che ho avuto, senz'altro, una parte è anche merito mio, ma è anche merito del team, dei
1: Certo.
0: piloti, cioè di tutti, perché si vince e si perde tutti insieme e certi risultati non li ottieni solamente con una componente. Le componenti sono tre, appunto, il motore, il telaio e il pilota. E se non ci sono tutte al
1: Io direi
0: 100%,
1: anche quattro,
0: i
1: la
0: campionati del
1: fortuna.
0: mondo non si... Anche quattro? Quali, Matteo? Ah, un po' la
1: La
0: fortuna,
1: fortuna.
0: vabbè, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Beh, se vogliamo poi anche raccontare un po' la mia storia, io credo di essere stato, sì, anche ripeto, bravo forse su degli aspetti, di aver avuto dei meriti, ma ho avuto anche fortuna, perché nel mio percorso... ci sono stati dei momenti, delle tempistiche, cioè ritrovarsi al posto giusto nel momento giusto, che mi ha permesso di poter appunto emergere, di poter lavorare con la squadra ufficiale Sody Kart, che di conseguenza mi ha permesso di avere piloti forti e insomma, via via. È l'insieme di
1: Però,
0: tutte le
1: Flavio,
0: cose.
1: sei molto molto umile, però la fortuna uno dico se la costruisce, e soprattutto perché comunque con Saulo, anche Riccardo, ma io in special modo con la pagina mi scrivono in molti di qua e di là, e non faccio nomi, ma da piloti comunque di un certo calibro parlando, tutti dicono che comunque i motori tuoi hanno qualcosa in più, e quindi va dato anche atto, perché altrimenti non avresti fatto questo percorso. Ci siamo sentiti per telefono, poi te l'ho detto chi era questo nome, che è rimasto meravigliato, quindi hai trovato qualcosa in più di altri che comunque ti fa emergere, perché altrimenti i successi, ok la fortuna, ok i piloti, ok il team, ma attualmente sul karting quello che è a fianco diciamo alla destra conta molto.
2: Sì.
1: Ecco, ma scusate ragazzi, però fatemi entrare anche a me nella partita. Io non capisco niente di motori. Teo, tu dici che Sani c'ha qualcosa in più, ma io voglio sapere cos'è questa cosa in più.
0: Allora, io cerco sempre di essere estremamente onesto e quindi lo sarò anche con voi. Io credo che negli anni scorsi, per il lavoro che è stato fatto, avevo un piccolo vantaggio, quello sì. Questo vantaggio, ovviamente, secondo me, nel corso di quest'anno si è un po' assottigliato. Vedo, anche per dire nell'ultima gara che c'è stata a Sarno, veramente un livello molto simile di tutti i motori in questo momento. Perché è normale, perché comunque. Se uno vince, gli altri poi lavorano per arrivare. È una cosa che è normale. Quindi, ovviamente c'è sempre una rincorsa continua a uno sviluppo. Quello che è difficile fare oggi su questi motori 125, parliamo del KZ, dove il motore ha uno sviluppo che sostanzialmente ormai è ventennale, se non di più. Non è semplice poter fare qualcosa di meglio. Quello che io ho fatto nel corso di questi anni è stata semplicemente la cura di tanti piccoli dettagli che messi insieme hanno fatto in dei momenti un po' la differenza. Però tante volte nel pensiero comune delle persone credono che ci sia, no, un qualcosa di speciale che possa dare un cavallo di più o fare una differenza incredibile. Non è assolutamente così. È veramente la somma di tante piccole cose messe insieme che ti fanno vincere la gara per quel zero virgola. È il metodo di lavoro che hai quando sei in pista, sommato a quello che è il lavoro a casa. Conoscere bene il proprio materiale credo che sia una cosa fondamentale, perché questo poi fa sì che la messa a punto in pista sia più precisa. Essere stato pilota, come dicevate voi prima, credo che mi abbia concesso un vantaggio, perché magari certe sensazioni, certi feeling, se non avessi fatto il pilota, probabilmente, o anche semplicemente il dialogo col pilota stesso, sarebbe più difficile. O magari non mi permetterebbe di capire a fondo, ecco, magari certe spiegazioni. Ecco, questo credo sia stato il segreto delle mie vittorie. Non c'è
1: Flavio,
0: una cosa in particolare,
1: una
0: dal punto
1: domanda
0: di
1: al
0: vista.
1: volo, scusate, visto che sei stato pilota, i primi motori che magari erano, no, erano, che erano destinati a altri piloti, quando li preparavi? Perché sappiamo chi magari è più passaggio, chi un po' più sotto, chi allunga di più, te li sei magari lavorati per come piacevano a te oppure diversamente?
0: No, allora io quello che ho sempre cercato di fare, cioè il mio metodo è sempre stato un po' questo qui. Il motore si fa a casa. Si fa a casa perché, come ho detto prima, si lavora sui dettagli e le differenze sono talmente piccole che anche il pilota più bravo, per quanto possa essere bravo, non riesce a darti un feedback così preciso. Quindi lavoro a casa, al banco prova, al flussometro, dove si capisce l'indirizzo del motore, quello che è il range d'utilizzo, come ti puoi spostare. E dopo in pista cerchi di cucire il vestito sartoriale su quello che è l'esigenza del pilota. Perché? Perché magari c'è un pilota che raggia un po' più le curve. Quindi diciamo che anche se il motore lo prende, cioè non lo prende, nel senso se fa raggia un po' più la curva, il motore scende un po' meno di giri, quindi magari il motore invece di essere a 9,6 lo prende a 9,8 o 9,9 e quei 300 giri di differenza fa sì che lui non si lamenti del basso, del sotto, mentre un pilota che tende a tirare più la staccata, a fermarsi di più a centro curva, proprio stile KZ, e ripartire. Se non ha il motore quando va a cercarlo, gli manca il primo spunto, lo mette in difficoltà. Quindi è più quello. Però, ripeto, lavori a casa, conosci il materiale, quando conosci il materiale fai gli aggiustamenti in pista. Però sono rifiniture, il lavoro grosso viene fatto a casa.
2: Quanti motori ha oggi in a noleggio Flavio Sani durante un weekend di gara?
0: Dipende dalle gare, dipende dalle gare. Possono essere dai quattro piloti fino ad arrivare al massimo che ho fatto, sono stati 24. All'europeo settimana scorsa erano 18 piloti, all'italiano la settimana prima 15. Diciamo
1: Porca miseria.
0: che oscilliamo mediamente dai 7 ai 12 di media, più
2: Beh, dai,
0: o
2: comunque
0: meno.
2: vuol dire che insomma, oggi per vincere le gare bisogna avere nella parte destra un Flavio Sani, cioè
1: E
2: ti aiuta.
1: quell'adesivo giallo fluo che ricorda qualcuno, come gli avevo detto.
0: No, sì, è vero,
1: Oh, a me mi ha dato quell'impressione, Flavio, veramente.
0: è vero. Ah, beh, lui ha fatto scuola.
2: Vediamo se la
0: Ci
2: regia
0: possiamo,
2: lo.
0: lo possiamo dire tranquillamente. Beh, Sauro forse ci ha corso.
3: Con chi?
0: Con
1: Con
0: Savard.
1: Tech Sauro.
3: No? No, io ho fatto solo due test in Top Kart e poi avevo il figlio, non mi ricordo come si chiama.
2: Eccolo qua. La regia prontamente ha trovato l'adesivo incriminato giallo.
0: Eh
2: Sul musetto che poi lo usi anche sui motori, giusto?
0: sì, certo, sì.
3: Beh. No, io la mia vita, la fortuna di aver corso con i motori di Savard quando erano il momento giusto, non ce l'ho avuta mai, perché purtroppo io ero quello che subiva tutte le scelte delle aziende e dovevo per forza correre con quello che c'era.
0: Sì, io credo che lui sia stato, cioè oggi diciamo che ho qualche nozione tecnica in più, credo che sia stato un personaggio che ha veramente alzato l'asticella. Al di là che poi le persone, magari tanti, cioè, non me ne vogliano, perché lo so che questo scatenerà magari anche un po' di polemiche, però io correvo, all'epoca correvo, e era veramente imprendibile, e quello che lui ha fatto lo usiamo tutt'oggi. Faccio un esempio, ma sì, perché faccio un esempio, cioè il pacco lamellare ravvicinato, come stiamo usando oggi, lo fece Savard, e lì il motore, insomma, ebbe un bel salto di qualità, anche dentro, come è fatto, insomma, alcune cose, delle lavorazioni all'interno del cilindro, insomma, le aveva fatte lui. Lui veniva da un'esperienza delle moto, e poi tutti dicevano che non era in regola, ma io onestamente, quando correvo, non mi ricordo tante volte, ripeto, correvo, non mi ricordo tante volte che l'hanno squalificato, onestamente, forse sì, qualche volta, ma non, forse non l'hanno mai squalificato, forse una volta, sì. Mi ricordo io a Sarno, ma non sono sicuro, ma diciamo che lui aveva delle particolarità che poi sono state abolite dai regolamenti, quindi non si potevano più fare, ma fino a quel momento non si poteva dire che era fuori. Aveva portato delle innovazioni, poi delle innovazioni sono state per regolamento abolite, e quindi non le poteva più usare. Questo ha portato nel corso del tempo poi chiaramente a un pareggiarsi delle performance rispetto agli altri, fino a parificarle.
2: Ascolta Flavio, veniamo all'Europeo 2025, eccoci qua con le immagini pronte, insomma hai messo un'altra ciliegina sulla torta nel tuo palmarès con questo bello Europeo CFIA.
0: Con Max, con Orlov, ha fatto una stagione incredibile, ha vinto credo tutto quello che poteva vincere, ha fatto sempre pole, manche e finale, e no, è incredibile. Poi lui è fortissimo, è super veloce, ha fatto una stagione assurda, e ha vinto sia l'Europeo che ha vinto anche la Coppa del
1: World Cup, scusa, perché World Cup di mondiale KZ2, e poi ci iniziano a scrivere non è mondiale, sappiamo come esatto. Si social e tutto quanto,
0: esatto, che World Cup KZ2, quindi ha vinto sia l'Europeo sia World Cup KZ2, sì,
2: ecco, poi arriveremo al mondiale, diciamo quello della KZ1, che hai vinto ancora con Senna a Franciacorta. Prima però ti volevo chiedere una cosa, siccome ci hai parlato un po' di piloti eccetera, c'è un pilota nel cuore di Flavio Sani con il quale piacerebbe collaborare, o ti vanno bene i tuoi per il momento?
0: Allora, io sono onesto, io non, in questo momento io non potrei chiedere di meglio, cioè se io dovessi scegliere, cioè avere la possibilità di scelta di prendere alcuni piloti, prenderei quelli che ho, quindi mi ritengo estremamente fortunato e felice, quindi no. Poi ci sono anche altri piloti fortissimi, attenzione, non sto dicendo questo, che sono assolutamente di livello, e non gli manca niente rispetto anche a quelli che ho io. Però se dovessi scegliere dei piloti per tutta una serie di caratteristiche, che poi alla fine un pilota non ha, cioè non è solo prestazione pura, no? Poi anche carattere, il sistema di lavorare, la persona, cioè quello che poi alla fine fa la differenza, perché con le persone poi sei sempre a stretto contatto e ci lavori tutti i giorni, è importante che ci sia dialogo, che ci sia rispetto, fiducia.
2: Certo.
0: Perché questa è la prima cosa, se non c'è, ma è come con i team. Se non c'è fiducia, è inutile lavorare insieme, è meglio che le persone prendano strade diverse. Perché è già estremamente impegnativo. È un mondo ultra competitivo, perché facciamo le gare. E se non c'è la fiducia da entrambe le parti, secondo me non sai, nasce sempre la solita diatriba del motorista che dà la colpa al telaio, del telaista che dà la colpa al motore o al pilota, e sostanzialmente si crea solamente un sacco di polemiche non costruttive, i risultati non arrivano e basta. E invece si dovrebbe cercare di essere uniti anche nei momenti difficili, perché esistono, ci sono, arrivano, sono sempre cicli. È difficile che qualcuno, non si è mai visto che qualcuno vince all'infinito, no? Ma certo. perché è una normale conseguenza, perché quando qualcuno vince gli altri lavorano per fare meglio e poi a un certo punto arrivano, quindi a sua volta uno deve lavorare per ritornare al massimo. Però ecco, ci deve essere di base la fiducia e la volontà di lavorare insieme anche nei momenti di difficoltà.
1: Flavio, ti vorrei fare una domanda prima che parte Mughini con quelle tecniche. Allora, tempo fa, pure quando correvo io, anni fa, non so se è una cosa vera o no, ma parlando con un preparatore, molte volte mi diceva che il telaio, le vibrazioni sul motore conta molto. Tu stai lavorando con la soldi ufficiali, adesso sei entrato in Tony Kart. Questa cosa è vera o no? Cioè, tu appoggi un motore su un tipo di telaio, un altro, ti può cambiare?
0: Allora, io...
1: Non so che la vibrazione è vera?
0: Io ti riporto la mia esperienza personale, poi la verità non lo so qual è. Io non ho mai avuto questo tipo di problema. Cioè, se c'è un qualcosa, che a volte è capitato magari dei problemi, è perché c'è qualcosa che magari non è montato bene, o ci sono delle componenti che fanno sì che va in risonanza, in vibrazione il carburatore, il motore, ma se tutto è montato giusto... Io non ho trovato differenze tra i vari telai.
2: Io ti vorrei fare un altro tipo di domanda. Sappiamo che i costruttori sono tante volte, passatemi il termine, delle prime donne, no? Come mai? Cioè, tu non hai problemi a lavorare un po' per la Sodi, un po' per la Tony o il team principal? Stai già ridendo. I team principal insomma storcono un po' il naso.
0: Ma allora
2: sinceramente
0: sinceramente, allora credo che tutti vorrebbero un po' avere
2: l'esclusiva,
0: diciamo così. Però io ho la fortuna di lavorare con persone, cioè con imprenditori a un certo livello, e capiscono le situazioni, vedo che mi danno fiducia e beh sì, forse in cuor loro è possibile che vorrebbero un'esclusiva o che lavorassi solo con loro, però no, cioè dover dire che mi hanno fatto pressioni o magari hanno fatto richieste particolari, quello no. Poi può darsi, nel senso, non, magari dovresti chiedere a loro, più che a me, non lo so.
1: Però possiamo dire che la Tony Kart, dopo tanti anni di Vortex, adesso usa ATM e il preparatore è Flavio Sani.
0: Vabbè, quello è stato sinceramente un... Allora, prima di tutto, assolutamente inaspettato. Quando il signor Robazzi mi ha chiamato, cioè, onestamente non... Cioè, sono detto... Cioè, sono sveglio, dormo o sono desto, perché non me l'aspettavo assolutamente. Però è ovviamente motivo di grande orgoglio, perché... con le carte che ha sempre corso con il Vortex, che ha sempre avuto una politica dove i motori si facevano internamente, senza affidarsi insomma a un preparatore esterno, almeno negli ultimi 20 anni. Poi Stauro lo sa bene perché ci ha corso quando, negli anni credo prima del 2000, anni 90, usavano anche dei preparatori esterni che comunque però orbitavano nel mondo del gruppo Tony Kart, e Cone, c'era qualcuno, Esauro, ora non mi ricordo esattamente chi.
1: Marshall.
3: Martin Cune, c'era
0: Martin Cune, esatto. però insomma nella storia recente

0: No, quindi beh, è stato, ripeto, è stato un motivo di grande soddisfazione e mi riempie d'orgoglio e sono felice di poter servire la
1: Direi,
0: Tonicard.
1: direi.
0: Assolutamente.
1: Bene, ne parleremo ancora a lungo di questa cosa, diatribe magari eventuali tra motorista e team manager, se ci sono, se Sani ci vuole spiegare ancora qualcosa meglio, sai che noi siamo

0: faccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: E dopo questo nostro breve break pubblicitario, ancora tanto Flavio Sani, Sani Competition e molto gossip, perché adesso entreremo un po' nel dettaglio della nuova carriera, della nuova vita di Flavio Sani da motorista. Allora Flavio, ci dicevamo un po' se gli altri costruttori, visto che c'hai dei motori che vanno fortissimo, sono un po', insomma, invidiosi, se ti vorrebbero tenere sotto una teca, ci hai risposto di no. Io ti vorrei chiedere a tal proposito, quando nel 2025 arrivò la vittoria al Mondiale, se secondo te c'entra di più la Sody Kart, i suoi piloti o i tuoi motori? Perché veramente hanno fatto paura.
9: No, no, è veramente tutto l'insieme. Cioè, non c'è una cosa... Cioè, un campionato del mondo non lo vinci con una componente che fa la differenza. Almeno oggi no. Lì è stata la bravura del pilota di Senna, che senz'altro ha fatto tutto giusto. Ha fatto una partenza dove ha preso un enorme rischio con Trevisanutto alla terza curva, che ora qui forse si riesce a vedere. Ecco, qui, esattamente quel punto lì che è riuscito a girare prima di Lorenzo, perché altrimenti la gara prendeva tutta un'altra piega. È stato bravissimo tutto l'equipe della Sody Kart, da Tony Lavalante, che era il meccanico, a Florent Bisaglion, che è responsabile tecnico, alla Factory, che ha fatto che ha fatto il telaio, e ovviamente anche il motore, che gli ha permesso di vincere, sicuramente anche per dire il rapporto come era configurato il motore, anche il sorpasso su Trefilov, che gli ha permesso magari di avere quel qualche chilometro orario più in fondo al rettilineo e agevolare il sorpasso. È veramente tutto l'insieme, cioè non si può dire che c'è una cosa che ha fatto la differenza, è tutto l'insieme messo qui. Sì. Piccole cose che messe insieme ti portano alla vittoria straordinaria di un titolo mondiale.
8: Senti Flavio, in quel punto della pista, uno dei più veloci di Franciacorta, per passare così all'ultimo, insomma, ci vuole la cavalleria, ci vuole la velocità. Ecco, io voglio sapere quanto...
9: ci vuole anche un bel pelo però,
8: Ma io voglio sapere quanto gode in quel momento un motorista.
9: Tanto, non posso negarti che è stata una bella emozione. Fra le altre cose, io avevo, perché la storia un po' poi di Senna è una storia un po' particolare, nel senso che lui aveva un'enorme pressione

0: di dover vincere, perché ha fatto per tanti anni sia campionato europeo sia dei campionati del mondo secondo. Ha fatto un po' l'eterno secondo per tanti anni, e questa cosa qui, nonostante lui sia un pilota fortissimo, ti aveva generato uno stress molto forte. E questo peso enorme che lui aveva bisogno di togliersi lo condizionava un po' anche poi nella guida, nell'approccio alla gara e quant'altro. E io l'ho vissuto un po' insieme a lui, perché Senna è stato un po', diciamo, il primo pilota alto livello che io ho avuto. Abbiamo iniziato insieme nel 2021, vincendo il DKM, il campionato tedesco, insieme. E poi non l'ho sempre seguito io, l'ha seguito Franco Drudi nelle gare ufficiali, perché correva TM ufficiale. Poi dal 2024 invece l'ho seguito io al 100%. E quindi ho vissuto anche tutte le sue vicende personali. E quindi anch'io ero molto nervoso al mondiale. Lui, insomma, ci teneva tanto. E io al mondiale me lo sono guardato, se non so se riuscite a zoomare, ma praticamente sul video si vede. Io sono andato sul tetto di Franciacorta, mi sono arrampicato su una grondaia, sono andato da solo sul tetto di Franciacorta. Io ero praticamente dopo il traguardo, da solo in cima al tetto. Quindi me lo sono proprio visto in diretta sotto di me, quel
1: Infatti ti
0: sorpasso
1: volevo
0: lì.
1: dire una cosa, le gare te le vedi da solo insieme ad altri, i soliti preparatori poi non sta da soli.
0: Mediamente, allora, se posso da solo, se riesco da solo, perché mi dà fastidio, sì, vederlo con gli altri mi dà fastidio.
1: Esatto, immaginavo, ma poi
0: Lì.
1: magari trovi qualcuno che non puoi dire di no, che ci sta quel lì.
0: Vabbè, no, ma a volte semplicemente le persone ti si mettono accanto, non è che lo fanno apposta.
1: Sì.
0: E lì invece avevo proprio bisogno di stare solo al 100%, quindi mi sono arrampicato sopra il tetto e l'ho vista da in cima al tetto lì, senza nessuno.
1: Beh, una bella cosa. Senti, ci hai fatto il nome di Franco Drudi.
0: Sì.
1: Ci hai fatto il nome di Franco Drudi, che praticamente lui, insomma, ha dato l'addio alla TM, ora lavora per LKE, insomma, grandissimo motorista.
0: Fatto la storia.
1: Ha fatto la storia, assolutamente. Pensi possa tornare, insomma, a dire la sua?
0: Io penso di sì, credo. Vedi, io credo nel lavoro. Credo che se c'è la volontà, l'impegno, i risultati poi arrivano. Franco è sicuramente una persona che ha delle competenze, che ha una grande esperienza, quindi credo che ci possa assolutamente riuscire. Io gli faccio in bocca al lupo per il suo
1: Cesetti che
0: lavoro, insomma.
1: scriveva, voglio sentire
0: Certo, non è facile.
1: Cesetti. Beh, finalmente tocca a me perché avete parlato, poi fondamentalmente no, è arrivato il mio turno, no? Al di
0: Ah, è
1: là che
0: vero.
1: gli faccio tanti complimenti a Flavio perché giustamente se un'azienda sceglie un motorista è perché prova prima il materiale e poi la scelta viene per secondo tempo. Che non me lo abbia nessuno contro di me, ma la verità è quella, sono molto materialisti. I capi dei team, perciò se hanno scelto il tuo materiale è perché andava più forte di altri. Seconda cosa, quanto è importante, vista da te, visto che guardi le gare da solo, vedere il pilota nella bagarre, cioè il preparatore riesce a capire se ha bisogno più di prima accelerazione oppure un fuorigiri oppure non so, una zona di passaggio di metà o addirittura di alto. È ovvio che io qui mi sono fatto una montagna di domande, giustamente. Com'è cambiata la carburazione rispetto a un po' di tempo fa, visto e considerato che la benzina di ultima generazione ha provocato un pochino di problematiche, perciò un ritorno un attimino alla ricerca di trovare le prestazioni, senza perdere poi giustamente tutte queste. Cioè, la gara dura 25 minuti e perciò per 25 minuti il motore deve dare il massimo. Intanto mi fermo qui, poi dopo te ne faccio altro.
2: Stavo dicendo, Saulo, facciamo

0: una domanda alla volta perché se...
1: No, cerco di andare con ordine. Allora, rispondendoti al fatto di come uno analizza, no, in pista il comportamento del motore, ripeto, è una cosa molto soggettiva. Io ti dico come faccio io. Io non, praticamente il cronometro non lo prendo mai in mano e osservo con gli occhi, sostanzialmente. Cerco di vedere il motore come si comporta in mezzo agli altri e cerco di capire quello che necessita. Una volta fatto questo, riscontro i dati in telemetria, conoscendo il mio materiale, ripeto, per via del lavoro fatto a casa, metto insieme i dati e faccio le scelte tecniche. Però non, credo che la parte, diciamo, di osservazione in pista è molto importante. Cioè, leggere bene la pista, è fondamentale, secondo me. Devi essere molto bravo a cogliere, avere quella sensibilità con gli occhi per capire cosa poi serve al motore. Credo sia molto importante. Seconda, per risponderti poi al fatto delle carburazioni. Allora, lì sarebbe da aprire una bella parentesi, però tutto dipende dalla benzina. La benzina che hanno messo quest'anno, ETS, che ha vinto l'appalto, diciamo, per le gare CIK, per
0: Grazie.
1: le gare titolate, al momento ci ha creato diversi problemi. Perché tende a detonare molto.
0: Per via di cosa?
1: Per via di cosa? Perché probabilmente la benzina non ha un potere antidetonante, non ci sono degli elementi chimici che permettono che non ci sono degli antidetonanti. Quindi la benzina, io non, onestamente non so di preciso se va, tende ad andare in preaccensione o semplicemente per la mancanza appunto di antidetonanti. Il fronte di fiamma ha una combustione che un po', diciamo, non lineare, tende a detonare e la detonazione chiaramente poi porta a
0: Ma questo lo
1: dei
0: riesci a
1: problemi.
0: vedere anche quando metti il motore sul banco prova?
1: Ah, beh, sì, a voglia.
0: E una domanda, perché sappiamo adesso, già detto Franco Drudi, loro stanno limitando questo problema qui di detonare, però si vede ormai nel paddock che diversi preparatori, ci hai confermato anche te, che c'è sta questo problema qui che si cambia un pistone a manche. Allora, io ho
1: Purtroppo è
0: visto che
1: vero.
0: comunque...
1: Purtroppo è vero.
0: Ecco, e quindi magari sentivi una spia di uno, magari era solo una cosa così, ma il problema è molto molto evidente. Quindi io mi domando che già il karting è costoso in sé per sé, cambiare pure un pistone a mancia, vabbè, non è quei 100 euro adesso quanto costa un pistone che fanno la differenza, ma la cosa che io vorrei porre come domanda, ma visto che c'è questo problema così generale, voi preparatori... Magari con un chimico o un tecnico di questa benzina qua per cercare di rimediare una buona soluzione. La FIA ha fatto qualcosa, si è mossa in questo tal senso oppure no? Perché comunque siamo arrivati a metà stagione e è un problema molto, molto grave.
1: Moltissimo. Allora, il problema nasce dal fatto che il produttore della benzina ha fatto la benzina per noi, nel senso che l'ha fatta per l'applicazione del karting, ma non l'ha neanche provata. Questo non lo dico io, ce l'hanno detto loro in una conversazione che abbiamo avuto a Genk. Ci ha lasciato anche un po' onestamente sconcertati perché se fai una benzina apposta per una determinata categoria e neanche la provi, come fai a sapere che va bene o no? Quindi abbiamo fatto delle richieste, le case costruttrici hanno fatto le richieste, la TM e le altre case hanno fatto le richieste per cui questa benzina venga adeguata. Ci hanno risposto dicendo che serve dei tempi tecnici. A loro serve almeno 2 mesi per poter andare a modificare quella che è la benzina. Ci hanno fatto provare in sostituzione una benzina che loro avevano in stock, che usano se non erro per il rally, che aveva praticamente il 20% in più, no, aveva il 20% di etanolo, ma aveva anche una percentuale più alta di ossigeno, cioè il metanolo.

0: da una parte farebbe bene, nel senso perché ha un potere antidetonante, però dall'altra parte, se aumenti l'ossigeno, aumenta la velocità di combustione, quindi tende a fare preaccensione e quindi a fare detonazione. Fatto sta che non funziona neanche quella, cioè non funziona. Abbiamo soliti problemi anche con quell'altra. Per a Sarno abbiamo usato la solita benzina che c'era a Genk. Aspettiamo fiduciosi e me l'auguro veramente tanto che per il mondiale portino qualcosa di diverso perché ci mettono veramente in grossissima difficoltà.
1: No, perché è bello
0: Grossissima
1: perché c'è
0: difficoltà.
1: stato già un precedente con le gomme, ricordiamo l'europeo con le Dunlop, quindi ci sono appalti, sappiamo bene il giro di soldi che gira, ma per la gomma Dunlop si sono tolte e hanno risistemato la situazione perché aveva creato un caos, ma lo stesso caos sta succedendo con questa benzina, con i motori, voi preparatori, piloti,
0: Guarda,
1: è lo stesso, secondo me è lo stesso problema.
0: è un problema sia di costi, perché i costi veramente sono lievitati in modo esponenziale, ma è un problema anche di gestione in pista, perché quando tu ottieni della detonazione si sciupa il pistone, ma non solo, si sciupa anche la camera di combustione, quindi la testa, diciamo. Ma cosa succede? Succede che quando parte la detonazione
2: No, per me.
0: e la camera di combustione si mangia, perché realmente poi si sbriciola, la combustione entra fra quella che è appunto la cupola che entra dentro il cilindro e il cilindro stesso. In quella parete lì c'è il Nikasil e il Nikasil se detona lì in questo piccolo spazio si fora. Quindi si fora anche il Nikasil. E una volta forato il Nikasil, il cilindro va rinichelato. Quindi c'è tutto un processo che va rinichelato il cilindro. Non sai se ottieni la solita performance che aveva prima. Quindi, se non va bene, ti tocca anche ricambiare il cilindro. Cioè, i costi aumentano in un modo vertiginoso. È tutta una serie di conseguenze. Oltre alla gestione in pista, perché la gestione in pista, te per gestire dei motori che hai bisogno di smontare tutti i turni per cambiare il pistoletto ci vuole persone, non è che si smontano da soli.
3: Certo, poi
0: Quindi
3: dicevi addirittura in alcune gare c'hai anche 18 piloti, quindi figurati, è un lavoro. Però
0: ma guarda,
3: ti volevo.
0: ti faccio un esempio semplicissimo. Noi al campionato italiano, l'ultimo a Sarno, io avevo 15 piloti da gestire. Eravamo tre persone e abbiamo fatto un lavoro onestamente, a mio avviso, eccelso. Oltretutto, abbiamo anche vinto la gara. La settimana dopo, per gestire 18 piloti, quindi tre piloti in più, eravamo sei persone. Questo
1: Ah,
0: capite
1: immagino.
0: bene che
1: È
0: capite bene che non è
1: diverso.
0: possibile.
1: Che non è gestibile la cosa. Io invece ti vorrei dire tre cose, Flavio. Risposta secca, eh.
0: Dai.
1: Spessore, spessore dietro al cilindro. A Flavio piace sì o no?
0: Ma quello vuol dire tutto e niente, cioè la lunghezza della marmitta la puoi fare più lunga o più corta.
1: Ma piace o no a Flavio come sua mentalità da preparatore? Perché sappiamo che un ripiego potrebbe essere,
0: Sì, cioè io non lo uso, uso dei collettori un po' più lunghi e un po' più corti. Che è la solita
1: Cannello,
0: cosa.
1: il cannello a metà o intero? Piace a Flavio.
0: E anche lì, quello che cambia è, diciamo, la strozzatura che hai all'interno della curva. Mediamente ora usiamo un cannello che ha un diametro unico, ma a monte, ci monti delle boccole più o meno strette.
1: Più o meno stretto.
0: Sì.
1: Flavio, quando consegna i motori sono piombati, è geloso di quello che fa oppure no?
0: Ah. Non riesce, sono geloso, certo, perché è frutto del mio lavoro, quindi diciamo che a volte, non con le case ufficiali, quello no, però capita con dei privati che bisognerebbe avessero un po' più rispetto. Qualche curioso c'è.
1: Perché sappiamo benissimo che magari quando un motorista va forte o trova qualcosa per il
0: Esatto.
1: frutto

0: di tante cose messe insieme e la curiosità della gente di andare a smontare, tirare sul cilindro, vedere, fare, brigare.
1: È capitato però con dei privati, non con i casi ufficiali. No, insomma, è che capita queste cose lì.
2: Tra l'altro, io so per certo che ci sono stati anche dei motoristi che hanno fatto finta di chiedere a un pilota di chiederti il motore a noleggio per smontarlo lui. Succede anche questo.
3: Questo capita.
1: Ma guarda, succede a tutti, poi sai come è il detto, a pensare male si fa peccato, ma il più delle volte ci si indovina. Quindi.
3: Allora, poi facciamo un'altra cosa, chi è all'interno del mondo del karting sa, ci sono pure motoristi che si fingono motoristi che prendono motori che c'era una moda da un'altra persona che stava a casa e dicevano che erano di loro, i suoi motori, ma questo è durato per un paio d'anni, sta cosa. Chi è nel settore karting lo sa, non me ne vogliono chi,
2: Vabbè.
3: ma
2: Allora,
3: secondo me.
2: voi state andando un po' più sul tecnico, io voglio andare un po' più
3: Ma il motorista Riccardo finge,
2: sì, no,
3: è tecnico.
2: ma è giusto, però io voglio andare, visto che il tempo è tiranno, voglio andare un po' su quello che succederà da qui a ottobre, che ci sarà l'evento clou dell'anno, Le Mans.
1: Se avessi la sfera di cristallo.
2: Però tu prima hai detto una cosa, Flavio, non so se questa cosa ti può mettere un po' in difficoltà o meno. Hai detto che la federazione per il mondiale forse cambierà la benzina, no?
1: Loro hanno preso un impegno, cioè almeno verbale, di supportarci in questo percorso e di provare a fornirci una benzina che non ci crei problemi. Poi se ci riescono o meno è tutto da vedere, non
2: No,
1: so.
2: però la mia domanda è, siccome sarà tutto nuovo per tutti, cioè, non vorrei che vengano fuori un po' di casini, fatto a una gara così importante, forse sarebbe meglio lasciare tutto com'è, boh, dico io, eh.
1: No, secondo
2: Almeno
1: me
2: per
1: no.
2: questo.
1: Se c'è una
2: No.
1: benzina che. Ma no, perché voglio, i motoristi che fanno le gare a certi livelli si mettono a posto velocemente. Non è
3: Anzi,
1: un problema.
3: gli migliori il lavoro, anzi, gli fai
1: Bravo,
3: migliorare.
1: cioè, esatto, ci migliora il lavoro ci permette di lavorare meglio. No, non sarebbe un problema assolutamente. Anzi. Mi
3: Dicevi
1: dà una mano
3: finale,
1: dal cielo.
3: Flavio,
1: Scusa,
2: vai, vai
3: che ti
2: Teo.
3: vorrei fare il Super National, ma con chi corri? Sori o Toni? A sto punto.
1: Guarda,
3: Bella
2: domanda,
3: adesso voglio
2: bella
3: sapere con chi
2: domanda.
3: corri.
1: Allora, vedi, poi alla fine non mi tocca correre, perché, no, vabbè.
0: Vedi?
1: Prendo un marchio che non è né quello né
3: Maranello,
1: l'altro.
3: come gli ultimi anni che correvi, Maranello. Io però
1: No,
3: da parte
1: vabbè.
3: tua so con chi potresti correre, però giustamente con chi ci hai speso più tempo momentaneamente. Il cuore mi fa
1: Potrei,
3: dire
1: allora, guarda,
3: Assoli.
1: potrei correre con un mio amico, nel senso che fra l'altro ha fatto un ottimo lavoro recentemente e che è diventato responsabile tecnico per un marchio di telai. E io con lui ho condiviso con il pilota, perché lui faceva il meccanico a
0: Io so già di chi
1: Senna.
0: parli, eh. State, fai
1: E
0: attenzione.
1: no, siamo amici, perché poi ripeto, conta i rapporti umani, contano
3: Voglia.
1: molto. Almeno io ci tengo molto, non è perché il lavoro, la rivalità sportiva va bene, è
3: È una
1: giusto,
3: cosa, sì.
1: però è bello anche quando poi si creano dei rapporti umani che mantieni nel tempo, anche se sei avversario. È quello il bello poi alla fine dello sport, dovrebbe essere così.
0: Ma mi ha fatto da meccanico?
1: Non lo so se è stato fatto da meccanico.
0: Vabbè,
1: Ma
3: dici.
1: Mattia ti ha fatto da meccanico?
0: Pensaci un po'.
2: Dicelo Flavio, dici con chi correrai.
0: È di Treviso,
1: No,
0: di
1: no.
0: quelle parti lì, di quelle parti di Treviso, quelle zone là.
1: Ah, no, no, no, no, no. Io mi riferivo, ma c'è una battuta ovviamente, non posso correre col Formula K. Io mi riferivo a Mattia Neron,
3: Io c'ero arrivato infatti a Formula K, però dico.
1: che era il meccanico di Senna, con cui abbiamo passato 5 anni insieme e ha fatto un ottimo lavoro. Gli faccio complimenti per la vittoria con Denner di domenica scorsa all'Europeo e ha fatto un bel lavoro, sono stati molto molto bravi, anche insomma poi SRP con i motori, no, ma era ovviamente una battuta, non lo
3: Da
1: posso fare.
3: meccanico ti
1: Non lo
3: potrebbe
1: so.
3: fare Mattia Giannini, dai, come
1: Mattia,
3: lei.
1: esatto, Mattia, non lo so, mi
3: Mattia.
1: piacerebbe, ma sarebbe un problema quello lì, ecco, scegliere il go-kart sarebbe un problema.
3: Allora,
1: Personalmente.
3: l'unica cosa che ti dico, i motori sono tuoi. Se corri mi scrivi per tempo, io ti mando un altro adesivo che è ormai quello ufficiale del karting, non ce ne stanno altri. Ti mando pure
1: Esatto.
3: il tipo nostro, quelli fanno 2 decimi come in cilindro tuo,
1: Allora ce lo
3: massimo.
1: metto subito.
3: E poi vediamo con chi correrai, dai, almeno una garetta te la devi fare,
1: Sì,
3: dai.
1: ma vediamola.
0: Io
1: Penso
0: prima di chiudere, però, ho 2 domande, due risposte secche,
3: Vai, vai.
0: non ce le ho, ce l'ho ancora. Perché è successo nella mia carriera, e giustamente adesso Flavio si trova magari dall'altra parte. Che è mai successo per tranquillizzare un pilota di prendere un motore dell'altro pilota e farglielo provare perché diceva che il suo andava più piano?
1: Mi è capitato, però questo lo fai quando la situazione non è proprio tranquilla. Questo lo fai quando il pilota si lamenta, pensa, è convinto che il materiale dell'altro, magari un compagno di squadra, sia migliore, e io per dimostrargli che in realtà non è così, perché io per politica mia so che questi poi tutti non ci crederanno, io continuo a dirlo, ma non ci credano. Io quando parto da casa, per me è fondamentale che tutti i piloti abbiano il solito materiale. Cioè io faccio veramente un lavoro incredibile a casa, lavoriamo anche la notte per portare in pista il materiale dal primo pilota all'ultimo che forniamo con il solito, sì, con la solita performance, assolutamente. Quindi mi è successo e sì, gliel'ho cambiato. È capitato non troppe volte, però 3 o 4 volte nella mia carriera mi è capitato. Il
3: Bene,
1: risultato,
3: lo
1: il più delle
3: stesso.
1: volte, no, sì, il risultato in pista lo stesso, ovviamente lo stesso, ma perché io ero convintissimo di quello che andavo a fare. Reazione a posteriore del pilota. Perso il pilota,
0: Sì,
1: è andato via.
3: sempre così,
2: La
3: sempre così.
0: classica. Normale.
1: È perché
3: Senti,
1: lì non hai più scuse.
3: scuse.
0: Certo.
2: Flavio, scusa, un Senna al mondiale, quanti motori ha a disposizione di Flavio Sani? Due,
1: Due.
2: ok. Così come tutti i piloti, immagino.
1: Sì, io mediamente porto due motori per pilota, poi per sicurezza ne porto anche altri jolly da utilizzare a seconda, insomma, delle esigenze in casi
3: Ma
1: particolari, mediamente due.
3: a quanti
2: E dici
3: motori sei arrivato adesso dentro?
1: nel Racing Team,
3: Sì.
1: di proprietà, tra i motori che ho qui in Italia più quelli che ho in America, perché seguo anche il mercato americano, sono quasi a 100 motori.
3: Mamma mia.
1: 90, 90, 96,
3: E
1: 96
3: una
1: arrivo.
3: cosa, perché come li, cioè, gli dai dei nomi, dei codici?
1: No, il codice,
3: No, perché
1: il
3: molti danno i
1: codice.
3: nomi, molti il codice, no, sui pacchi lamellari che scrivono delle cose, o tu rimandi
1: No,
3: al nome, alla matricola del motore.
1: sì, io sì,
3: Ah,
1: mi
3: ok.
1: regolano quella lì. Poi il cilindro è marchiato. Ogni cilindro, siccome viene fatto a mano uno per uno. E lì c'è il suo codice, che è un codice interno, e so che magari ha certe caratteristiche o altre.
3: Porca miseria, certo.
2: Scusa, una curiosità, visto che la TM, insomma, sei un buon cliente per la TM, ma
1: Spero di
2: altresì,
1: sì.
2: no, ma altresì fai vincere anche i loro motori. Hai un trattamento di favore o...
1: No, io con l'ATM ho un ottimo rapporto, mi supportano, se ho bisogno di, non lo so, magari c'è tante gare, no, di fila, magari ho bisogno di un ordine urgente, ho bisogno, ho finito i pistoni e chiedo i pistoni urgenti, ecco, mi fa.

0: mi fanno il favore magari di avere un occhio di riguardo, di mandarmeli subito. Questa
1: Certo.
0: cosa qui sì, nel senso c'è un rapporto comunque, non dico quotidiano, ma
1: E a
0: spesso.
1: Pesaro di quanto viaggi? Vai invitando, sì.
0: Tempo permettendo, perché alla fine siamo sempre in pista.
1: Quello il problema
0: Però
1: sempre sì, dove sei,
0: l'unica
1: Flavio? Sei toscano?
2: l'ultima domanda in
1: Toscano.
2: mezzo, e poi taccio per sempre.
0: Chiedi, non c'è, ti preoccupare, Saul.
2: Quante cose ti fai in casa, Sani, sui motori? Non
0: In che senso?
2: lo so, magari le lamelle te le fai te invece di, non so, in casa
0: Ah,
2: con
0: beh,
2: particolarità,
0: un
2: non so,
0: po'.
2: le teste te le vai un
0: No,
2: po' a
0: vabbè,
2: personalizzare.
0: allora, diciamo che sì, ci sono tutta una serie di lavorazioni che facciamo in casa.
2: Che non segui la linea TM, voglio dire, non so.
0: No, no, allora, beh, no, allora, cioè, i componenti sono TM,
2: Sempre TM.
0: sempre TM, poi vengano modificati, però tutti le componenti sono TM, cioè il motore, le parti, le componenti, è tutto TM. Poi vengano modificate, alcune cose vengono modificate, altre vengono lasciate originali perché funzionano bene per come sono. Le altre riesco a ottimizzarle un po'. E
2: Perciò,
0: quindi.
2: io perché conosci bene, no? Quando correvo con Marcello, lui era un inventore, perciò Marcello per me, insieme a Lilio Crizzi, sono stati quegli inventori
0: Beh.
2: incredibili. Perché Marcello, io posso dire che il signor Marcello Cortigiani a Carol mi fece il cilindro la notte con il traversino fatto a mano, con lo stucco, che poi durò due finali e poi si sbriciolò il mondo. Però
0: Prova
2: quelle
0: stima.
2: cose lì le fanno soltanto poche persone. Ma al di
0: Sì,
2: là di
0: sì.
2: quello, volevo dire, tipo, perciò a te ti arriva il cilindro della TM e
0: Certo.
2: perciò la cromatura che tanti la facevano, non so, adesso da Monadi, da Matteoni, da tutte queste parti qui, comunque tu rispetti quello che ti dà la TM, ti arriva già cromato e sei a posto.
0: Sì, mediamente sì. A volte capita delle cromature che magari non mi piacciono, le faccio rifare, a volte semplicemente si rompono i motori,
2: Ma
0: quindi sei obbligato a doverli rinichelare. Questo
2: utilizzi il
0: sì.
2: loro fornitore oppure, tra virgolette, prendi una strada dove tu pensi che lavorano meglio, che te lo facciano anche più in fretta, non
0: No,
2: so.
0: io ho i miei riferimenti, ho i miei fornitori, mi servo da quelli lì.
2: Ok.
0: Poi
1: Non lo metti in difficoltà,
0: sicuramente
1: Sauro, non devo
0: no,
1: rispondere
0: ma niente di particolare. Poi la TM sicuramente dovendo fare dei lotti di produzione molto importanti avranno più fornitori. Quindi non, io mi servo da artigiani che magari ecco, ne fanno meno di pezzi. Magari una parte lo fanno anche per la TM, però la TM ne fa
2: comunque
0: molti di più.
2: per chi non conosce il motore magari sono argomenti strani, ma per chi conosce il motore, gli artigiani che fanno l'anima del motore è pure lì, cioè
0: Ah
2: le
0: beh, sì. Ma
2: scorrevolezze, tutto, non è che
0: sai, il due tempi è un po' una scienza inesatta, perché a differenza di un quattro tempi dove si riesce a fare dei calcoli di rendimento del motore in modo più preciso, il due tempi io lo assimilerei più a uno strumento musicale.
2: ma tu saresti d'accordo a mettere un carburatore più grande per la KZ1?
0: Guarda. Io sono uno che, cioè, a me piace la tecnica. Piace la tecnica e piace il progresso. Quindi a me onestamente lavorare con un regolamento che è fermo da 25 anni mi sta un po' stretto, però questo non è una cosa che dipende da me. Sì, cioè, a me piacerebbe che il regolamento, ecco, cambiasse un po' in modo da lasciarci margine di manovra e inventarsi qualcosa di nuovo, perché fa parte un po' della mia indole, anche cioè, proprio no, della peculiarità di un preparatore. Perché se, cioè, arrivi a un certo punto, ottimizzi, ottimizzi, ottimizzi, ma il motore è
2: Il
0: quello, cioè non è che ti puoi inventare chissà che. Ripeto,
2: succo è finito.
0: cioè, secondo me è uno strumento musicale. Una chitarra, te la chitarra. Cioè le corde, suoni, no? Suona. Però se accordi e le corde, gli accordi bene, suona meglio, altrimenti suona peggio, ma suona lo stesso. E questo è un po' il motore a due tempi. Se tu riesci a accordare il motore per come deve essere, va più forte, altrimenti lui va, però va un po' di meno.
3: E bello, tu quanto questo è da spezzone
4: il motore, Flavio? Come? Lo ascolti ancora tanto il tuo motore quando siete in pista, o ti affidi più alla telemetria?
0: No, il motore va ascoltato assolutamente. Okay. È l'incrocio di tutto, è l'incrocio dell'ascolto, della parte visiva in pista, dei dati. Certo, si cerca di fare un lavoro un po' più scientifico, diciamo così. E ci sono gli strumenti che ce lo permettono, e perché non usarli? È senz'altro un plus, a differenza di una volta, da chi non avevano strumenti e dovevano andare un po' solamente a sensazione, a occhio, era più difficile.
3: Comunque è finito il tempo. Il karting è moderno, come i nostri tecnici e i preparatori, loro veramente se fanno un mazzo, perché i tecnici meccanici, per mille cose, tra genitori, lavoro in pista, tutti i giorni della mattina, loro hanno un lavoro ancora più enorme, perché comunque non è facile. Quindi sono due settori molto importanti e vanno veramente ammirati.
4: Ragazzi, è suonata la campanella come a scuola.
3: Abbiamo sentito. Si sarebbe da parlare ore e ore qua con queste...
4: No, ma infatti è bellissimo. Anzi, dopo il mondiale, Flavio, hai voglia di venirci a raccontare un po' come vanno le cose?
0: Dai, volentieri. Mi fa piacere, anzi, grazie di questo invito e raccolgo il prossimo, dai. Volentieri.
2: No, dopo il mondiale lo facciamo. Perché io ho scritto qui dentro il voto che do a Flavio dopo il mondiale.
3: Io vorrei dire una cosa, eravamo nel 2020 e noi facevamo la live sulla pagina, avevo chiamato lui e Mattia Giannini, e lui mi ricordo che di corsa era andato sul suo reparto corsa, insomma dove teneva il banco prova, era gli inizi di Flavio. Adesso siamo 6 anni di distanza, è cambiato che noi stiamo qui con GoTV, e che lui in questi 6 anni, gli ultimi anni, sta facendo un percorso incredibile. Non lo dico perché sta qua, ma io lo penso realmente. È stato un bravo pilota, una brava persona, e si merita quello che sta succedendo adesso. Quindi mi ha fatto piacere questa cosa qua, in questi 6 anni che hai fatto questo percorso qua, Flavio.
0: Ringrazio.
4: Bene. Complimenti davvero a Flavio. Io ti auguro solo una cosa: non far arrabbiare le case costruttrici.
0: No, io cerco di fare il mio lavoro al meglio che posso, col massimo rispetto e la massima professionalità. Poi non è che arrabbiare,
4: non faccio nulla da nascondere, e lo vediamo.
2: No, dopo il mondiale c'ho altre domande.
0: Cerco di far arrabbiare i miei competitor, quello sì.
4: Qual è il competitor che fai arrabbiare più spesso, secondo te?
0: Vabbè, qui si entra in una sfera che...
2: Meglio non dire, al mondiale, dopo il mondiale.
3: Chiudiamo qui, perché già... Riccardo, dopo, perché è molto così paro. Allora, io stavo, siamo più... Riccardo, giustamente, però qua allora uscirebbe qualcosa di...
0: Che sta per il vaso di Pandora, stiamo fermi.
4: Vabbè, se vuoi dirci magari solo l'iniziale del...
2: No, dopo il mondiale, se no lo metti in difficoltà.
3: Oh, sarebbe bello dopo il mondiale fa tre, lui e un altri due a fianco.
2: Sì, così.
0: Tipo un'intervista doppia alle Iene, una roba così.
4: Esatto.
0: Dai, se la preparate, io ci sto.
4: Super, super puntata, secondo me. Secondo me abbiamo anche raccolto la curiosità di tutti quei kartisti o preparatori che ci seguono, e si è parlato anche un po' più di tecnica, perché questa cosa secondo me piace molto, e noi oggi abbiamo un massimo esponente, ricordiamo, campione del mondo in carica, Flavio Sani, che insomma non c'è bisogno di presentazione.
3: Due mondiali di fila, aspettiamo il terzo.
4: Allora, io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, grazie Teo.
3: Ciao a tutti.
4: Auro Cesetti, naturalmente gli spezzoni più belli della puntata li potete rivedere sulla pagina Ole Vinco Le Capoto, naturalmente le repliche di GoTV saranno tante, anche su YouTube la puntata la caricheremo, però veramente ci saranno tanti passaggi sull'809 di Sky, il 244 del digitale terrestre.

0: ma un grazie speciale per questa puntata a Flavio Sani.
1: Grazie a voi. In
0: Ragazzi,
1: bocca al lupo.
0: voi non cambiate canale, rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao, buona serata.
2: Ciao, ciao, ciao, in bocca al lupo a tutti. Ciao, ciao.
3: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutti in gruppo, vai su fino a 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
8: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
9: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
10: Forza Palermo, forza Pollina.
11: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
12: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Re Stelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
13: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
14: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Re Stelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa

gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara, e che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui, grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Ciao! Bene, bene, bellissima gara. Ciao!
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh? Panino a Bresaola, i zoccheri, gli occhietti alla Bormina, basta prugne, che stamattina le ho sentite le prugne, oh!
5: E anche piedi in cazzuola!
4: Arriva il Brianzola che vuole la cazzuola, attenzione, oh! Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno!
6: Sono la prima io!
4: C'è la prima?
7: Cucina, posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: andare a Stelvio la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscola.
1: Sì. In piedi. Bene.
2: Dopo Pizzo, che eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: Da dove venite, ragazzi?
1: Monza.
0: Arese.

0: c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
1: Ciao.
2: Vai.
1: Grande brother. Benissimo, si può fare meglio. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo da matti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
0: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
1: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
6: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa. Si fa.
7: Marco!
8: Coco!
7: Marco!
1: Acqua! Sì, ciao!
9: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.

0: Ah, bello. Parlate italiano che voi?
1: No, certo. Parlo in francese.
0: Ok, grazie mille.
2: Grazie.
3: Alla grande.
2: Alla grande.
3: Divertentissimo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: Bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta!
2: Ah ecco, raccontami!
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, Mario Stelvio.
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga.
6: Sì, ma sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Grande soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Palostica, palostica! Palostica!

Edizione numero 41 della Res Stelvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: è lui il più forte.
1: Molto bene, grazie. Terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
2: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
3: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2.500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
4: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
5: TK Home Solution
4: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza.

0: sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata AS

0: XL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto

0: Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da InCasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale InCasa non ha eguali e con InCasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale InCasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale InCasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente InCasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale InCasa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale InCasa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale InCasa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale InCasa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. InCasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale InCasa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente InCasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale InCasa. Chiamate ora InCasa perché InCasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad InCasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma InCasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina InCasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina InCasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale InCasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine InCasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi

0: staccare. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione Encasa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione Encasa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Encasa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Encasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì!

0: anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre

0: più di questo argomento.
1: Tutto mi fa male a cap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
0: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone. Le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
1: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
0: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
0: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
1: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
0: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
1: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze

0: Innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, è la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, un amico, a un parente, è fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori, professionisti, appassionati di cultura.
1: Solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione, un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua, acque passi e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lead aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center. Nel complesso di San Michele Arcangelo sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il Comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese, facciamo 4 gusti diversi. Abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Avremo i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Sonamo. Ovviamente dopo gli artisti, dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone.

0: canzone che ci appartiene, ovvero a mano, noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
1: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Museo cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il COMAI, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento.

0: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate e private delle estremità fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia e attenzione. A presto!

0: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico». In settimana ha poi aggiunto: «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: «26 anni di musica, paesaggi e incontri». È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle d'Oria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna.

Tra gli eventi più attesi spicca il concerto alla Sinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonte Riso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una novità che riguarda la 2 del Mediterraneo, il ripristino del servizio Virgilius per il controllo della velocità media lungo la tratta che va da Salerno a Padula in entrambe le direzioni. Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo. Ovviamente vi consigliamo comunque di andare a rispettare i limiti di velocità a prescindere dal sistema Virgilius. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ci occupiamo di cronaca, un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo dall'omicidio di Esposito con le due versioni dell'assassino che in due interrogatori ha fornito due idee, due ricostruzioni completamente diverse.
2: Ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno, con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
0: Ancora cronaca, ma andiamo nel Cilento, dove è grave un bambino di 8 anni, anzi una bambina, scusatemi, per la caduta dal monopattino.
3: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Buono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.
0: E ancora con una notizia di una ferita, in prognosi riservata alla San Luca di Vallo della Lucania, l'anziana di Torre Orsaia investita lunedì nel centro cittadino in via Roma. L'incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, la donna in prossimità di una curva stava attraversando la strada, è stata investita da uno scooter guidato da un 25enne del posto, il giovane purtroppo non è riuscito a evitarlo, la donna è stata portata in gravi condizioni a Vallo della Lucania. Sulla ricostruzione dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Parliamo ancora di un incidente, ma quello lungo la strada cilentana, quello mortale di domenica. Proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine.
4: Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo la prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale e per la sua passione sportiva.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Rieccoci, ripartiamo con la cronaca, andiamo a Ceraso dove una direttrice delle Poste ha capito che era in atto una truffa e l'ha sventata, i particolari nel servizio.
1: Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. A insospettire Emanuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Volo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane.
0: Ancora truffe a battipaglia, i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 29enne di origine cubana per tentata truffa aggravata in concorso e rapina. La vittima era stata contattata telefonicamente con la tecnica del finto carabiniere che ha raccontato che era stata fatta una rapina ai danni di una gioielleria e che siccome i rapinatori avevano usato l'auto del padre sarebbe arrivato un suo collaboratore, questo è quello che diceva il finto carabiniere, al quale avrebbe dovuto dare dei soldi. La vittima però si è accorto di quanto stava accadendo dopo che è successo il tutto con una truffa di circa 30.000 euro, ha avvertito i carabinieri che hanno rintracciato il truffatore, lo hanno arrestato e hanno restituito la somma al malcapitata. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata dove c'è stato un maxi sequestro a un imprenditore agricolo.
2: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finanziari.

0: finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.
1: Ancora cronaca, andiamo in Basilicata con la truffa, ancora una volta, del finto carabiniere.
0: Si è spacciato insieme ad un complice per un appartenente all'arma dei carabinieri per convincere un anziano a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa. La truffa però si è conclusa con l'arresto di un 21enne originario della provincia di Napoli, fermato dalla polizia di Stato mentre tentava di lasciare la città di Potenza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima del raggiro, una 71enne di Potenza, contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un carabiniere, gli ha raccontato che era necessario verificare l'oro in suo possesso confrontandolo con quello sottratto durante una rapina in una gioielleria. Per rendere poi più credibile la messa in scena, un complice, al momento ignoto, ha effettuato addirittura una videochiamata alla donna mostrando sullo sfondo gli stemmi dell'arma dei carabinieri. Poco dopo si è presentata alla porta dell'abitazione un giovane incaricato di ritirare i preziosi. La vittima, ormai convinta della veridicità della vicenda, gli ha consegnato tutto l'oro presente in casa, compresa la fede nuziale e quella del marito di 77 anni. La segnalazione ha consentito agli agenti della squadra volanti di intervenire tempestivamente. Il 21enne è stato rintracciato ed arrestato prima che riuscisse a lasciare Potenza. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno recuperato l'intera refurtiva, successivamente restituita alla donna. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di estorsione. Le indagini proseguono per identificare il complice.
1: Cambiamo pagina, ci occupiamo di sanità con l'appello che arriva dal consigliere di Auletta Antonio Addesso in merito all'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, un reparto da rinforzare.
2: Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridori dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie, 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
1: Bisogna aggiungere a questa notizia che il consigliere regionale Corrado Matera ha risposto all'appello di Addesso e interverrà in stretto giro per cercare di rinforzare il reparto. Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: sindaco di Salerno Vincenzo De Luca in piazza Cavour sul lungomare Trieste a Salerno per la riapertura del cantiere destinato alla riqualificazione dell'area. L'obiettivo era quello di completare i lavori entro la festa di San Matteo il 21 settembre, anche se il primo cittadino ha evidenziato possibili ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili durante il periodo estivo.
1: Ma quest'area abbandonata sul lungomare è diventata uno dei simboli del degrado della nostra città. Siamo, credo, un ventennio che abbiamo un'area abbandonata qui nel cuore della città. Abbiamo fatto questa gara, abbiamo deciso di dare un'accelerata. Per la verità avevo immaginato di far fare i lavori all'impresa per San Matteo, ma non credo che ce la facciamo per un motivo semplice, perché abbiamo un problema per le forniture del materiale edile, per la pavimentazione. Siamo in periodo estivo, ci vogliono almeno 3 mesi dall'ordinazione ad avere il materiale che serve. Vedremo un po' di fare un'apertura parziale per San Matteo, ma con un po' di pazienza ma arriviamo a ripulire anche questo tratto del lungomare. Come vedete l'area è molto grande, un cantiere enorme, però dobbiamo chiuderlo rapidamente. Sarà, come dire, uno dei simboli di una città che rinasce, che ritrova una sua dignità urbana e che, a partire dalla dignità fisica, riconquista anche una dignità e una civiltà dei comportamenti, perché bisogna ritrovare anche la buona educazione, in buona parte perduta nella nostra città.
2: Dopo la tempesta di De Luca passiamo la linea al nostro esperto di meteo per sentire tutte le previsioni per il prossimo fine settimana.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni, e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, 2-3 giornate con temperature prossime a 40 gradi, e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa. Nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà, almeno per il momento, nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti

0: Della scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione. E vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5920 sulla Sardegna con la 5880, quindi quasi 5900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto, questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie a Giuseppe Stabile. Ora una notizia prima di salutarci. Dopo il TG andrà in onda Voci dal Cilento, il format condotto dalla giornalista Annavelia Salerno. La prima parte della trasmissione sarà dedicata all'informazione in breve con le ultime notizie dal territorio. A seguire i riflettori si accenderanno sulle tradizioni locali, poi ancora tanti argomenti che vi invito a scoprire nella puntata che andrà in onda dopo il telegiornale. Noi vi invitiamo anche a seguire i nostri canali social per restare sempre informati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno.

0: info 0975 39 0820.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
6: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
6: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Una volta nella foresta, una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna, ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere, temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi, vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte. La rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
5: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
4: Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
5: Piccolo? E chi tu?
4: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
5: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: «Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago!»
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
4: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
4: Certo! E come? Vediamo!
0: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
5: No, no.

0: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
1: E adesso sono grande come il bue.
2: No.
0: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
3: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
0: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una novità che riguarda la 2 del Mediterraneo, il ripristino del servizio Virgilius per il controllo della velocità media lungo la tratta che va da Salerno a Padula in entrambe le direzioni. Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo. Ovviamente vi consigliamo comunque di andare a rispettare i limiti di velocità a prescindere dal sistema Virgilius. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ci occupiamo di cronaca, un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo dall'omicidio di Esposito con le due versioni dell'assassino che in due interrogatori ha fornito due idee e due ricostruzioni completamente diverse.
2: Ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà a capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
0: Ancora cronaca, ma andiamo nel Cilento, dove è grave un bambino di 8 anni, anzi una bambina, scusatemi, per la caduta dal monopattino.
3: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.
0: E ancora con una notizia di una ferita, in prognosi riservata alla San Luca di Vallo della Lucania, l'anziana di Torre Orsaia investita lunedì nel centro cittadino in via Roma. L'incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, la donna in prossimità di una curva stava attraversando la strada, è stata investita da uno scooter guidato da un 25enne del posto, il giovane purtroppo non è riuscito a evitarlo, la donna è stata portata in gravi condizioni a Vallo della Lucania. Sulla ricostruzione dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Parliamo ancora di un incidente, ma quello lungo la strada Cilentana, quello mortale di domenica. Proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine.
3: Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Scenario drammatico quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale, per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.
0: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Rieccoci, ripartiamo con la cronaca, andiamo a Ceraso dove una direttrice delle poste ha capito che era in atto una truffa e l'ha sventata, i particolari nel servizio. Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. A insospettire Manuela Volo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Uolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS, apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane. Ancora truffe a battipaglia, i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 29enne di origine cubana per tentata truffa aggravata in concorso e rapina. La vittima era stata contattata telefonicamente con la tecnica del finto carabiniere che ha raccontato che era stata fatta una rapina ai danni di una gioielleria e che siccome i rapinatori avevano usato l'auto del padre sarebbe arrivato un suo collaboratore, questo è quello che diceva il finto carabiniere, al quale avrebbe dovuto dare dei soldi. La vittima però si è accorto di quanto stava accadendo dopo che è successo il tutto con una truffa di circa 30.000 euro, ha avvertito i carabinieri che hanno rintracciato il truffatore, lo hanno arrestato e hanno restituito la somma al malcapitata. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata dove c'è stato un maxi sequestro a un imprenditore agricolo.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.
0: Ancora cronaca, andiamo in Basilicata con la truffa, ancora una volta, del finto carabiniere.
1: Si è spacciato insieme ad un complice per un appartenente all'arma dei carabinieri per convincere.

0: convincere un'anziana a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa. La truffa però si è conclusa con l'arresto di un 21enne originario della provincia di Napoli, fermato dalla Polizia di Stato mentre tentava di lasciare la città di Potenza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima del raggiro, una 71enne di Potenza, contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un carabiniere, le ha raccontato che era necessario verificare l'oro in suo possesso, confrontandolo con quello sottratto durante una rapina in una gioielleria. Per rendere poi più credibile la messa in scena, un complice, al momento ignoto, ha effettuato addirittura una videochiamata alla donna mostrando sullo sfondo gli stemmi dell'arma dei carabinieri. Poco dopo si è presentata alla porta dell'abitazione un giovane incaricato di ritirare i preziosi. La vittima, ormai convinta della veridicità della vicenda, gli ha consegnato tutto l'oro presente in casa, compresa la fede nuziale e quella del marito di 77 anni. La segnalazione ha consentito agli agenti della squadra volanti di intervenire tempestivamente. Il 21enne è stato rintracciato ed arrestato prima che riuscisse a lasciare Potenza. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno recuperato l'intera refurtiva, successivamente restituita alla donna. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di estorsione. Le indagini proseguono per identificare il complice.
1: Cambiamo pagina, ci occupiamo di sanità con l'appello che arriva dal consigliere di Auletta Antonio Addesso in merito all'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, un reparto da rinforzare.
2: Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridoi dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta. All'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla scrive ancora e denuncia ancora Addesso. La situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie. 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati. Famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
1: Bisogna aggiungere a questa notizia che il consigliere regionale Corrado Matera ha risposto all'appello di Addesso e interverrà in stretto giro per cercare di rinforzare il reparto. Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati, una notizia di attualità, andiamo a Salerno, lavori in piazza Cavour, De Luca nel cantiere.
1: Sopralluogo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, in piazza Cavour, sul lungomare Trieste-Salerno, per la riapertura del cantiere destinato alla riqualificazione dell'area. L'obiettivo era quello di completare i lavori entro la festa di San Matteo, il 21 settembre, anche se il primo cittadino ha evidenziato possibili ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili durante il periodo estivo.
2: Quest'area abbandonata sul lungomare è diventata uno dei simboli del degrado della nostra città. Siamo, credo, un ventennio che abbiamo un'area abbandonata qui nel cuore della città. Abbiamo fatto questa gara, abbiamo deciso di dare un'accelerata. Per la verità, avevo immaginato di far fare i lavori all'impresa per San Matteo, ma non credo che ce la facciamo per un motivo semplice, perché abbiamo un problema per le forniture del materiale edile, per la pavimentazione. Siamo in periodo estivo, ci vogliono almeno 3 mesi dall'ordinazione ad avere il materiale che serve. Vedremo un po' di fare un'apertura parziale per San Matteo, ma con un po' di pazienza, ma arriviamo a ripulire anche questo tratto del lungomare. Come vedete l'area è molto grande, un cantiere enorme, però dobbiamo chiuderlo rapidamente. Sarà, come dire, uno dei simboli di una città che rinasce, che ritrova una sua dignità urbana e che, a partire dalla dignità fisica, riconquista anche una dignità e una civiltà dei comportamenti, perché bisogna ritrovare anche la buona educazione, in buona parte perduta nella nostra città.
0: Dopo la tempesta di De Luca, passiamo la linea al nostro esperto di meteo per sentire tutte le previsioni per il prossimo fine settimana.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni. E quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, 2 o 3 giornate con temperature prossime a 40 gradi. E dunque, non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa, nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà, almeno per il momento, nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature. Il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola, mediamente, valori anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius. Quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Notate come, osservate come parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono.

0: In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto. Osservate, la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5920 sulla Sardegna con la 5880, quindi quasi 5900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio alta. E dunque, per il 6 agosto questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Grazie a Giuseppe Stabile. Ora una notizia prima di salutarci. Dopo il TG andrà in onda Voci dal Cilento, il format condotto dalla giornalista Annavelia Salerno. La prima parte della trasmissione sarà dedicata all'informazione in breve con le ultime notizie dal territorio. A seguire i riflettori si accenderanno sulle tradizioni locali, poi ancora tanti argomenti che vi invito a scoprire nella puntata che andrà in onda dopo il telegiornale. Noi vi invitiamo anche a seguire i nostri canali social per restare sempre informati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono qui in questa puntata a praticare con voi una lezione.

0: sessione speciale che andiamo a toccare un niyama molto importante che si chiama Svadhyaya, che è lo studio di sé. I niyama sono un codice etico nello yoga che noi guardiamo verso noi stessi, quindi come posso imparare da un'autoconsapevolezza, un'autoconoscenza dei miei limiti, di quello che faccio, della mia forza, delle mie debolezze, della mia fragilità. Quindi studio di sé, Svadhyaya, ci aiuta attraverso la pratica, quando sto facendo l'asana, capire come sono, se ho forza, se ho debolezza, se ho grinta, se ho più resilienza, e capire come siamo ci aiuta poi, quando usciamo dal tappetino, a relazionarsi bene, meglio con il mondo esterno. Quindi vi invito a trovare il tuo tappetino, sederci bene in Sukhasana, con le ginocchia più alte delle tue anche, oppure in Siddhasana con le ginocchia più basse. Addrizza sempre portando bene le ischie al pavimento, la colonna molto dritta, rilassa bene le spalle, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, andiamo a portare le mani al plesso solare, più basso un attimino, e andiamo a portare questa energia, occhi chiusi, porta lo sguardo verso il incrocio fra le sopracciglia e osserva sempre i tuoi cinque corpi, body sensation, quindi osserva il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi interni, osserva se hai tensione. Comincia a studiare il tuo corpo, che cosa ho, come è costituito le mie ossa, i miei muscoli, cosa sento, cosa non sento, osserva bene il tuo corpo fisico. Osserva, fai questo studio sulla tua energia, come è la tua energia vitale oggi. Osserva la tua mente, i pensieri che hai, i pensieri di paura, di ansietà, i pensieri che sono rimuginanti e lo sai che sono solo i pensieri che passano, ma non sei i tuoi pensieri. Osserva e studia l'emozione. Quali sono le emozioni che ti danno tanta gioia? Le emozioni, come reagisci alle emozioni, come reagisci anche alle emozioni degli altri? Come riflette questo dentro di te? E studia e osserva la tua connessione con la parte più divina, con le stagioni, con la natura, con gli animali, con il nostro pianeta.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Con ogni persona. Da qui porto lo sguardo verso la punta del naso, nasigrai, verso il pavimento, andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto, incrocio le dita, allungo e da qua vado aprendo, aprendo, portando le mani dietro, dita girate, apro il petto, espiro fortemente avanti e faccio una grande curva, portando il braccio destro sopra, incrocio. Quindi inspiro, apro, porto le dita indietro, apro il petto, espiro, faccio una curva in avanti, adesso incrocio il lato opposto, avanti, spalla lontana, inspiro, apro, porto le braccia dietro, porto inspirando le braccia verso l'alto e vado a portare il gomito, afferrare il gomito destro e sinistro, portando le spalle più dietro possibile. Inspiro.

inclino verso la destra, esclino verso la sinistra. Lascia che questo movimento sia fluido. E da qui andiamo a fare adesso un piccolo cerchio in avanti, quindi inclino, vado avanti quello che riesco senza toccare il pavimento, e torno indietro, solo tre cerchi, e torno indietro, torno l'ultima volta, cambio, vado verso il lato opposto e vedo che ogni volta vai un pochettino più basso, apro, e ancora l'ultima volta. Se le ginocchia salgono, porto verso il basso. Apro in centro. Da qua adesso apro le spalle, palmo verso fitto, appoggio con le mani, pollice tocca le spalle, le quattro dita avanti, inspiro. Espiro, ruoto verso la tua destra. Inspiro, ruoto verso la sinistra. Inspiro. Ruoto verso, porto le mani a terra e aumento la torsione, torno testa, porto le braccia, tocco il dito, espiro, entro in espirazione, porto la mano a terra, una su ginocchio, torno con la testa e spalle. Benissimo. E adesso andiamo a portarci in quadrupedia, ok? Portando sempre le mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche. I talloni non sono, sono nascosti sotto dietro la linea dell'ischio. E da qua semplicemente con il neutro vado a portare il ginocchio che tocca la caviglia, i gomiti. Abbiamo già fatto questo con le ginocchia sollevate, quindi tocco questo per mantenere solo questa mobilità dell'anca in avanti. Da qui lascio le gambe divaricate, inspiro, punto le dita, espiro. Gatto Mukha, quindi per un po' di volte. Inspiro, espiro. Concentra bene, inspiro, l'energia del tuo movimento. Ok, adesso riporto e vado a portare la tua gamba destra verso l'alto, 90 gradi, ok? Estendo e vado a portare il ginocchio là dietro, il ginocchio che vado a incrociare dietro proprio e vado a sedermi in diagonale. Riporto le mie spalle sopra le mani, porto la gamba distesa, espiro ginocchio verso il naso, inspiro allungo e riporto adesso ginocchio al petto, aiuto con le mie mani e vado a fare un passo in avanti, inspiro e vado in Low Anjaneyasana, porto le braccia aperte, braccia 90 gradi, in cactus position, gomito in linea con le spalle e qua facciamo una sorta di gatto Mukha Shirsha, quindi porto entro il petto 90 gradi. Quindi gatto Mukha in Anjaneyasana, espiro la colonna che si allunga e che si flette, che si allunga, inspiro e espiro. Un'altra variante, poggio le braccia verso l'alto, distendo, apro bene, espiro, inspiro anche qua gatto Mukha, espirando mento al petto, 90 gradi. Anche chiusa, espiro, inspiro, apro le braccia, porto le mani verso il pavimento e da qua distendo in Ardha Uttanasana, Ardha Hanumasana e vado a portare la gamba flessa lateralmente e arrivo nella posizione di Parighasana. Estrarrotolo la gamba di base, la gamba distesa, piedi dita verso l'alto, porto le braccia in linea, inspira e scivolo lateralmente quello che riesco, guardo là la mia ascella e torno in linea. Inspira lungo per tre, due respiri ancora. Senti il respiro che va tutto sotto il polmone destro. Ujjayi o Dirgha Breath.

respirando torno, vado a portare adesso la mia mano in linea con il mio ginocchio di terra e sollevo la gamba portando i bracci in linea, piedi flex. Da qua ritorno, piedi avanti, exhale, ruoto, passo in Parigasana. Crio un arco, inclino, torno adesso. Adesso la mia mano va a mettere in linea con i miei piedi, quindi indietro. Piedi, intraruota, stacco i ginocchio. E vado a distendere per entrare in Vashisthasana, che è la posizione del plank laterale. Spingi bene le anche verso il soffitto, spalla lontana, piede a taglio, braccio vicino. Posso anche lasciare qua o qua le mani. Da qui giro le mani, entro in Plankasana, ginocchio a terra, Ashtanga Namaskara nel petto, Bhujangasana, torno, quadrupedia, flauta in Balasana e vado in Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Solleva i talloni, piega le ginocchia e vado avanti. Da qua distendo la mia gamba opposta. Inspiro e vado a espirare, porto il ginocchio al petto, inspiro e vado a flettere il ginocchio e vado a solo allungare dall'altra parte, come Kasana. Inspiro, torno avanti, distendo la gamba, intraruoto, porto il ginocchio al petto, aiuto con le mani, vado inspirando in Anjanayasana. 90 gradi, gatto mukha, con cactus position, quindi la colonna apre il petto, espiro, apre il petto, espiro, apre il petto, distendo le braccia, afferro il gomito lato opposto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, porto le braccia verso il lato e vado a distendere la gamba in Ardha Hanumanasana, posizione della mesa spaccata, giro i piedi, il ginocchio, allineo la gamba extra-rotata in linea, braccio in linea e vado in gamba extra-rotata, in Parigasana, cancello. Crio tutto questo allungamento, respira della tua polmone sinistro. E se riesci a respirare solo della polmone, narice sinistra. Ritorno con le mie braccia, porto la mano in linea con le mie ginocchia. Sollevo la gamba e vado a portare il braccio, piede. Flex, distendo, flex, torno, exaroto, Parigasana. Senti il respiro, torno. Piede flex, distendo, torno in Parigasana. Abbiamo fatto un po' di più da questo lato. Guardo sopra l'ascella, porto adesso, vado in Parigasana, linea. Le mie mani adesso vanno in direzione al mio piede, là dietro, e stacco la gamba per andare qua a infilare i piedi a taglio, per andare in Vashisthasana, posizione del saggio. Spingi bene le anche, sono verso il soffitto. Mani qui, qua o vicino. Guardo il soffitto. Poso le mani, ginocchio, Ashtanga Namaskara nel petto, tiro avanti, torno, float in Balasana, tocco le ginocchio e vado in Adho Mukha. Inspira per uno, per due, solleva i talloni, piega le ginocchia e vado a incrociare le gambe per entrare in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, tronco a linea, mani vicino. Da qua facciamo un passaggio che abbiamo

Già fatto 3 volte, apro le braccia, sposto il peso del corpo all'indietro e vado in posizione di Ardha Navasana, stendo bene la colonna, da qua vado nel boat, quindi la testa e le gambe non poggiano a terra e poi rilasso completamente. Passo un secondo, un respiro.

la mano e da qua portando le braccia lungo del tronco vado a sollevare nel Diwi che è Setubandhasana. Quindi Diwi quando io avrò testa e spalle e sono molto inclinate, vedi? Quindi si chiama metà, è una Setubandhasana metà, non c'è un'estensione della colonna e le mie mani vanno in direzione ai piedi. Saldi, sollevo le dita dei piedi, stento bene le braccia e da qua inspiro. Espirando, scendo prima la zona lombare e poi la zona toracica, poi lombare, poi sollevo avanti. Adesso da qua prepariamo per entrare in Setubandhasana classico, quindi la testa e mente allontano. Porto le mie mani all'interno proprio, incrocio le dita delle mani. Adesso c'è un'estensione. Questo è Setubandhasana. In mente lontano dal petto, io qua al microfono, quindi spingo le mani in direzione ai piedi, le gambe non collassano, sono in avanti, stendo la colonna, senti i glutei, respiro di pancia. Senti il rumore dello stomaco. Da qua riporto adesso. Le braccia fuori, benissimo. Posso camminare con i piedi vicino, sollevo i talloni e vado a infilare la mia mano all'interno con le dita in direzione ai piedi. Porto la gamba verso il soffitto. Gambe 90 gradi, mi appoggio bene

dietro la isorotolando una vertebra alla volta e porto le gambe di piedi per arrivare completamente in Shavasana, palmo verso soffitto e anche qua osserva adesso, studia di sé, come senti il tuo corpo, cosa c'è di energia diverso nel tuo corpo fisico, cosa viene. Il studio di sé, svadhyaya, è capire ogni respiro, ogni azione, ogni movimento, capire la mia connessione con il mio momento presente, capire le reazioni che ho nel mio corpo, di succa e stira del muscolo che è alcune volte rilassato da una parte ma in tensione dall'altra. Quindi succa e stira è un grande principio importante nello yoga da applicare, capire dove tira, dove rilasso, e guardare, accettare, santosha, va tutto bene, e mettere questo in pratica. Ahimsa, non faccio violenza contro di me. Quindi già con questi tre yamas di ahimsa e due niyama, no? Che è esattamente santosha e svadhyaya, inizi già a portare una grande pratica nella tua vita. Da qua a destra piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro, mi giro sul fianco, vengo seduta in Siddhasana o Sukhasana. Benissimo, allungo bene la schiena, senti bene il tuo corpo, inspiro, porto le braccia verso l'alto, porto la mano in mezzo e presso cardiaco, occhi chiusi. E osserva qua, svadhyaya, la tua studio di sé. E osserva cosa ti hai scoperto di te stessa oggi, te stesso. Cosa hai notato, cosa hai imparato di te stesso. Cosa hai conosciuto, dove puoi andare di più o di meno in quell'asana. E questo è un grande insegnamento che portiamo nella nostra pratica, fuori dal tappetino nella vita. E con questo la nostra pratica è giunta alla fine e ti invito sempre che siamo su WebTV e ti invito a partecipare nello stesso orario, stesso canale, tutti i giorni e anche a seguirmi e a iscrivermi.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo, l'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuto a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale. E posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate, e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari,
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio, certo, via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con
0: non
1: degli
0: non
1: altri mammiferi
0: vuole,
1: che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
0: È vero.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Fazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire.

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso,

curioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto

0: economico. In settimana ha poi aggiunto: vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali, con supervisione delle squadre giovanili. L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE, sono state le sue parole. Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento

sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del servizio.

0: sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi

e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni, ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una novità che riguarda la 2 del Mediterraneo, il ripristino del servizio Virgilius per il controllo della velocità media lungo la tratta che va da Salerno a Padula in entrambe le direzioni. Torna in funzione il sistema Virgilius lungo la 2 del Mediterraneo. Nei prossimi giorni saranno attivati i dispositivi per il controllo della velocità media sul tratto compreso tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Salerno in entrambe le direzioni di marcia. La riattivazione arriva dopo un lungo periodo di sospensione dovuto a diverse motivazioni, comprese questioni di natura tecnica e legale, che avevano portato allo stop del sistema. Con il ripristino del servizio, gli automobilisti torneranno a essere monitorati attraverso il rilevamento della velocità media percorsa lungo il tratto autostradale. Il sistema consente di verificare il rispetto dei limiti di velocità calcolando il tempo impiegato dai veicoli tra due portali di rilevazione. In caso di superamento dei limiti previsti dal codice della strada, scatteranno le sanzioni amministrative con le conseguenti decurtazioni dei punti dalla patente nei casi previsti dalla normativa. La notizia è stata accolta con reazioni differenti dagli utenti della 2. Da un lato chi considera il sistema uno strumento efficace per aumentare la sicurezza stradale, dall'altro chi teme un incremento delle sanzioni. Resta però ovviamente un principio fondamentale: il rispetto dei limiti di velocità è un obbligo previsto dal codice della strada e rappresenta il principale strumento per ridurre il rischio di incidenti, indipendentemente dalla presenza o meno di dispositivi di controllo. Ovviamente vi consigliamo comunque di andare a rispettare i limiti di velocità a prescindere dal sistema Virgilius. Ora un po' di pubblicità, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ci occupiamo di cronaca, un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo dall'omicidio Esposito con le due versioni dell'assassino che in due interrogatori ha fornito due idee, due ricostruzioni completamente diverse.
2: Ha sostenuto di aver voluto un appuntamento con quella che poi è diventata la sua vittima perché aveva maturato una sete di vendetta, desiderava ucciderlo, salvo poi alleggerire questa sua versione riferendo al GIP, che ne ha poi disposto la custodia cautelare in carcere, che voleva solo malmenarlo per punirlo. Sono i dettagli discordanti delle confessioni rese da Rida Raumini, il tunisino di 26 anni detenuto nel carcere di Salerno con l'accusa di aver ucciso con crudeltà e premeditazione il giornalista sportivo Luigi Luca Esposito di 53 anni. I resti carbonizzati della vittima, ricordiamo, furono ritrovati all'alba di domenica 19 luglio in un terreno affacciato su una strada interpoderale in località Cioffi a Eboli. Luigi Esposito è stato ricostruito attraverso le indagini, è stato prima picchiato con violenza estrema, poi dato alle fiamme. Sia per il sostituto procuratore che per il GIP c'è stata premeditazione, non regge la rettifica che l'indagato ha offerto relativamente al proposito che lo ha mosso. Il giudice la ritiene una strategia difensiva. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere 120 giorni per il risultato dell'analisi sui tre cellulari presi dalla procura, due di Luigi Esposito, uno dell'indagato. Servirà capire le loro conversazioni per ricostruire il tutto e se c'è la premeditazione.
0: Ancora cronaca, ma andiamo nel Cilento, dove è grave un bambino di 8 anni, anzi una bambina, scusatemi, per la caduta dal monopattino.
3: Cade dal monopattino in un centro vicino Palinuro, grave una bimba di 8 anni, grave incidente nei pressi della nota località costiera del Cilento, dove una bambina è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dal monopattino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. L'impatto le ha provocato un grave trauma, rendendo necessario l'immediato intervento dei sanitari del 118. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i sanitari hanno eseguito i primi accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione alla trachea, una condizione particolarmente delicata che ha richiesto l'immediata intubazione della piccola. Considerata la gravità del quadro clinico e la necessità di cure specialistiche pediatriche, nella serata di ieri è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santo Bono di Napoli, centro di riferimento regionale per l'emergenza pediatrica. La piccola è giunta nella struttura partenopea, dove è stata presa in carico dall'equipe medica specializzata e sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta dal monopattino.
2: E ancora con una notizia di una ferita, in prognosi riservata alla San Luca di Vallo della Lucania, l'anziana di Torre Orsaia investita lunedì nel centro cittadino in via Roma. L'incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, la donna in prossimità di una curva stava attraversando la strada, è stata investita da un

0: scooter guidato da un 25enne del posto. Il giovane purtroppo non è riuscito a evitarlo. La donna è stata portata in gravi condizioni a Vallo della Lucania. Sulla ricostruzione dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sapri. Parliamo ancora di un incidente, ma quello lungo la strada Cilentana, quello mortale di domenica. Proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine.
1: Proseguono le indagini sul tragico incidente avvenuto due giorni fa nella galleria di Pattano lungo la Cilentana, dove ha perso la vita Luigi Viscovo, 63 anni, imprenditore di Eboli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo lo schianto, il giovane di Vallo della Lucania, alla guida dell'autovettura coinvolta nell'incidente, sarebbe risultato positivo al drug test. Un elemento ora al vaglio della procura, che dovrà stabilire se l'eventuale assunzione di sostanze abbia avuto un ruolo nella dinamica della tragedia. La ricostruzione degli investigatori punta su una possibile manovra di sorpasso all'interno della galleria. L'auto, secondo una prima ipotesi, avrebbe colpito in pieno la moto sulla quale viaggiavano Luigi Viscovo e la moglie Carmela, 60 anni, ancora ricoverata all'ospedale San Luca in gravi condizioni. La coppia stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata a Marina di Camerota insieme ad alcuni amici. Il viaggio di ritorno si è trasformato però in tragedia. Uno scenario drammatico, quello trovato dai soccorritori, la galleria trasformata in una scena di devastazione con i mezzi gravemente danneggiati e la necessità di un immediato intervento delle squadre di emergenza. La salma di Luigi Viscovo, trasferita presso l'obitorio dell'ospedale San Luca, resta sotto sequestro in attesa dell'esame autoptico. Nella giornata di oggi la procura dovrebbe conferire l'incarico, un passaggio necessario per chiarire ogni aspetto della morte dell'imprenditore e dell'inchiesta in corso. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Eboli, dove l'imprenditore era conosciuto e stimato per la sua attività imprenditoriale e per la sua passione sportiva. Era presidente del Club Napoli.
0: È arrivato il momento di fermarci ancora per un po' di pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Rieccoci, ripartiamo con la cronaca, andiamo a Ceraso dove una direttrice delle poste ha capito che era in atto una truffa e l'ha sventata, i particolari nel servizio. Un bonifico da oltre 15.000 euro stava per trasformarsi in una pesante perdita economica, ma attenzione, l'esperienza della direttrice dell'ufficio postale di Ceraso hanno permesso di bloccare una truffa ai danni di un cliente. La vicenda è avvenuta nel piccolo centro cilentano dove un uomo si era recato allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo in favore di un conto corrente intestato a una persona indicata come suo parente. A insospettire Emanuela Vuolo, responsabile dell'ufficio postale di Ceraso, sono state alcune circostanze poco convincenti. Durante la procedura, Uolo ha iniziato a chiedere maggiori informazioni sul motivo della transazione, notando un comportamento insolito rispetto alla consueta attenzione dimostrata dal cliente nella gestione delle proprie operazioni finanziarie. Approfondendo la situazione, è emerso che l'uomo aveva ricevuto in mattinata un SMS apparentemente inviato da una banca con cui però non aveva avuto alcun rapporto. Nel messaggio gli veniva intimato di saldare in modo rapido un presunto debito. Poco dopo era arrivata anche una telefonata da parte di un sedicente nucleo dei carabinieri impegnato nell'antiriciclaggio con l'obiettivo di rendere il tutto più credibile. Compresa la frode in corso, la direttrice ha deciso di interrompere l'operazione e avvertire i carabinieri. Insieme sono riusciti a sventare una truffa da circa 15.000 euro ai danni di un cliente di Poste Italiane. Ancora truffe a battipaglia, i carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato un 29enne di origine cubana per tentata truffa aggravata in concorso e rapina. La vittima era stata contattata telefonicamente con la tecnica del finto carabiniere che ha raccontato che era stata fatta una rapina ai danni di una gioielleria e che siccome i rapinatori avevano usato l'auto del padre sarebbe arrivato un suo collaboratore, questo è quello che diceva il finto carabiniere, al quale avrebbe dovuto dare dei soldi. La vittima però si è accorto di quanto stava accadendo dopo che è successo il tutto con una truffa di circa 30.000 euro, ha avvertito i carabinieri che hanno rintracciato il truffatore, lo hanno arrestato e hanno restituito la somma alla malcapitata. Ancora cronaca, ma andiamo in Basilicata dove c'è stato un maxi sequestro a un imprenditore agricolo.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 310.000 euro nei confronti di un imprenditore del Vulture Melfese, operante nel settore agricolo ed indagato per presunta evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica al termine di un'attività investigativa condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Le indagini hanno preso avvio dall'analisi di numerose segnalazioni relative a operazioni bancarie sospette. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'imprenditore, in qualità di legale rappresentante di una società di capitali, avrebbe trasferito oltre 760.000 euro dai conti correnti societari ai propri conti personali, giustificando le movimentazioni come rimborsi spesa. Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il destinatario del provvedimento, pur avendo incassato questi importi, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, sottraendosi così al pagamento dell'IRPEF per oltre 310.000 euro. Sulla base degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, ritenuti idonei dall'autorità giudiziaria, il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, per un importo corrispondente all'imposta evasa.
0: Ancora cronaca, andiamo in Basilicata con la truffa, ancora una volta, del finto carabiniere.
1: Si è spacciato insieme ad un complice per un appartenente all'arma dei carabinieri per convincere un anziano a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa. La truffa però si è conclusa con l'arresto di un 21enne originario della provincia di Napoli, fermato dalla Polizia di Stato mentre tentava di lasciare la città di Potenza. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì. La vittima del raggiro, una 71enne di Potenza, contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un carabiniere, le ha raccontato che era necessario verificare l'oro in suo possesso confrontandolo con quello sottratto durante una rapina in una gioielleria. Per rendere poi più credibile la messa in scena, un complice, al momento ignoto, ha effettuato addirittura una videochiamata alla donna mostrando sullo sfondo gli stemmi dell'arma dei carabinieri. Poco dopo si è presentata alla porta dell'abitazione un giovane incaricato di ritirare i preziosi. La vittima, ormai convinta della veridicità della vicenda, gli ha consegnato tutto l'oro presente in casa, compresa la fede nuziale e quella del marito di 77 anni. La segnalazione ha consentito agli agenti della squadra volanti di intervenire tempestivamente. Il 21enne è stato rintracciato ed arrestato prima che riuscisse a lasciare Potenza. Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno recuperato l'intera refurtiva, successivamente restituita alla donna. Il giovane dovrà rispondere dell'accusa di estorsione. Le indagini proseguono per identificare il complice.

0: Cambiamo pagina, ci occupiamo di sanità con l'appello che arriva dal consigliere di Auletta Antonio Addesso in merito all'oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, un reparto da rinforzare.
1: Ci sono battaglie che fanno rumore, battaglie che danno senso. Le prime sono le diatribe politiche e amministrative di tutti i giorni, le seconde sono quelle silenziose che si combattono ogni mattina nei corridori dell'oncologia. Così inizia una lettera aperta di Antonio Addesso, consigliere di minoranza di Auletta, già vice sindaco di Auletta, all'unità di oncologia del presidio ospedaliero di Polla. Scrive ancora e denuncia ancora Addesso: la situazione è ormai insostenibile nei numeri. Di fronte a 250 pazienti attualmente in carico e in trattamento attivo, sono disponibili soltanto 6 postazioni per l'infusione delle terapie. 6 poltrone per 250 persone, ribadisce ancora il consigliere comunale. Persone, non numeri, pazienti che lottano per il diritto a una cura dignitosa in tempi umani, senza sentirsi abbandonati, famiglie che affrontano già una battaglia durissima. Poi arriva anche il commento politico da parte del noto politico di Auletta, che da tempo è in campo anche per la tutela dei cittadini. Non stiamo chiedendo un privilegio, ha aggiunto, stiamo chiedendo il diritto ad avere un numero di postazioni congruo rispetto all'elevato numero di pazienti in trattamento. Mantenere l'esistente con questi numeri significa di fatto negare una presa in carico dignitosa. L'oncologia di Polla va ampliata, una richiesta di buonsenso, di civiltà e di rispetto per chi sta affrontando la prova più difficile. Queste le parole di Antonio Addesso.
0: Bisogna aggiungere a questa notizia che il consigliere regionale Corrado Matera ha risposto all'appello di Addesso e interverrà in stretto giro per cercare di rinforzare il reparto. Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati, una notizia di attualità, andiamo a Salerno, lavori in piazza Cavour, De Luca nel cantiere.
1: Sopralluogo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.

0: Lucca in piazza Cavour sul lungomare Trieste-Salerno per la riapertura del cantiere destinato alla riqualificazione dell'area. L'obiettivo era quello di completare i lavori entro la festa di San Matteo il 21 settembre, anche se il primo cittadino ha evidenziato possibili ritardi dovuti alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili durante il periodo estivo.
1: Ma quest'area abbandonata sul lungomare è diventata uno dei simboli del degrado della nostra città. Siamo credo un ventennio che abbiamo un'area abbandonata qui nel cuore della città. Abbiamo fatto questa gara, abbiamo deciso di dare un'accelerata. Per la verità avevo immaginato di far fare i lavori all'impresa per San Matteo, ma non credo che ce la facciamo per un motivo semplice, perché abbiamo un problema per le forniture del materiale edile, per la pavimentazione. Siamo in periodo estivo, ci vogliono almeno 3 mesi dall'ordinazione ad avere il materiale che serve. Vedremo un po' di fare un'apertura parziale per San Matteo, ma con un po' di pazienza ma arriviamo a ripulire anche questo tratto del lungomare. Come vedete l'area è molto grande, un cantiere enorme, però dobbiamo chiuderlo rapidamente. Sarà, come dire, uno dei simboli di una città che rinasce, che ritrova una sua dignità urbana e che, a partire dalla dignità fisica, riconquista anche una dignità e una civiltà dei comportamenti, perché bisogna ritrovare anche la buona educazione, in buona parte perduta nella nostra città.
2: Dopo la tempesta di De Luca, passiamo la linea al nostro esperto di meteo per sentire tutte le previsioni per il prossimo fine settimana.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Quest'estate del 2026 finora risulta una delle più calde rispetto agli ultimi 150 anni, e quando parliamo di estate calda, più calda o meno calda, il riferimento non è ai picchi termici registrati per singole giornate, 2-3 giornate con temperature prossime a 40 gradi, e dunque non è, diciamo, corretto prendere un'estate degli anni 50 o 60 e far notare che anche allora si sono raggiunti valori prossimi a 40 gradi o superiori. Quello che ci dice se un'estate è più calda o meno calda è la media delle temperature registrate in tutti i 90 giorni. Vi mostrerò solo analisi quest'oggi. Avremo un'altra ondata di caldo, la quarta della stagione, ravvicinata rispetto alla precedente, dunque pochi giorni solo di pausa. Nuova ondata di caldo africana. Questa ondata di caldo interesserà in prima battuta, nei prossimi giorni, a partire da mercoledì 29 luglio, le regioni centrali dell'Europa e in parte le regioni settentrionali, quindi non interesserà direttamente il nostro meridione come la nostra regione, anche se le temperature saranno già in aumento da domani. Il massimo di questa onda di calore si registrerà, almeno per il momento, nel prossimo fine settimana. Nei giorni successivi avremo un aumento delle temperature, il promontorio subtropicale si avvicinerà anche alla nostra regione. Osservando la successiva analisi prevista per sabato 1 agosto, notate come si libererà in parte l'Europa centrale, il promontorio africano piegherà verso il bacino del Mediterraneo e avremo su gran parte della nostra penisola mediamente valori, anomalie termiche positive di 7 gradi Celsius, quindi entreremo nel vivo di questa ondata di caldo. Proprio tra sabato 1 e domenica 2 raggiungeremo il primo picco. Parlo di primo picco perché le analisi a più lunga scadenza, e mi riferisco tra il 5 e l'8 di agosto, vedono un ulteriore aumento delle temperature. Notate come, osservate come Parlo con disinvoltura del tempo previsto ad oltre 10 giorni di scadenza, quando i limiti imposti dalla scienza non lo consentono. In questo caso invece possiamo parlare del tempo che ci attende tra il 5 e l'8 di agosto, proprio perché abbiamo una configurazione bloccata e le analisi numeriche non faticano ad individuare l'evoluzione. Gli scenari delle analisi probabilistiche, quelle che noi ci serviamo per delineare una tendenza a lungo termine, questi scenari convergono in un'unica direzione, e vi faccio osservare perché con la successiva mappa, questa è prevista per il 6 agosto, giovedì 6 agosto, osservate, la configurazione è rappresentata dalle linee bianche, siamo a 500 ettopascal, sulla superficie costante di 500 ettopascal, queste linee bianche rappresentano l'altezza della superficie esobarica, osservate come arriveremo a 5920 sulla Sardegna con la 5880, quindi quasi 5900 metri, sull'intera, quasi l'intera nostra penisola. Il promontorio subtropicale avrà un asse obliquo passante proprio per il nostro meridione. Questi colori non sono le temperature, bensì rappresentano, ci indicano il grado di probabilità che questa configurazione che ho descritto si verifichi. Diciamo, sono valori di deviazione standard, è lo spread. Più i valori si avvicinano al viola, dal blu al viola, più sono bassi e dunque abbiamo uno spread basso, una deviazione standard bassa che ci indica che la probabilità è medio-alta. E dunque, per il 6 agosto questa configurazione è molto probabile. Avremo dunque tra il 5 e l'8 di agosto, dopo una diminuzione lieve delle temperature tra il 3 e il 4, un ulteriore aumento delle temperature, probabilmente proprio in quest'arco temporale sulla nostra regione tra il 5 e l'8 di agosto, l'ondata di caldo potrebbe raggiungere il suo picco con valori termici, picchi termici anche superiori a 40 gradi Celsius, ma su questo poi occorre riaggiornarsi, è un dettaglio per il momento. Ma riepilogando dunque, da mercoledì 29 caldo in aumento, sabato 1, domenica 2 il primo picco di questa intensa ondata di caldo con temperature diffusamente superiori a 35 gradi Celsius, notti tropicali, ovvero temperature non inferiori a 25-6 gradi, tanta umidità lungo la costa durante le ore pomeridiane e serali e quindi afa intensa. Poi tra il 3 e il 4, come ho detto, una lieve attenuazione, ma molto lieve, farà caldo, caldissimo ancora, non arriverà il fresco. E poi dopo, tra il 5 e l'8, il massimo di questa ondata di caldo, con tutta probabilità, con temperature anche prossime a 40 gradi, se qualche grado in più, nelle aree interne tipo il Casertano, il Beneventano e il Vallo di Diano. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
2: Grazie al Giuseppe Stabile. Ora una notizia prima di salutarci. Dopo il TG andrà in onda Voci dal Cilento, il format condotto dalla giornalista Annavelia Salerno. La prima parte della trasmissione sarà dedicata all'informazione in breve con le ultime notizie dal territorio. A seguire i riflettori si accenderanno sulle tradizioni locali, poi ancora tanti argomenti che vi invito a scoprire nella puntata che andrà in onda dopo il telegiornale. Noi vi seguiamo, vi invitiamo anche a seguire i nostri canali social per restare sempre informati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedeking a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi e che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.

Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano: ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così, non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Filcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto, oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Filcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Filcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale attuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi, chi è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dall'inizio, cioè se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare al CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più, adesso come dipendenti facciamo

0: tutti uguali.
1: L'accordo di Nalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.

0: Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
1: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Bipper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC e CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno, e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo FISAC, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure, quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2620.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Non prendo l'amore intero.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIEL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lidi aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center nel complesso di San Michele Arcangelo. Sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese, facciamo 4 gusti diversi. Abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme

0: giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set. E continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A mano a mano. Noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
1: Ed ora lo spazio delle rubriche a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il COMAI, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto. Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate, private delle estremità, fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con una

0: all'alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno...

0: Delle varici, ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari.

Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì, compressione.

0: veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella

0: Stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu

0: ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà che meglio si adattano al territorio, innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto, che deve essere affidato alla catena successiva, quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione.

0: dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria e qui c'è proprio è il cuore dell'arte molitoria e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione intestata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Alta Murgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno. Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale, quindi, le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Alta Mura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale, quindi questa è una 2, questa è una 1, ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti, eh? Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta che adesso è tutta ruvida e la prendete a sgranassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino, molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che gli dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla. A posto. Là! Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi la andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto, molto, molto sua dente la arrotolate. E facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là! E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale! Mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui. Qua. Con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura. Veramente molto buoni. passo la parola alla Comunità Europea. Buon appetito.
3: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico. In settimana», ha poi aggiunto, «vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2%

0: ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
2: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
3: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città, perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
1: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
0: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.
4: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
5: La
4: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni, l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google, rispettivamente, un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire

0: l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
2: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
3: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
2: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nasca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
4: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
5: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
6: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
2: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
7: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono ai progetti di cui fanno parte.
2: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
8: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che è un'esperienza

0: Così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5 per mille e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize,

ecologica e ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25%.

0: 5% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

0: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, anche a risonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo, diciamo, aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno dal lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.

Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per

fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.

dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano. Era una coppia di residenti a buon abitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano.

Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di aver anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi, finalizzati all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale, con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità, il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.

La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.

Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallodidiano Tanagro Alburni, ambito S10, per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.

Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.

Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.

A Sansa si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati, un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sansa, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sansa, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio. Portare la stipa sulle spalle, affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sansa, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sansa, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia.

0: pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo a inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cardiosonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno dal lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.

Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura, chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice, definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.

dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano. Era una coppia di residenti a buon abitacolo, con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta, culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano.

La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.

Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallodidiano Tanagro Alburni, ambito S10, per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.

Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti.

determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.

Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato, alla Certosa di San Lorenzo a Padula, un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.

A Sansa si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati, un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sansa, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sansa, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio. Portare la stipa sulle spalle, affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sansa, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sansa, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi.

0: Dilmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multiuso a partire da 39,99 €. Tavolino da salotto a partire da 35 €. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio. Presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cardiosonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo, diciamo, aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno da lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.

Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi Piazza Cilento e Vallo di Diano ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.

Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a buon abitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano.

Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di avere anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi, finalizzati all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale, con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità, il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.

La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.

Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallodidiano Tanagro Alburni, ambito S10, per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano,

Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.

Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato, alla Certosa di San Lorenzo a Padula, un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgoglioso sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.

A Sansa si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati, un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sansa, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sansa, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio. Portare la stipa sulle spalle, affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sansa, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali,

Un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. Assanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da

tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio. Presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo a inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, anche a risonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo diciamo, aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno da lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.

Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.

dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano. Era una coppia di residenti a buon abitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana, accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano.

Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di aver anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi, finalizzati all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale, con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità. Il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.

La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.

educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.

Una nuova ondata di calore è pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.

Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato, alla Certosa di San Lorenzo a Padula, un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.

A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari

e hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati, un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio, portare la stipa sulle spalle affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi.

0: attivi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio. Presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere un'importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cardiosonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo diciamo, aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno da lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.

Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi Piazza Cilento e Vallo di Diano ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.

Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a buon abitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano.

Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di avere anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi, finalizzati all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale.

con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità. Il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.

La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.

Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallodidiano Tanagro Alburni, ambito S10, per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.

Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.

Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.

A Sansa si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati, un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sansa, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sansa, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio. Portare la stipa sulle spalle, affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sansa, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sansa, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di Debridge, Moschino,

prima classe e gas. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: manifestazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto, brutto, sei brutto, brutto, brutto, brutto.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!

0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
1: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo.
2: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo.
0: Mamma anatra da parte sua

0: gli altri miei fratelli.
1: Un giorno dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
2: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
1: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
3: Persino io sono più bello di te.
1: Il brutto anatroccolo era molto triste.
4: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
1: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
4: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
1: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
5: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
1: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
4: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
1: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
4: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
1: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
6: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
1: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
7: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
1: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni

0: visto che era uno di loro, adesso lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
1: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare!»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo,

0: tempo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabasso, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto! Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo! Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un

0: Grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
2: mio caro principe, siete sposato?
3: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

spicciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

siamo collegati con i trofei Motestate dal circuito di Modena. Siamo pronti per assistere alla prima manche della categoria Race Attack 600 con Fabrizio Perotti dalla pole position, che deve riscattare un weekend non facile a Cremona. Andremo a vedere anche la seconda manche invece per quanto riguarda la categoria 300 Super Mono e Promo 4. La prima è stata vinta da Stefano Salvetti, ma tante bagarre soprattutto nelle retrovie ci hanno fatto vedere che le lotte non mancano sicuramente, quindi Salvetti cercherà di riproporre il bis anche qui sul circuito di Modena, mentre invece per la Race Attack 600 è tutto aperto anche per il campionato. Ed eccoci con la categoria Race Attack 600 dalla pole Perotti. Intanto là un problema di sistemazione, mi sembra, per Sara Guerrieri, che è tutto a posto, tranquilla. Andiamo con la bandiera verde, possiamo dare la parola ai piloti. Semaforo rosso da Lombardi, Perotti scatta la prima manche della Race Attack 600. Non è ancora un buono scatto da parte di Perotti, come è successo anche a Cremona. E la prima staccata si arriva con Liberini e Ventura davanti a tutti. Siamo on board proprio con Perotti all'interno, anzi all'esterno della staccata di curva 1, che prova a insidiarsi lì. Contatto e cade, incredibile, fuori ancora Fabrizio Perotti, incredibile. Altro contatto in curva 1, come è successo nella gara 2 di Cremona. Contatto con Pietro Aloisio, era all'interno, un contatto di gara che purtroppo vede ancora fuori Fabrizio Perotti, sempre dentro in queste dinamiche. Come stavo dicendo, è successo anche in gara 2 a Cremona, circa contatto in curva 1 nella gara 2 di Cremona. C'è esteso, attenzione, altra caduta. Intanto sta succedendo di tutto in questo inizio della prima manche, scusate, della Race Attack 600. La seconda manche invece della gara della 300 Supermono e Promo 4 la vedremo dopo, ma sta succedendo incredibilmente di tutto in questo inizio di gara. Caduta per Perotti, che si ritrova quindi in una situazione molto complicata per il campionato, perché già lo 0 in gara 2 di Cremona ha pesato, quest'altro 0, perché non lo vediamo ripartire, peserà ancora di più. E c'è stato un contatto mentre Bettella esce fuori dalla scia di Pietro Aloisio, si è messo fuori, scusate, no, di Francesco Aloisio, che sta facendo un grandissimo weekend, come abbiamo detto in apertura. E incredibile, veramente scioccante quello che è successo. Un contatto di gara, presumibilmente Perotti era all'esterno e Pietro Aloisio era all'interno, ma non c'è stato nessun particolare infrangimento delle regole da parte di Pietro Aloisio, perché era lì all'interno, c'è stato il contatto, contatto di gara. E purtroppo Perotti non è la prima volta che si ritrova in contatti di questo genere. È successo a Cremona, ma è successo anche a Varano, se ricordate, contatto con Lorenzo Ventura, dove entrambi sono finiti fuori lunghi, non sono caduti. Ma peccato, peccato veramente. Siamo a bordo con Pietro Aloisio, mentre là davanti il terzetto composto da Liberini, Ventura e Bettella se ne sta andando via, se ne sta andando via. E adesso punta Bettella, punta Bettella, sta puntando i primi due, Liberini, Ventura insieme. Dopo andremo a, come sempre, a monitorare anche i tempi dei piloti che sono qua davanti. Arrivano sul traguardo, si penna un po' la moto di Lorenzo Ventura sul traguardo, prende tutta la scia, viene fuori subito, mentre Bettella lì dietro a inseguire sul traguardo. Arrivano i piloti adesso sul traguardo, passano sul traguardo, sul circuito di Modena, circuito bello, impegnativo, tortuoso, che sicuramente non sfoggia tutti i cavalli del 600 che stiamo vedendo all'opera in questo momento, ma che si basa di più sulla tecnica dei piloti. Affrontano proprio in questo momento la parte centrale del circuito i piloti. Eccoci qua on board con Pietro Aloisio, alle sue spalle c'è Iari Bertini con la white card sulla 600, Federico Iacoi, che abbiamo visto protagonista l'anno scorso con la Yamaha, però in veste della Sportbike, che ha fatto molto bene vincendo ovviamente il campionato l'anno scorso della Sportbike. E proprio qui sul circuito di Modena aveva chiuso con un largo distacco la vittoria, mentre invece in questo momento c'è Umberto Chiarena per la categoria Sportbike davanti a tutti, che ricordiamo che la Sportbike corre insieme alla Race Attack 600 questa stagione. Davanti, dietro a Chiarena, scusate, c'è Battaglini seguito da Canettoli, poi Emanuele Lovato e Sara Guerrieri. Quindi anche la Sportbike comunque riesce a portare in scena piloti molto interessanti che sono sempre insieme nel darsi battaglia. Chiarena, Battaglini, Canettoli, sempre insieme li abbiamo visti finora in questo momento, mentre qua invece la situazione vede sempre Liberini, Ventura e Bettella appena dietro, che non ha ancora ricucito alla grande il gap con i primi due. Ventura però molto vicino, 1-10-4 per Ventura e 1-10-4 anche per
Liberini, 1:10,5 invece per Alberto Vettel nell'ultimo passaggio. Si paga forse quel 10 minuti di distanza, però si cerca di avvicinare. Arriviamo al cavatappino, bello questo cavatappino che ci ricorda un pochino quello di Laguna Seca, che tanto un giorno vorremmo rivedere nel calendario magari del moto mondiale, della superbike, ma sappiamo che con le evoluzioni che hanno avuto le moto, soprattutto nell'ultimo periodo, correre in quei circuiti lì molto tortuosi e che hanno fatto la storia del motociclismo è abbastanza difficile. Magari un giorno la ritroveremo. Poi ovviamente sappiamo che non ci sono discorsi anche legati alla tecnica delle moto, ma anche discorsi politici per quanto riguarda il rivedere queste gare storiche. Però comunque ritorniamo qui sul circuito di Modena con Liberini, che adesso vedrà un'avventura prendere la scia sul traguardo. Arrivano insieme molto veloci, finisce il quarto giro, inizia il quinto, passano invece un po' più pelo, più staccato, e vediamo in curva 1 Liberini che mantiene sempre là. E poi se si è steso, non ci credo, ancora a terra, gli si è chiusa davanti, gli si è chiusa davanti a Liberini, il leader della corsa. Altro incredibile, incredibile, altro incredibile, sì, colpo di scena imprevisto della gara. Abbiamo visto passare adesso Francesco Aloisio lì, che adesso in questo momento è in terza posizione, sarebbe il primo podio per lui virtuale della stagione, meritato perché sta facendo un bel weekend. Ma è fuori Liberini, anzi fuori sicuramente la lotta per la vittoria. Si è rialzato, sì, si è rialzato, lo stavamo vedendo, lo vediamo anche adesso da longboard. Si rialza Andrea Liberini, che perde una chance incredibile per i suoi punti nel campionato. Adesso dovrà rimontare, ti trova in fondo. Peccato, peccato davvero per Andrea Liberini. Stava facendo veramente molto bene, era scattato dalla seconda posizione, non aveva sicuramente il passo che aveva Perotti, però i primi due che sono partiti nelle prime due posizioni sono fuori. Perotti subito, Liberini fuori subito, non subito ma comunque appena dopo. Passa Ventura quindi in solitaria sul traguardo, che ha un circa un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Alberto Bettella, che a questo punto vediamo se magari si accontenta per il campionato oppure no, perché comunque sarebbero punti presi molto importanti per lui. Eccoci qua con Liberini, che a questo punto cercherà di prendere più posizioni possibili e cercare di magari prendere più punti possibili a questo punto, perché non si mette benissimo. Sappiamo che per il campionato abbiamo i punti del giro veloci, i punti della pole position, che però Liberini ovviamente non prende in questo caso perché l'ha fatta Perotti. E quindi si arriva a un punto che per Liberini, da un punto di vista, gli stava andando bene il fatto che Perotti era fuori e quindi poteva guadagnare dei punti. Però a questo punto rimane la stessa situazione, dove Liberini prenderebbe solamente due punti nei confronti di Perotti. Siamo arrivati qui a Modena che Perotti aveva 65 punti e mezzo, Liberini aveva 71 e mezzo, e come dicevo Bettella si può accontentare perché Bettella è il leader del campionato con 78 punti. Sarebbero punti pesantissimi presi per lui, quindi veramente sarebbe una gara 1 che già regala colpi di scena, e la gara 2 allora a questo punto porterebbe altri punti in palio molto importanti, dove Liberini questa volta non dovrà sbagliare. Siamo qua con le due sport bike in scena. Abbiamo si imbarca un pochino la moto. Eravamo con Chiarena lì in questo duo, mentre qua davanti invece torniamo con il numero 7, Lorenzo Ventura, che ha chiuso il suo ultimo passaggio in 1:10,292. Buon ritmo, 1:10,5 sempre per Bettella, un orologio svizzero Bettella, perché ha chiuso in 1:10,5 l'ultimo passaggio, 1:10,6, 1:10,7, sicuramente paga qualcosina nei confronti di Ventura, quel decimo e mezzo, quei due decimi. Poi arriviamo nel rettilineetto intanto che ci porta verso l'ultimo settore del circuito di Modena, ma come dicevo, per Bettella la situazione secondo me può essere molto adagiante, può essere di gestione, perché non ha senso cercare di rischiare di riprendere Ventura, sicuramente anche quando l'adrenalina gioca un bel fattore, però secondo me a vedere i passi gara sembra che Ventura ne abbia qualcosa di più, mentre invece siamo qua on board con Liberini, che sta cercando la rimonta in qualsiasi modo, cerca di andare sulla sport bike di Emanuele Lovato. Si trova in questo momento Liberini in decima posizione, Liberini nono, va un pelo largo Liberini, ma comunque è una sport bike che in confronto a una 600 un po' di differenza la fa, quindi sarà un sorpasso facile per Liberini. Sono due gare totalmente diverse. Lovato che si trova in quarta posizione per quanto riguarda la categoria sport bike, quinta Sara Guerrieri. Intanto non c'è più in classifica purtroppo Pietro Aloisio, colui che ha avuto il contatto con Perotti di gara ovviamente all'inizio della gara in curva 1, non vediamo più neanche lui, quindi cade anche Pietro Aloisio, ha avuto un problema, non l'abbiamo visto, e quindi niente, peccato. Fuori anche Lorenzini per la categoria rookies, dove c'è Bertini in testa in questo momento, e quindi sì, gara che ha dato
abbastanza imprevisti, colpi di scena che per il campionato sicuramente sia anche rookies, Sportbike invece tutto regolare, hanno dato comunque vari spunti che non portano buona aria per i vari piloti, perché Lorenzini comunque è il leader della categoria rookies per quanto riguarda la Risatac 600, e Bertini allora a questo punto con la sua quarta posizione assoluta e la prima della categoria rookies prende punti molto importanti. Passa sul traguardo intanto Ventura, inizia l'ultimo giro per il pilota numero 7 che è transitato adesso sul traguardo in 1:10.610. Buon ritmo il suo, 1:10.729 per Bettella. Passa anche adesso Francesco Aloisio con un altro ritmo, 1:12.048, ma è un buon weekend come dicevo anche all'inizio per Francesco Aloisio, perché sarebbe addirittura d'arrivo verso il suo primo podio stagionale, dopo che comunque è sempre stato nelle posizioni di mezzo. Intanto si è voltato appena Ventura per capire com'è la situazione. Dicevo di Francesco Aloisio che è sempre stato un po' fra la quinta e la sesta posizione, un po' più attardato rispetto al fratello Pietro, che purtroppo in questa gara, no, anche in questo weekend in generale, non sta avendo il solito passo smagliante che di solito ha. Francesco, questo, il fratello Francesco questa volta ne ha un pelo di più, però comunque per quanto riguarda la categoria Risatac 600, Liberini sarebbe in quarta posizione, perché ovviamente andiamo per categorie e sarebbe in questo momento in non assoluta. Quindi sicuramente Perotti che non perde punti abbastanza importanti, e ancora dovremo poi capire se la moto avrà dei danni o meno per la seconda gara. Ma comunque vince Lorenzo Ventura, vince questa gara 1 della Risatac 600 davanti ad Alberto Bettella, che prende punti pesanti per il campionato. Aspettiamo anche Francesco Aloisio, allora primo podio stagionale per lui, bravo Francesco, numero 6 che passa adesso, ma tiene sempre alta la bandiera della famiglia Aloisio. Bravi, bravi tutti, bravi. Peccato per Perotti, Pietro, Aloisio, Lorenzini e soprattutto Liberini. Ci sarà anche una gara 2 sicuramente da vivere.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

nuovo collegati con il MES. Eccoci per la seconda manche della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Dalla pole position assoluta c'è, come preannunciavamo all'inizio, la Super Mono di Stefano Salvetti davanti alle altre due Super Mono della Wild Card, Mattia Angeli e di Roberto. Quarta posizione per Giacomo Valnegri, anche lui sulla Super Mono, e poi arrivano in seconda fila la 300 di Tommaso Pagano, vincitore di categoria per la categoria 300, e poi Michele De Novellis, sesto vincitore di categoria per la Promo 4. E dunque sarà molto interessante vedere questa gara, ci sarà tanto da vivere, andiamo! Arrivano i piloti per schierarsi nella griglia della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Angeli è il primo ad arrivare. Angeli, bravo, una wild card molto buona sul circuito di Modena in gara 1, chiuso in seconda posizione dopo aver tenuto alle spalle Francesco Bartolomeo Roberto, scusate. Arrivano anche gli altri piloti, c'è Valnegri dalla quarta posizione.

Posizione poi pagane De Novellis, arriva Bonecchi dalla settima casella, là in fondo sta per arrivare l'ultima supermono, quella di Niccolò Sorbino. Si dovrà rifare anche Ginevra Minelli in questa seconda manche dopo una prima non così facile che l'ha messa fuori così e dovrà recuperare dei punti sulla rivale Cecilia Scottini per il campionato. Sventola la bandiera verde e adesso possiamo dare la parola ai piloti. Aspettiamo solamente il semaforo rosso, il gas è lì, andiamo con la seconda manche, un buono scatto da parte di Bonecchi dalla settima casella, ottimo scatto il suo e siamo on board invece adesso con Dennis Picci partito dalla 22esima posizione, lui che è il numero 76, si arriva in curva 1 con i piloti che affrontano, c'è un contatto, attenzione, contatto e caduta, caduta De Pieri preso in pieno, si rialza subito meno male, però è entrata abbastanza non killer ma non ho ancora percepito bene chi fosse il pilota, ma comunque un ingresso totalmente sbagliato in curva 1, contatto con un pilota che poi ha purtroppo centrato in maniera inevitabile Nicola De Pieri, povero Nicola che non sta affrontando una stagione facilissima, l'anno scorso sicuramente era messo meglio, ci deliziava di grande rimonta, anche qua c'è un pilota che va per prati e sì, dicevo che quindi peccato, sfortunato sicuramente Nicola ad essere stato preso, si è rialzato subito meno male, si andava a velocità abbastanza ridotta, però comunque un ingresso in curva 1 abbastanza sbagliato che ha portato al contatto con un pilota e poi ha inevitabilmente poi preso Nicola De Pieri che adesso a questo punto vediamo se ripartirà, non avrà danni alla moto, potrà continuare la sua corsa, però non mi sembra, mi sembra che stia andando via e quindi niente, gara finita subito per Nicola De Pieri, durata pochissimi metri, occhio qua intanto, duello Supermono 300 qua intanto, occhio all'ingresso qua, inizia il secondo giro di questa gara con Salvetti sempre davanti a tutti, eravamo nelle zone appena più indietro, eravamo con Tumia, lui che è proprio della categoria Promo 4 e qua c'è la battaglia che ci aspettavamo di vedere tra Roberto e Mattia Angeli che hanno battagliato anche in gara 1, non così tanto, magari adesso Roberto avrà la chance di aver capito un po' come guida Angeli qui sul circuito tortuoso tecnico di Modena e di avere qualche spunto in più, magari dopo la terza posizione di gara 1, lui che ha chiuso dietro Angeli, adesso magari Roberto si mette in testa e andrà a prendere Salvetti, però Salvetti in gara 1 ha dimostrato totalmente un altro passo che Angeli e Roberto non hanno saputo tenere, Salvetti sta dominando letteralmente questo weekend qui a Modena, Angeli dentro, no! Angeli dentro no, ma Roberto sa che lì il numero 93, quello che ci ricorda Marc Marquez. E allora entriamo nella fase finale del circuito, si arriva alla penultima curva per poi entrare all'ultima. E qua Angeli c'è, Angeli esce subito addirittura dalla penultima curva e si infila neanche a uscire prima, è uscito proprio dalla curva per passare Roberto in maniera molto pulita, andiamo a vedere anche i primi passaggi sul traguardo perché Salvetti chiude in 1:11.700 pieno. E è un giro fantastico, Roberto dentro di nuovo, intanto Roberto è ripassato, stavo guardando il monitor dei tempi ma non dobbiamo, purtroppo non ho quattro occhi per capire bene, ma l'1:11.7 pieno spaccato di Salvetti è molto molto buono, bella anche la bagarre buona tra Angeli e Roberto e qua invece c'è un bel gruppettino di piloti comandato da Leonardo Bonecchi che si porta dietro un bel gruppone di piloti lì insieme tra Promo 4 e 300, mentre invece Tommaso Pagano è andato via come sempre, è il leader della categoria 300 così come Michele De Novellis è il leader della Promo 4, ma qua c'è un bello stormo di piloti all'interno, intanto qua arriva l'attacco, si mette dentro e passa all'interno, è buono quell'attacco che abbiamo visto, piloti qua davanti, tanto le supermono fanno sempre la loro gara a parte, c'è anche Vanegri in quarta posizione che magari con una bagarre di piloti che ha davanti potrebbe rientrare in lotta per il podio, qua vediamo passare anche Pagano, poi passa Lorenzo Corti, passa Sorbino ed eccoli qua gli altri piloti in lotta con De Novellis che si mette dentro, passa Michele De Novellis, si butta dentro, lui che è il leader della categoria Promo 4 insieme a questi la 300, forse fa un segno di attaccarsi, si è voltato appena De Novellis, forse a fare il segno, venitemi dietro che passiamo davanti e andiamo via, vediamo se magari era quel segno oppure si è tolto solamente il tiro off oppure non lo so, magari mi sbaglio, bello questo gruppettino con De Novellis, Cecilia Scottini, Giacomo Tumia, c'è anche Ginevra Minelli qua in mezzo, occhio intanto qua dietro con c'è stata una caduta però l'abbiamo vista appena di strisce quindi non abbiamo visto bene intanto qua ancora una volta, bello, ancora questo stormo di piloti, sempre in piena bagarre, c'è di tutto, qua c'è tutto il moto estate, qua c'è 300, c'è Promo 4, e veramente bello, bello, bello vedere anche queste categorie in lotta insieme, si arriva in curva 2, in questo momento.

Per il momento gara che nelle prime posizioni è tranquilla come in gara 1, forse no perché Roberto e Angeli si daranno ancora battaglia fino alla fine, l'ultimo passaggio di Roberto in 1.12.270, 1.11.912 per Matti Angeli, il giro più veloce personale, addirittura a 2 decimi dal più veloce che ha fatto l'uomo inquadrato in questo momento, Stefano Salvetti. Ha preso un po' di metri, ha preso un po' di metri Francesco Bartolomeo Roberto, anzi no, è Angeli, Angeli, non è, sì, vedo una moto bianca, invece mi sbaglio, è Angeli che riesce a portarsi, infatti aveva fatto 1.11.9, ha fatto un giro super nei confronti di Roberto che ha girato appena più piano e infatti ha preso qualche metro di distanza. Peccato, peccato, adesso dovrà ricucire questo gap e vediamo Val Negri se da dietro magari con la sua livrea del team Leopard ha l'opportunità per magari risucchiare qualche problemino che magari ha la gomma dietro Roberto, non lo so, me lo immagino, eh. Piloti che arrivano intanto in fondo alla curva numero 2, alla 1, poi alla 2. Di nuovo Roberto, intanto si è rimesso davanti con l'attacco che può arrivare da parte di Angeli. Di nuovo, grande bagarre fra i due piloti della Supermono. Mentre invece là dietro, Pagano sempre leader della 300 e De Novellis sempre leader della Promo 4 con Tumi a secondo di categoria. Mentre invece Corti è secondo di categoria per la 300. Bravissima invece Cecilia Scottini, che in questo momento è davanti ancora una volta a Ginevra Minelli ed è leader di categoria per quanto riguarda il derby femminile, ma è terza di categoria 300. Bravissima Cecilia Scottini con il suo numero 28. E arriviamo qua in fondo, intanto sul finale di questa gara con arriva l'attacco di Angeli. All'ultima curva può arrivare, si mette dentro, passa Angeli l'ultima curva, può incrociare Roberto, incrocia Roberto, è volata allora sul traguardo, stava arrivando là, volata in lì sul finale, arriviamo verso le ultime gli ultimi valzer per questa categoria sul circuito di Modena. Stava arrivando fortissimo Roberto sul traguardo, eccoli qua di nuovo comparire, è Roberto davanti che è riuscito a ripassare sul pilota numero 55 wildcard, e questa volta è Angeli che avrà l'opportunità di rifare di nuovamente il sorpasso. Arriviamo in fondo nelle ultime curve del circuito di Modena, ancora una volta di nuovo Angeli dentro, si butta dentro l'ultima curva, può ricrociare allora Roberto, lo fa, è volata allora sul traguardo, è volata, passano sul traguardo insieme, Roberto chiude in seconda posizione, in volata riesce a beffare di 10-12 millesimi Mattia Angeli. Questa volta il duello lo vince lui, vince Salvetti comunque la gara. Eccolo qua inquadrato, Salvetti doppietta, ha vinto tutto, giro veloce, pole position, gara 1, gara 2, ha vinto tutto Salvetti questo weekend, punti importantissimi per il campionato, ma riesce ad accorciare appena Roberto, bravo, che ha appena accorciato nel campionato con qualche punticino perso in meno rispetto a gara 1. Pagano primo di categoria 300, invece De Novellis primo di categoria Promo 4. Bravi, bravi tutti, bravissimi i piloti. Corti secondo di categoria 300, Cecilia Scottini terza di categoria 300, Tumi a secondo di categoria Promo 4 e Flamini terzo per la Promo 4.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Yeah. Questa è la mia storia.
1: Sono

Genova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire, gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energie rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedekind a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi e che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso, e noi dobbiamo far riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro, soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiederanno costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100% fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale.

0: contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNI e C e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
1: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano: ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così. Non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Night Jet Innsbruck-Amsterdam e

Vienna a Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Philcams CGL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto, oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Le differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Philcams CGL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Philcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale attuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

I lavoratori ex Jescar avevano 3 applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi

0: che logistica, che industria alimentare. Quindi sì, è stato un passaggio non semplice, ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevoli, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi, che è il tuo, quelli 3 mesi. C'è 13esimo, non c'è 14esimo. Se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dell'inizio. Cioè se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in AIC, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare la CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più, adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
4: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
5: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
6: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali, riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo FISAC, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini, realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso, in partenza a ottobre, prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla Cyber Security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lidi aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center. Nel complesso di San Michele Arcangelo sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese, facciamo 4 gusti diversi. Abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello, e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A Mano. Noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
0: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso, nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate e private delle estremità fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

0: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni e 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione

0: discussione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica

dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dalla

1500 fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona On The Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti

0: progetti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere un'importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cardiorisonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo diciamo, aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno da lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal primo settembre.

0: Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.
1: Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a buon abitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine.

0: indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana, accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano. Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di avere anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi finalizzata all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità. Il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.
1: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.
2: Suona aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallodidiano Tanagro Alburni, ambito S10, per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto. Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgoglioso sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.

A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli 8 marunnari hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce a

santuario sul Monte Cervati, un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio, portare la stipa sulle spalle affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici.

0: bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 10 ragazze per me.
2: Torna il festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio. Presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cacca di risonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, lo screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo, diciamo, aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno dal lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1° settembre.

0: Basta all'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. L'associazione Schierarsi Piazza Cilento e Vallo di Diano ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.
1: Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a buon abitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano.

0: La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano. Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di avere anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi finalizzata all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità. Il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.
1: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali, a Rete Ferroviaria Italiana, affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.

0: Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micro nidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallodidiano Tanagro Alburni, ambito S10, per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto. Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia, con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
1: Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgoglioso sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro di tuo pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.

A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari

e hanno trasportato a spalla la 500esca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati, un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio, portare la stipa sulle spalle affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte.
1: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
5: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente, Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlogs, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlogs lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna. La città

delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandrelogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli

0: Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco per una settimana e guardate un po' chi abbiamo beccato. Il bosco di notte si trasforma. Sembra quasi un'autostrada per animali. Guardate qui.

Siete curiosi di sapere cosa succede nei boschi quando nessuno guarda? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Guardate qui, una scena che sembra uscita da una favola. Una volpe furbissima e una cornacchia grigia.

E non è finita. Poco dopo, ecco apparire tre splendide cerve che passeggiano elegantemente tra gli alberi, regine incontrastate del loro regno. Momenti unici e autentici, rubati alla vita segreta della foresta.

Se anche voi amate la natura e i suoi misteri, iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime avventure. Grazie per la visione.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami

0: acquisto avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TCAP Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado

0: grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio?

0: Consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
3: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliora

0: l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforme in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere

0: sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei

0: comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. entra nel vivo Cortona.

0: On the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
11: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza.

0: energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL in via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con tanta droga, cocaina proveniente dal Sud America che arrivava al porto di Salerno e poi arrivava anche nel Vallo di Diano. La Guardia di Finanza ha arrestato una coppia residente a Buonabitacolo. Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a Buonabitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono al reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano. Dopo questa notizia di cronaca, un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento.

Alimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click.

0: 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici, e infine di aver anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi, finalizzati all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di armi da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale, con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità. Il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.
1: Proseguiamo con la cronaca e con gli arresti. Ieri a Salerno gli agenti del nucleo operativo sociale della polizia locale hanno portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo il lungomare di Salerno. L'intervento, scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio intensificati per la stagione estiva, ha permesso di individuare un'attività illecita ben strutturata nelle aree con maggiore afflusso turistico. Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato e sequestrato hashish e crack. L'operazione ha portato alla denuncia di 3 persone. Ancora cronaca, andiamo nel Cilento, dove c'è polemica perché un anziano è caduto dalle scale della stazione di Pisciotta. Si chiede maggiore sicurezza.
2: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota, rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro, riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.
1: Dal Cilento alla Basilicata, ma sempre con la cronaca, con 5 interventi contro lo stalking e la violenza di genere, ovviamente, in provincia di Potenza.
3: Prosegue l'attività della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e domestica. Nel corso dell'ultimo mese il personale della Questura di Potenza ha eseguito 5 provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate di reati commessi ai danni di partner, familiari ed ex compagni. Tra i provvedimenti eseguiti, un'ordinanza di carcerazione nei confronti di un 34enne condannato per lesioni aggravate commesse ai danni della propria fidanzata.

0: Un secondo intervento ha riguardato un giovane destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata minorenne con applicazione del braccialetto elettronico perché indiziato di lesioni, percosse e violazione di domicilio. Ai domiciliari è finita invece una donna ritenuta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. Inoltre la questura ha eseguito un'altra misura cautelare del divieto di avvicinamento, sempre con braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di violenza privata aggravata ai danni dell'ex fidanzata. Un altro provvedimento ha disposto il divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico, sempre nei confronti di un uomo accusato di lesioni personali commesse ai danni dei propri genitori. L'attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere, attraverso un'azione coordinata con l'autorità giudiziaria per garantire tutela tempestiva alle vittime e interrompere situazioni di rischio.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Rieccoci, ben ritrovati. Apriamo con una buona notizia che arriva da Sant'Arsenio. Riapre la radiologia, anzi apre la radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio.
1: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere una importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
2: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cardio risonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno da lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.
0: Da una radiologia che apre a un ponte, è un ponte che si spera venga riaperto al più presto. Parliamo del ponte di Caiazzano, tra Sassano e Padula. L'associazione Schierarsi è in pressing sulle istituzioni affinché questo ponte, ormai è chiuso da 5 anni, venga riaperto al più presto.
3: Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano, ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro, che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.
0: Parliamo ancora di servizi, con i servizi portati avanti dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, nidi e micronidi ambito S10, aperte le iscrizioni.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni ambito S10 per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.
0: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
6: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Tre sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati, il classico consiglio di fine luglio, inizio agosto, ondata di calore. L'appello a medici e di medici e pediatri affinché ci siano tutte le azioni di contrasto per evitare problemi.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate, infatti, rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: Cambiamo argomento, ci occupiamo di spettacolo, di cultura, del successo di Carolina Benvenga al Certosa Village. Ieri la cantante, famosa soprattutto nelle famiglie.

0: nei bambini, ha conquistato appunto la certosi San Lorenzo a Padula.
1: Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.
0: Innalzata una croce di cima a testimonianza delle proprie radici sul punto montuoso Serra Nuda a Corleto Monforte, un gesto che parte da alcuni cittadini in modo volontario, accompagnati dal sindaco Filippo Ferraro, insieme ad alcuni giovani del progetto Erasmus a Carbio. È stata quindi portata questa croce in ferro, innalzata su Serra Nuda, un momento molto importante e anche emozionante per quanto riguarda i cittadini residenti di Corleto Monforte. E altra iniziativa molto emozionante, sempre dal punto di vista religioso, riguarda il pellegrinaggio della Madonna della Neve a Sanza, e ci racconta tutto Giovanna Quagliano.
2: A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari hanno trasportato a spalla la cinquecentesca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati, un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio, portare la stipa sulle spalle affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto la statua sarà riportata a spalla fino alla Chiesa Madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del Valdidiano, della provincia di Salerno, della Campania, ma anche della Basilicata e dell'Alta Calabria. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling.

0: vendita e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace... Non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
0: È vero, è vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male. Noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio, purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole, quindi...
3: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
2: esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
3: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
3: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
3: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente, sì. E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
3: Importante, importante.
2: Sì, sì.
3: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo! Bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa ha da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti

verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al

0: sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre.
1: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

La rivista delle politiche sociali ha promosso un focus sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla sede dell'INPS di Roma. Secondo l'OCSE, i salari reali del 2026 sono destinati a diminuire. Gli stipendi non crescono abbastanza per reggere inflazione e aumento del costo della vita. Secondo l'osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisors and Elements, 144 gigawatt da energia

rinnovabili sono fermi in attesa del via libera. Nel 2025 quasi un convoglio su 5 è arrivato in ritardo a destinazione, maglia nera alla Germania.

0: Dalla sede dell'INPS di Palazzo Wiedeking a Roma, la rivista delle politiche sociali di Futura Editore ha promosso un focus dedicato ai 30 anni della legge 335 del 1995 per fare il punto sull'evoluzione del sistema pensionistico italiano e sulle sfide che lo attendono.
1: La nostra organizzazione sindacale fa riferimento ancora ad una piattaforma che riguarda la previdenza, una piattaforma unitaria che da anni ormai stabilisce quelle che sono le nostre priorità, quindi una pensione di garanzia per i giovani e per chi ha lavoro discontinuo, una maggiore flessibilità in uscita che tenga conto dei lavori gravosi e usuranti, una tutela e il riconoscimento del lavoro di cura per le donne che sono già penalizzate nel mercato del lavoro, un rafforzamento della previdenza pubblica universale. Ora la grande discussione che c'è di questi mesi che abbiamo contrastato è l'idea che la previdenza complementare possa andare sostanzialmente a sostituire le carenze della previdenza pubblica, e questo non va bene, intanto perché non tutti ne hanno accesso, e noi dobbiamo fare riferimento al primo pilastro in una visione di un diritto universalistico, di questo pilastro che è stato fondamentale per la dignità delle tante persone che sono andate in pensione questi anni.
0: Il patto generazionale deve essere trasversale e partecipato.
1: Non possiamo pensare che il mercato, per citare diciamo un termine che viene utilizzato in economia, si stabilizzi da solo. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un'attenzione che parli al futuro soprattutto delle giovani generazioni.

0: Comprare casa è sempre più difficile per i giovani italiani. Nei prossimi decenni però saranno proprio loro i protagonisti del più grande passaggio di ricchezza immobiliare della storia del paese. Secondo Banca Italia e Istat, oggi i baby boomer detengono oltre 2.700 miliardi di euro di patrimonio abitativo. E il calo delle nascite e il minor numero di figli e nipoti farà sì che ciascun erede riceva una quota più consistente, ma non sempre sarà un vantaggio. Molte abitazioni sono datate, si trovano in aree spopolate e richiedono costosi interventi di manutenzione e riqualificazione. Così il mattone, simbolo di sicurezza per le generazioni precedenti, rischia di trasformarsi in un peso economico per quelle future.
1: La ripresa degli stipendi in Italia ancora non arriva e anche le previsioni per i prossimi mesi non sono delle più incoraggianti. Secondo l'OCSE, infatti, nel 2026 i salari reali sono destinati a diminuire ancora, meno 0,9%. Significa che gli stipendi non crescono abbastanza per reggere il passo dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita, su cui pesano anche le tensioni internazionali e l'andamento dei prezzi dell'energia. E così, tra i 38 paesi che fanno parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Italia continua a essere ai vertici della classifica dei paesi in cui le retribuzioni reali calano di più. Peggio di noi fa solo la Nuova Zelanda. Rispetto al primo trimestre del 2021 abbiamo accumulato un meno 6,1% contro un aumento medio dell'area OCSE del 4,9%. Il confronto con gli altri paesi rende ancora più evidente il ritardo italiano. In Polonia i salari reali sono aumentati del 16,5%, nel Regno Unito del 3,6%, in Germania dello 0,9%. Segno negativo invece in Giappone e Francia, dove il calo è stato dello 0,1%, negli Stati Uniti con meno 1,4% e in Spagna con meno 2%. In Italia a pesare sono soprattutto i ritardi nei rinnovi contrattuali e una struttura economica fortemente basata sui settori a più basso valore aggiunto. Il quadro indicato dall'OCSE segnala una criticità persistente. L'Italia cresce nell'occupazione, ma fatica a trasformare il lavoro in redditi più solidi. E senza un recupero reale dei salari, la distanza tra lavoro e condizioni di vita rischia di restare uno dei nodi centrali dell'economia italiana.

0: Il congedo per malattia del figlio permette ai genitori lavoratori di assistere i bambini senza perdere il posto di lavoro. Fino ai 3 anni non ha limite di durata, purché la malattia sia certificata dal Servizio Sanitario Nazionale e può essere utilizzato da un solo genitore per volta. Dal 2026 il diritto si estende fino ai 14 anni, con 10 giorni annui per ciascun figlio. Nel settore privato il congedo non è retribuito, mentre nel pubblico è previsto un mese retribuito al 100%. Fino ai 3 anni. Per supporto e maggiori informazioni rivolgiti al patronato Inca CGL più vicino a te.
1: La corsa alle energie rinnovabili in Italia continua a scontrarsi con gli ostacoli delle autorizzazioni. Dal 2020 sono stati presentati progetti per 186 gigawatt di nuova potenza, ma ben 144 sono ancora fermi in attesa di via libera. Solo 25 gigawatt hanno ottenuto l'autorizzazione, mentre 17 sono stati respinti o archiviati. A fotografare la situazione è l'Osservatorio Regions 2030 di Public Affairs Advisor and Elements. Le maggiori difficoltà riguardano l'eolico. Circa 35 gigawatt sono bloccati nella procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale contro i 28 del fotovoltaico. A rallentare l'iter pesano l'elevato numero di domande presentate, le risorse limitate della commissione PNRR, PNIEC e i frequenti contrasti istituzionali. Il Ministero della Cultura esprime un parere negativo nel 91% dei progetti eolici e nel 79% di quelli solari, costringendo spesso la Presidenza del Consiglio a intervenire per dirimere il conflitto tra ministeri. Oggi restano ancora in attesa di decisione 13 gigawatt di impianti, con tempi che superano spesso l'anno. Nonostante questi ritardi, la capacità installata continua a crescere. Tra il 2021 e maggio 2026 sono entrati in funzione quasi 28 gigawatt di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici. Per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Energia e Clima, però, mancano ancora oltre 52 gigawatt entro il 2030. Secondo gli analisti, senza una decisa accelerazione delle autorizzazioni, sarà difficile rispettare i traguardi della transizione energetica e ridurre il costo dell'energia. L'eolico, in particolare, continua a incontrare forti resistenze nei territori, ma resta una tecnologia indispensabile per aumentare la produzione di energia pulita e rendere il sistema energetico italiano più competitivo.
2: Giugno del 1944. Tra le strade romane echeggiano comandi in inglese. L'esercito americano è entrato in città mentre le truppe tedesche sono in fuga. Nelle stesse ore in cui la capitale torna libera, matura una scelta destinata a segnare la storia del lavoro italiano. Ricostruire l'unità sindacale dopo 20 anni di corporativismo fascista. Il 9 giugno viene firmato il Patto di Roma. A sottoscriverlo Giuseppe Di Vittorio per i comunisti, Achille Grandi per i centristi ed Emilio Canevari per i socialisti. Pesa l'assenza di Bruno Buozzi, che aveva partecipato alle trattative. Arrestato dai nazisti, era stato ucciso pochi giorni prima nell'eccidio de La Storta. In sua memoria, sul documento viene apposta la data del 3 giugno a legare simbolicamente la rinascita del sindacato al sacrificio di chi ne aveva difeso la libertà. Il patto istituì formalmente la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, un solo sindacato per tutti, senza distinzione di opinioni politiche o fede religiosa. Dopo le fratture del primo dopoguerra e la cancellazione delle organizzazioni libere, l'unità diventò strumento di forza e presidio democratico. I principi fondanti furono la democrazia interna con elezione delle cariche dal basso, rappresentanza delle minoranze, libertà di espressione per ogni iscritto. La CGIL nacque indipendente dai partiti, pronta a collaborare con le forze democratiche per difendere la libertà e i diritti dei lavoratori. La direzione provvisoria fu composta in modo paritetico dalle tre correnti, in attesa del Congresso nazionale. Tra i compiti immediati figuravano l'organizzazione nelle regioni liberate, il sostegno alla lotta di liberazione, il collegamento con le masse delle zone occupate, la ricostruzione del sistema cooperativo e previdenziale, nonché la rivendicazione dei beni sottratti dal fascismo. Nel 1945 la segreteria era guidata da Di Vittorio, Grandi e

dal socialista Oreste Lizzadri, che sostituì Canevari. Fu una stagione intensa. Al congresso del 1947 l'unità era ancora viva, prima che le tensioni internazionali producessero la scissione. In quell'estate del 1944 il sindacato scelse l'unità come fondamento della nuova repubblica. La CGIL nacque così, non solo strumento di tutela, ma soggetto collettivo chiamato a partecipare alla ricostruzione democratica del paese.

Nel 2025 i treni europei hanno accumulato l'equivalente di 136 anni di ritardi. È il dato che emerge da uno studio della società belga ChuChu, condotto su 17,3 milioni di arrivi ferroviari in 7 paesi. La puntualità media si è fermata all'80,9%, quasi un convoglio su 5 è arrivato a destinazione oltre l'orario previsto, con i maggiori disagi concentrati nelle ore serali e notturne, quando il traffico passeggeri condivide i binari con quello merci. Tra i collegamenti più in difficoltà, la tratta Stoccolma-Berlino guida la classifica con oltre 81 minuti di ritardo medio, seguita dai collegamenti Nightjet Innsbruck-Amsterdam e Vienna-Amsterdam. Sul fronte dei sistemi ferroviari nazionali, la Svizzera si conferma il modello di riferimento, con il 97,8% dei treni puntuali. Seguono Paesi Bassi e Belgio, mentre l'Italia si colloca al sesto posto con un tasso di puntualità del 62%, davanti soltanto alla Germania, ultima con il 58,5%. Anche nel nostro paese emergono forti differenze. I collegamenti più problematici sono gli intercity a lunga percorrenza. Il Torino-Reggio Calabria accumula in media 55,5 minuti di ritardo, seguito dalle tratte Milano-Siracusa e Siracusa-Milano, entrambe oltre i 50 minuti. All'estremo opposto si distingue il collegamento tra Roma Termini e l'aeroporto di Fiumicino, con appena 0,6 minuti di ritardo medio. Lo studio evidenzia infine che la giornata peggiore per viaggiare è stata il 1 luglio 2025, quando l'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha ridotto la puntualità al 64,6%. Tra le stazioni la più affidabile è Ginevra Aeroporto, mentre in Italia il primato spetta a Paestum. Le maggiori attese invece si registrano ad Ascea, Pisciotta Palinuro e Orbetello Monte Argentario.

0: una trattativa durata mesi, sono state sottoscritte le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo e l'integrativo del contratto aziendale tra ITA Airways. Ad annunciarlo sono i sindacati di categoria, tra cui FILT CGIL, che parlano di un risultato importante. Sul fronte salariale, con il rinnovo, si registrano aumenti complessivi medi del 30% per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Novità anche sul bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con limiti alle turnazioni più gravose e aumento delle giornate di ferie, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie e assicurative.
1: Lavorare non basta più per uscire dalla povertà. Nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, quasi un dipendente su due percepisce una retribuzione annua inferiore alla soglia del lavoro povero. E quanto emerge dal focus elaborato dal centro studi della Filcams CGIL, che fotografa una realtà segnata da salari bassi, part-time involontario e occupazione precaria. Il comparto più in difficoltà è il turismo, dove circa il 70% dei lavoratori resta sotto la soglia di povertà salariale. Seguono i servizi, con oltre metà degli occupati coinvolti, mentre nel commercio il fenomeno interessa più del 30% dei dipendenti. Le donne pagano il prezzo più alto. Oltre la metà delle lavoratrici rientra nella fascia del lavoro povero, contro poco più del 40% degli uomini. Un divario che cresce ulteriormente nei servizi, dove si concentrano attività come pulizie, ristorazione collettiva e il lavoro di cura, caratterizzate da contratti part-time, turni discontinui e appalti al ribasso. Alle differenze di genere si sommano quelle territoriali. Nel sud l'incidenza del lavoro povero sfiora il 60%, quasi il doppio rispetto al nord-ovest. Per la Filcams CGIL questa situazione è la conseguenza di modelli organizzativi che comprimono il costo del lavoro e di una contrattazione che da troppo tempo non riesce a recuperare il potere d'acquisto delle retribuzioni. Da qui l'importanza del confronto avviato da Filcams e le altre sigle sindacali con le associazioni datoriali per rinnovare il sistema contrattuale e rafforzare la rappresentanza. Il rinnovo dei contratti nazionali è necessario per contrastare il lavoro povero e restituire dignità economica a milioni di lavoratrici e lavoratori del terziario.

0: I lavoratori ex Jescar avevano tre applicazioni contrattuali: in alimentare industria, logistica e trasporti, e contratto nazionale del multiservizi, che erano quelli che fanno tuttora il lavaggio industriale. I numeri erano 330 industria alimentare, 108 logistica e 17 multiservizi con il lavaggio. È stato un percorso lungo, è iniziato alla fine del 2024 e si è concluso con la vera e propria internalizzazione dal 1 novembre 2025, e quindi è stata una contrattazione nazionale che ha interessato circa 1500 lavoratori e lavoratrici che dovevano essere internalizzati, quindi passavano da Jescar all'assunzione diretta all'Inalca. Su Modena è l'unico territorio che aveva sia multiservizi che logistica che industria alimentare, quindi sì, è stato un passaggio non semplice. Ma un altro elemento importantissimo del passaggio si capisce con una cosa che è successa nei giorni e nelle settimane immediatamente successive a quando è avvenuto il passaggio. Molti di questi lavoratori, un numero abbastanza considerevole, ha chiesto e acceso prestiti, finanziamenti e in alcuni casi anche mutui.
1: Abbiamo anche sofferto. Lavoriamo in stanza ferie. Deve iniziare a lavorare e 3 mesi, poi viene il quarto mese appagato e deve lasciare sempre 3 mesi alla cooperativa. Così quando vai in ferie ti pagano con quelli 3 mesi, chi è il tuo, quelli 3 mesi. C'è tredicesimo, non c'è quattordicesimo, se lo fai la malattia viene pagato il terzo giorno, no, dell'inizio. Cioè se fai una settimana ti pagano solo 4 giorni. Adesso siamo tutti dipendenti in Alca, abbiamo gli stessi diritti di tutti.
2: Sì, e prima con cooperativa non è uguale come Jescar, più meglio, dopo con Inalca ancora più meglio, perché è più sicuro con Inalca. Per me è cambiato, sì, è cambiato, è meglio di prima, anche per mia famiglia, tranquillo, più tranquillo.
3: Devo ringraziare al CGE, abbiamo cambiato al migliore, dal Jescar all'Inalca, dipendente Inalca. Adesso siamo tutti contenti, è cambiato tante cose, soprattutto il stipendio, c'è qualcosa di più anche dentro il lavoro, è cambiato, non è come prima, lavoriamo con la Jescar o con una cooperativa, magari fai lavoro di più, adesso come dipendenti facciamo tutti uguali.
0: L'accordo di Inalca per noi è un accordo importante perché in qualche modo rappresenta un esempio che noi vogliamo utilizzare anche in altre realtà, non è l'unica, in altre aziende noi stiamo lavorando per stabilizzare i lavoratori degli appalti, per internalizzare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti, però c'è ancora molta strada da fare.
4: Oltre 2000 candidature arrivate da tutto il mondo. La 14ª edizione di Spi Stories conferma la forza del cortometraggio nel raccontare relazioni, solitudini e fragilità del tempo presente. Il primo premio è andato a Washed Up, della neozelandese Sophie Empson, storia di un incontro nato da un messaggio in bottiglia. Secondo posto per Comodini, dell'italo-giapponese Kenta Krisa, dedicato all'isolamento e alla possibilità di aprirsi agli altri. Terzo, La Belle, del francese Morgan Autexier, un gioco silenzioso tra una donna e il proprio doppio, tra solitudine e resistenza.
5: Mentre il settore bancario attraversa una fase di profonde riorganizzazioni, in Biper arriva un accordo che valorizza il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori. La Federazione Autonoma Bancari Italiani, FISAC, CGL e le altre sigle sindacali hanno sottoscritto l'intesa sul premio aziendale che sarà erogato nel 2027, legato al raggiungimento degli obiettivi del 2026. Il valore di riferimento sale a 2.250 euro, con un incremento di circa il 15% rispetto all'accordo precedente. La novità principale riguarda il criterio di calcolo. La figura di riferimento diventa il quarto livello della terza area professionale, anziché un parametro medio legato alla distribuzione degli inquadramenti. Una modifica che amplia la platea.

platea dei beneficiari e determina un aumento medio di circa 150 euro per dipendente. Il premio sarà composto da 1.400 euro in denaro, riparametrati in base all'inquadramento e convertibili, in tutto o in parte in welfare. A questa quota si aggiungono 200 euro uguali per tutti i dipendenti, in crescita rispetto ai 125 euro dello scorso anno, e altri 650 euro destinati al welfare, anch'essi riconosciuti in misura identica a tutto il personale. Chi sceglierà di convertire il premio monetario in welfare beneficerà inoltre di una maggiorazione del 18%, portando il valore complessivo oltre i 2.500 euro. L'intesa rafforza un principio rivendicato dalle organizzazioni sindacali: riconoscere che i risultati dell'azienda sono il frutto del lavoro collettivo, a prescindere dal livello di inquadramento. L'accordo migliora sensibilmente quello del 2025 e, secondo Fisac, rappresenta un passo avanti sia sul piano economico sia su quello dell'equità, premiando in modo più esteso l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno contribuito ai risultati di redditività, produttività ed efficienza del gruppo.

0: Roma sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito biennale Cyber Security Specialist dell'ITS Academy Roberto Rossellini. Realizzato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il percorso in partenza a ottobre prevede 1000 ore di lezioni e laboratori, 800 ore di tirocinio e la possibilità di conseguire gratuitamente le certificazioni internazionali ISO 27001 e ISO 42001. Rivolto ai diplomati, formerà figure specializzate nella sicurezza informatica, sempre più richieste da aziende e privati. Per iscriverti all'esame valutativo, consulta il sito itsrossellini.it nella sezione dedicata alla cyber security e invia la tua candidatura.
1: Per secoli la storia ha ricordato le imprese e le opere degli uomini. Molto meno spazio ha dato alle donne e al loro contributo alla vita democratica, sociale e lavorativa del paese. È da qui che parte una delle riflessioni emerse nell'incontro promosso dallo SPI CGIL di Montecassino.
2: Bisogna sapere che ci confrontiamo con rapporti di potere istituzionalizzati, cioè c'è una dinamica della gestione del potere che è squilibrata.
1: Eppure, quel contributo c'è stato, spesso in forma diversa, meno individuale, più collettiva, intrecciata alle comunità e ai diritti, alla cura, al lavoro, alla partecipazione.
2: La donna e la società non ne devono ragionare rispetto alla riduzione delle differenze, perché altrimenti è quello che abbiamo rischiato di determinare in questi anni, cioè l'acquisizione di un potere di stampo maschile, però, che è fatto di supremazia. No? Di occupare dei posti e per occupare dei posti devo escludere qualcun altro da quei posti. È fatto della pratica di una supremazia, appunto, di un dominio e non di una pratica di un collettivo, di un cammino, di una valorizzazione delle differenze, di una pratica di modelli organizzativi nella gestione dell'idea di società differenti. Non dobbiamo ridurre le differenze, dobbiamo immaginarci una società diversa.
0: Riappropriarsi del proprio ruolo nella storia è il primo passo per affermare i propri diritti nel presente. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì.

0: senza doverlo immaginare. E in casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda perché parti tutto in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici, è veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu?
5: La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
6: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte si è per fatto la bici normale. Adesso oggi, questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa perché là è sempre bello arrivare.
7: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
8: Ciao, io sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
9: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
10: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
11: Forza Palermo, forza Pollina.
12: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
13: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Re Stelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
14: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9.15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
15: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Re Stelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestevio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Grazie. Grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Ciao! Bene, bene, bellissima gara. Ciao!
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh!

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: andare a Stelvio la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscola.
1: Sì. In piedi. Bene.
2: Dopo Pizzo, che eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.

0: dove venite ragazzi?
1: Monza.
2: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
3: Ciao.
0: Vai.
3: Grande brother.

0: bene.
1: Benissimo, si può fare meglio però, eh. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali.
2: Benissimo. Giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono.
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
2: Senti, come sta andando?
7: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa, che dire, contentissimo.
0: Duda, duda, però si fa. Si fa.
8: Marco!
9: Coco!
8: Marco!
1: Grazie, ciao.
10: Adesso va bene. Benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
1: Ah, bello. Parlate italiano che voi?
10: No, ah, certo. Ok. Parlo in francese allora.
1: Ok, grazie mille.
11: Grazie. Alla grande. Divertentissimo.
1: Vi fermate un po' al ristoro?
11: Sì, facciamo un attimino. Aspettiamo i compari. Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura, dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativo, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con la giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta!
2: Ah ecco, raccontami!
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio o diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio è lo Stelvio. Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque. Quindi sei bellissimo, Mario Stelvio!
2: Grazie.
4: Lui è belga.
2: Ah, belga?
5: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
5: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
5: Benissimo, benissimo. Grande soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
6: Vamos, vamos! Balaustica, balaustica!

Edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: l'esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello, bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ciao, alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2.500 corridori tra bici a pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del Consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico». In settimana ha poi aggiunto: «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Ponte.

0: Era. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con tanta droga, cocaina proveniente dal Sud America che arrivava al porto di Salerno e poi arrivava anche nel Vallo di Diano. La Guardia di Finanza ha arrestato una coppia residente a Buonabitacolo. Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a Buonabitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari, non rispondono del reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana, accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano. Dopo questa notizia di cronaca, un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.

0: Ben ritrovati, ampia pagina dedicata ancora alla cronaca con l'arresto nella Salernitana Capaccio Pestum di un 25enne accusato di apologia di fascismo. Questa mattina, all'esito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici e infine di avere anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi, finalizzati all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale, con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità. Il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive. Proseguiamo con la cronaca e con gli arresti. Ieri a Salerno gli agenti del Nucleo Operativo Sociale della Polizia Locale hanno portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo il lungomare di Salerno. L'intervento, scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio, intensificati per la stagione estiva, ha permesso di individuare un'attività illecita ben strutturata nelle aree con maggiore afflusso turistico. Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato e sequestrato hashish e crack. L'operazione ha portato alla denuncia di 3 persone. Ancora cronaca, andiamo nel Cilento, dove c'è polemica perché un anziano è caduto dalle scale della stazione di Pisciotta, si chiede maggiore sicurezza.
1: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.
0: Dal Cilento alla Basilicata, ma sempre con la cronaca, con 5 interventi contro lo stalking e la violenza di genere, ovviamente, in provincia di Potenza.
2: prosegue l'attività della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e domestica. Nel corso dell'ultimo mese il personale della Questura di Potenza ha eseguito 5 provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate di reati commessi ai danni di partner, familiari ed ex compagni. Tra i provvedimenti eseguiti, un'ordinanza di carcerazione nei confronti di un 34enne condannato per lesioni aggravate commesse ai danni della propria fidanzata. Un secondo intervento ha riguardato un giovane destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata minorenne con applicazione del braccialetto elettronico, perché indiziato di lesioni, percosse e violazione di domicilio. Ai domiciliari è finita invece una donna ritenuta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. Inoltre la questura ha eseguito un'altra misura cautelare del divieto di avvicinamento, sempre con braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di violenza privata aggravata ai danni dell'ex fidanzata. Un altro provvedimento ha disposto il divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico, sempre nei confronti di un uomo accusato di lesioni personali commesse ai danni dei propri genitori. L'attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere, attraverso un'azione coordinata con l'autorità giudiziaria per garantire tutela tempestiva alle vittime e interrompere situazioni di rischio.
0: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Rieccoci, ben ritrovati. Apriamo con una buona notizia che arriva da Sant'Arsenio. Riapre la radiologia, anzi, apre la radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio.
1: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano, il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio. Presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere un'importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
2: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cacca risonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno dal lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1º settembre.
0: Da una radiologia che apre a un ponte, è un ponte che si spera venga riaperto al più presto. Parliamo del ponte di Caiazzano, tra Sassano e Padula. L'associazione Schierarsi è in pressing sulle istituzioni affinché questo ponte, ormai chiuso da 5 anni, venga riaperto al più presto.
3: Passa l'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. L'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine, nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica

0: sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.
1: Parliamo ancora di servizi, con i servizi portati avanti dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, nidi e micronidi ambito S10, aperte le iscrizioni.
0: Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni ambito S10 per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Auletta e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hell Kitchen Magic Box. Hell Kitchen.

0: Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Tre sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Ben ritrovati, il classico consiglio di fine luglio, inizio agosto, ondata di calore. L'appello a medici e di medici e pediatri affinché ci siano tutte le azioni di contrasto per evitare problemi.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'Angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: Cambiamo argomento, ci occupiamo di spettacolo, di cultura, del successo di Carolina Benvenga al Certosa Village. Ieri la cantante, famosa soprattutto nelle famiglie e nei bambini, ha conquistato appunto la Certosa di San Lorenzo a Padula. Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga.

0: che ha richiamato, alla certosi di San Lorenzo a Padula, un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One. Innalzata una croce di cima a testimonianza delle proprie radici sul punto montuoso Serra Nuda a Corleto Monforte, un gesto che parte da alcuni cittadini in modo volontario, accompagnati dal sindaco Filippo Ferraro, insieme ad alcuni giovani del progetto Erasmus a Carbio. È stata quindi portata questa croce in ferro, innalzata su Serra Nuda, un momento molto importante e anche emozionante per quanto riguarda i cittadini residenti di Corleto Monforte. E altra iniziativa molto emozionante, sempre dal punto di vista religioso, riguarda il pellegrinaggio della Madonna della Neve a Sanza, e ci racconta tutto Giovanna Quagliano.
1: A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunnari hanno trasportato a spalla la cinquecentesca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati. Un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio. Portare la stipa sulle spalle, affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, la statua sarà riportata a spalla fino alla Chiesa Madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del Valodidiano, della provincia di Salerno, della Campania, ma anche della Basilicata e dell'Alta Calabria. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo

0: Di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del profeta

si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque, venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni di preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottom fa mala cap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri. E molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone, delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legati alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia, ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video

0: o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
1: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
0: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
1: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
0: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente, è fondamentale.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori professionisti, appassionati di cultura.
0: Solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
0: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione o un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità.

0: Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Italiana di Calcio. La decisione è stata ufficializzata al termine del Consiglio della FIGC presieduto da Giovanni Malagò. Con lui arriva anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. «Mi assumo tutte le responsabilità delle scelte», ha commentato Malagò. «È stata molto positiva la loro assoluta disponibilità e si sono comportati con grande sensibilità anche sotto l'aspetto economico. In settimana ha poi aggiunto: «Vi comunicherò una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili». L'Italia punta a riarmarsi e lo farà sfruttando le risorse del Fondo Europeo SAFE. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Abbiamo prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE», sono state le sue parole. «Ora abbiamo tempo per decidere quanto utilizzarli entro la fine di quest'anno. Riteniamo che ne utilizzeremo dai 6 ai 9 miliardi, quindi 14,9 sono stati prenotati. Quanti ne utilizzeremo lo diremo a fine anno. Come abbiamo anticipato, però, saranno di meno». Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si tratta di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati. Il crollo delle nascite in Italia non dipende dal minore desiderio di diventare genitori, ma dalle difficoltà economiche e familiari. È quanto emerge dal dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Il rapporto fotografa un paese in cui nel 2025 sono nati appena 355.000 bambini, minimo storico dal secondo dopoguerra, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% ha rinunciato a causa di difficoltà economiche.
1: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
2: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
3: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
1: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
4: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1 novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze

per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare

0: E aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, con tanta droga, cocaina proveniente dal Sud America che arrivava al porto di Salerno e poi arrivava anche nel Vallo di Diano. La Guardia di Finanza ha arrestato una coppia residente a Buonabitacolo. Dal porto di Salerno alle piazze di spaccio del Vallo di Diano era una coppia di residenti a Buonabitacolo con un precedente specifici per droga, l'ultimo anello della filiera del narcotraffico ricostruito dalla DDA di Salerno nell'inchiesta culminata lo scorso maggio con il sequestro di oltre 180 kg di cocaina e 8 misure cautelari per il traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America. I finanzieri, nei confronti dei due coniugi, con un'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ha fatto scattare le manette per marito e moglie, entrambi ai domiciliari. Non rispondono del reato di associazione contestato dal gruppo smantellato nel blitz dello scorso 26 maggio, ma di singoli episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente destinata poi allo spaccio nel Vallo di Diano. La misura cautelare arriva al termine dell'interrogatorio preventivo cui i due erano stati sottoposti dopo il blitz di maggio e rappresenta un ulteriore sviluppo dell'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Salerno. L'inchiesta aveva già portato all'arresto di 8 persone ritenute appartenenti a un'associazione composta da soggetti dell'area napoletana e salernitana accusati di aver organizzato l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America attraverso il porto commerciale di Salerno. Le indagini, avviate nel 2023, avevano documentato i rapporti con i trafficanti colombiani e ecuadoriani e consentito di sequestrare oltre 180 kg di cocaina. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, la droga raggiungeva il porto di Salerno nascosta nei carichi commerciali provenienti dal Sud America. Una volta giunta nello scalo, veniva recuperata e trasferita in luoghi sicuri prima di essere distribuita sul territorio campano. Dopo questa notizia di cronaca, un po' di pubblicità, torniamo subito.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti.

0: Procura di Salerno, sezione reati di terrorismo, è stata data esecuzione all'ordinanza di applicazione di una misura cautelare personale emessa dal GIP nei confronti di un 25enne italiano residente in provincia di Salerno, nel Cilentano, ritenuto gravemente indiziato di aver commesso il delitto di apologia di fascismo e nazionalsocialismo, nonché di aver effettuato propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e sull'antisemitismo attraverso vari canali telematici, e infine di aver anche raccolto e conservato sul proprio smartphone diversi manuali contenenti istruzioni sulla fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni e tecniche di guerriglia. Il provvedimento è scaturito da un'attività investigativa condotta sul web dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, sezione anticrimine di Salerno, all'esito della quale è stato possibile ricostruire come l'indagato abbia promosso e diretto attivamente diversi gruppi virtuali chiusi finalizzati all'incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. In aggiunta ai cosiddetti reati d'odio, all'indagato è stata contestata anche la detenzione di materiale informatica con finalità di terrorismo. Le attività di perquisizione informatica hanno infatti permesso di rinvenire all'interno dei dispositivi in suo uso numerosi manuali contenenti istruzioni operative per la fabbricazione di arma da fuoco, esplosivi chimici, veleni, tecniche di guerriglia. Secondo gli elementi investigativi finora raccolti, questa condotta risulterebbe funzionale al proposito, manifestato dall'indagato, di trasferirsi all'estero per unirsi a un movimento neonazista straniero formalmente inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Proprio tali ragioni hanno imposto, una volta verificata dal GIP, la gravità del quadro indiziario e anche l'attualità delle esigenze cautelari sotto l'aspetto del pericolo di reiterazione dei reati, l'applicazione nei confronti dell'indagato dell'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria territoriale, con divieto di espatrio e con conseguente ritiro del passaporto e anche l'invalidazione della carta di identità. Il tutto proprio al fine di scongiurare il pericolo di un eventuale trasferimento all'estero per il compimento di finalità eversive.
1: Proseguiamo con la cronaca e con gli arresti. Ieri a Salerno gli agenti del Nucleo Operativo Sociale della Polizia Locale hanno portato a termine un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo il lungomare di Salerno. L'intervento, scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio, intensificati per la stagione estiva, ha permesso di individuare un'attività illecita ben strutturata nelle aree con maggior afflusso turistico. Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato e sequestrato hashish e crack. L'operazione ha portato alla denuncia di 3 persone. Ancora cronaca, andiamo nel Cilento, dove c'è polemica perché un anziano è caduto dalle scale della stazione di Pisciotta. Si chiede maggiore sicurezza.
2: La caduta di un anziano residente a Marina di Camerota è rimasto ferito dopo essere scivolato sulle scale del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Pisciotta Palinuro. Riporta al centro dell'attenzione le criticità della struttura e le condizioni di sicurezza del passaggio utilizzato ogni giorno da residenti, pendolari e turisti. L'uomo è caduto mentre percorreva la scalinata, battendo violentemente la testa contro uno dei gradini in marmo. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni giovani di Palinuro presenti sul posto, che hanno assistito l'anziano fino all'arrivo del personale sanitario. Secondo quanto riferito dai presenti, l'ambulanza avrebbe raggiunto la stazione dopo circa 20 minuti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. L'episodio ha però riacceso le proteste di cittadini e viaggiatori che segnalano da tempo la scivolosità della pavimentazione in marmo del sottopassaggio. Secondo diverse testimonianze, nello stesso punto si sarebbero già verificati altri incidenti e cadute. Alla luce dell'ennesimo episodio cresce la richiesta di un intervento tempestivo per mettere in sicurezza la stazione ferroviaria. L'appello è rivolto agli amministratori locali e a Rete Ferroviaria Italiana affinché vengano adottate soluzioni efficaci per eliminare i rischi e garantire un accesso più sicuro ad una struttura strategica per il territorio cilentano.
1: Dal Cilento alla Basilicata, ma sempre con la cronaca, con 5 interventi contro lo stalking e la violenza di genere, ovviamente, in provincia di Potenza.
3: prosegue l'attività della Polizia di Stato nel contrasto alla violenza di genere e domestica. Nel corso dell'ultimo mese il personale della Questura di Potenza ha eseguito 5 provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone ritenute gravemente indiziate di reati commessi ai danni di partner, familiari ed ex

0: compagni. Tra i provvedimenti eseguiti, un'ordinanza di carcerazione nei confronti di un 34enne condannato per lesioni aggravate commesse ai danni della propria fidanzata. Un secondo intervento ha riguardato un giovane destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex fidanzata minorenne con applicazione del braccialetto elettronico perché indiziato di lesioni, percosse e violazione di domicilio. Ai domiciliari è finita invece una donna ritenuta responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagno. Inoltre la questura ha eseguito un'altra misura cautelare del divieto di avvicinamento, sempre con braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di violenza privata aggravata ai danni dell'ex fidanzata. Un altro provvedimento ha disposto il divieto di avvicinamento ai familiari con l'applicazione del braccialetto elettronico, sempre nei confronti di un uomo accusato di lesioni personali commesse ai danni dei propri genitori. L'attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai fenomeni di violenza domestica e di genere attraverso un'azione coordinata con l'autorità giudiziaria per garantire tutela tempestiva alle vittime e interrompere situazioni di rischio.
1: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Rieccoci, ben ritrovati. Apriamo con una buona notizia che arriva da Sant'Arsenio. Riapre la radiologia, anzi apre la radiologia territoriale all'ospedale di Sant'Arsenio.
1: È stato inaugurato questa mattina un importante servizio per il territorio del Vallo di Diano.

0: Il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale di comunità e della casa di comunità di Sant'Arsenio, presenti tutti i vertici dell'ASL, anche a livello poi delle istituzioni sia provinciali sia comunali, un servizio importante che vuole essere un'importante risorsa per il territorio, soprattutto per la sanità territoriale.
1: Oggi è una giornata importante perché questo che andiamo ad inaugurare è il primo vero servizio integrato territoriale ospedale-territorio, nel senso che verrà gestito con personale sia del territorio, quindi dei distretti, sia dell'ospedale. E la cosa importante, oltre a riuscire a garantire un numero di prestazioni abbastanza importante, abbiamo quasi tutto in questa radiologia territoriale, tranne le macchine pesanti, la cardiosonanza, quindi c'è la MOC, c'è il mammografo, nello screening, c'è l'OPT, insomma la radiologia convenzionale. Ma la cosa importante è che grazie alla possibilità di utilizzare il personale che è presente in ospedale, dove abbiamo aumentato un po' la dotazione, sarà possibile tenere aperta questa struttura dalle 8 alle 20, almeno dal lunedì al venerdì, e questo è un impegno che sicuramente oggi prenderemo dal 1 settembre.
0: Da una radiologia che apre a un ponte, è un ponte che si spera venga riaperto al più presto. Parliamo del ponte di Caiazzano tra Sassano e Padula. L'associazione Schierarsi è in pressing sulle istituzioni affinché questo ponte, ormai è chiuso da 5 anni, venga riaperto al più presto.
2: Passa all'azione sul caso del ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano, l'associazione Schierarsi, Piazza Cilento e Vallo di Diano ed annuncia 3 iniziative per fare chiarezza sui lavori e sui continui ritardi nella riapertura dell'infrastruttura chiusa ormai dall'ottobre del 2021. L'associazione punta i riflettori anche sul recente vertice definito a porte chiuse, durante il quale sarebbe stato confermato il rinvio della conclusione dei lavori al 31 dicembre 2026. La prima iniziativa è la richiesta di accesso agli atti con cui vengono chiesti i verbali delle prove di carico della riunione in comunità montana, gli eventuali accordi sottoscritti e il cronoprogramma aggiornato del cantiere. La seconda riguarda l'integrazione del fascicolo già aperto dall'ANAC con la richiesta di verificare la regolarità delle procedure e vigilare sul rischio di ulteriori ritardi. Infine, nasce l'Osservatorio Popolare Ponte Tanagro che seguirà costantemente l'andamento del cantiere e informerà i cittadini sugli sviluppi. Per coinvolgere la comunità è stata lanciata anche la campagna social Occhio al Ponte, invitando residenti e associazioni a documentare dall'esterno l'avanzamento dei lavori con foto e aggiornamenti. Chi amministra la cosa pubblica, sottolinea l'associazione, deve garantire trasparenza e rendere conto ai cittadini dello stato dei lavori e delle risorse impiegate.
0: Parliamo ancora di servizi, con i servizi portati avanti dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Nidi e Micronidi Ambito S10, aperte le iscrizioni.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nidi e micronidi d'infanzia del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 per l'anno educativo 2026-2027. L'avviso è rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi, residenti nei 19 comuni dell'ambito S10. Possono fare domanda anche le famiglie non residenti, ma domiciliate nel territorio per motivi di lavoro o di assistenza a un familiare anziano con disabilità. I servizi rappresentano da anni un punto di riferimento per il territorio, offrendo ai più piccoli un percorso educativo basato su accoglienza, crescita e socializzazione, oltre ad essere un importante sostegno per le famiglie. Investire nella prima infanzia significa investire nel futuro della comunità, sottolinea il presidente del Consorzio Sociale Michele Di Candia, evidenziando l'impegno a garantire servizi sempre più qualificati, accessibili e vicini alle esigenze della famiglia. I micronidi sono attivi ad Aulette e Sanza, mentre gli asili nido sono presenti nei centri di Atena Lucana, Montesano, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano e Teggiano. Anche il direttore del consorzio, Antonio Florio, invita le famiglie a presentare domanda entro i termini previsti, ricordando il costante aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online entro le ore 14 del 27 agosto.
0: Ancora un po' di pubblicità, torniamo subito.

0: ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati, il classico consiglio di fine luglio, inizio agosto, ondata di calore. L'appello a medici e di medici e pediatri affinché ci siano tutte le azioni di contrasto per evitare problemi.
1: Una nuova ondata di calore pronta a investire l'Italia con temperature che potrebbero superare in molte aree i 40 gradi. Uno scenario che mette a dura prova soprattutto anziani, bambini e persone affette da patologie croniche. Per questo Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, ha lanciato un appello ai colleghi affinché rafforzino il contatto con i pazienti più vulnerabili. Al di là dei consigli utili perché ognuno possa difendersi dalle alte temperature e dagli elevati tassi di umidità, sottolinea D'Angelo, il mio appello è rivolto ai colleghi, in particolare medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, perché facciano sentire la loro vicinanza soprattutto ai pazienti più esposti al rischio, anziani, soprattutto se malati, neonati e bambini in tenera età. Secondo il presidente dell'Ordine dei Medici Salernitani, una telefonata, una visita o un contatto più frequente possono rivelarsi determinanti sia dal punto di vista sanitario sia sotto il profilo umano. Dedicare loro maggiore attenzione, sottolinea, può essere utile non solo a prevenire episodi spiacevoli, ma anche a dare un sollievo psicologico, in particolare alle persone anziane che vivono da sole. L'estate infatti rappresenta spesso un periodo di particolare vulnerabilità per molti anziani. Non bisogna dimenticare, aggiunge l'angelo, che durante i mesi estivi troppo spesso gli anziani rimangono da soli, una condizione pericolosa sia per il ridotto controllo dell'assunzione dei farmaci, sia perché può favorire una silenziosa malinconia che conduce a momenti di depressione.
0: Cambiamo argomento, ci occupiamo di spettacolo, di cultura, del successo di Carolina Benvenga al Certosa Village. Ieri la cantante, famosa soprattutto nelle famiglie e nei bambini, ha conquistato appunto la Certosa di San Lorenzo a Padula. Una serata di grande entusiasmo e partecipazione ha inaugurato il programma della Certosa Village con il travolgente Carolina Summer Party di Carolina Benvenga, che ha richiamato alla Certosa di San Lorenzo a Padula un pubblico numeroso composto da famiglie e bambini. Dopo un pomeriggio dedicato alle attività per i più piccoli, lo spettacolo ha trasformato il sito UNESCO in un grande palcoscenico di musica, divertimento ed emozioni, confermando il successo dell'iniziativa e l'apprezzamento del pubblico per una rassegna capace di coniugare intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. Esibirmi in posti nuovi è sempre entusiasmante, sapere poi di farlo in luoghi ricchi di storia riconosciuti dall'UNESCO è davvero emozionante. Mi rende orgogliosa sapere che il mio spettacolo possa portare tante famiglie a scoprire un luogo così prestigioso, ha dichiarato Carolina Benvenga. L'ottimo riscontro del pubblico conferma la forza del progetto Certosa Village, che proseguirà con i prossimi appuntamenti del cartellone, continuando così a trasformare la Certosa di San Lorenzo a Padula in un punto di riferimento per la cultura, la musica e lo spettacolo dell'estate campana. Per informazioni e programma completo, ricordiamo, è possibile consultare www.certosavillage.com. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sul circuito Ticket One.
2: Innalzata una croce di cima a testimonianza delle proprie radici sul punto montuoso Serra Nuda a Corleto Monforte, un gesto che parte da alcuni cittadini in modo volontario, accompagnati dal sindaco Filippo Ferraro, insieme ad alcuni giovani del progetto Erasmus a Carbio. È stata quindi portata questa croce in ferro, innalzata su Serra Nuda, un momento molto importante e anche emozionante per quanto riguarda i cittadini residenti di Corleto Monforte. Altra iniziativa molto emozionante, sempre dal punto di vista religioso, riguarda il pellegrinaggio della Madonna della Neve a Sanza, e ci racconta tutto Giovanna Quagliano.
3: A Sanza si rinnova una delle tradizioni religiose più antiche e sentite della Campania. Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, gli otto marunari hanno trasportato a spalla la cinquecentesca statua della Madonna della Neve lungo i 12 chilometri dell'antico sentiero che conduce al santuario sul Monte Cervati. Un pellegrinaggio fatto di fede, sacrificio e devozione che si tramanda da oltre 1000 anni e che coinvolge l'intera comunità di Sanza, richiamando ogni anno migliaia di pellegrini provenienti provenienti dalla Campania e dalle regioni vicine. Il santuario della Madonna della Neve, situato sulla vetta del Cervati, la cima più alta della Campania, rappresenta uno dei principali luoghi di culto e di pellegrinaggio religioso del Mezzogiorno. Tra i momenti più suggestivi della tradizione ci sono le cente, offerte votive realizzate con candele, fiori e spighe di grano, portate soprattutto dalle donne, spesso a piedi scalzi, come segno di fede e devozione verso la Vergine. Ma il pellegrinaggio è anche un'esperienza che unisce generazioni e rafforza il legame con le proprie radici. Per i giovani di Sanza, diventare marunnaro significa infatti raccogliere un'eredità tramandata di padre in figlio, portare la stipa sulle spalle, affrontando la salita verso il Cervati tra preghiere, canti e fatica, rappresenta un importante rito di appartenenza alla comunità. Ora cresce l'attesa per il ritorno della Madonna. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto la statua sarà riportata a spalla fino alla chiesa madre di Sanza, dove prenderanno il via i solenni festeggiamenti patronali, un momento carico di emozione che ogni anno richiama migliaia di fedeli lungo tutto il percorso. A Sanza, fede, tradizione e identità continuano così a camminare insieme lungo l'antico sentiero che unisce il paese alla vetta del Monte Cervati.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social per restare sempre aggiornati per le notizie del Valodidiano, della provincia di Salerno, della Campania, ma anche della Basilicata e dell'Alta Calabria. Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa seconda puntata dedicata alle vicende del mostro di Firenze, il caso giudiziario che forse più di tutti ha diviso l'opinione pubblica del nostro paese, mettendo anche in crisi, in discussione, soprattutto quelli che sono stati i metodi investigativi e processuali di quegli anni. Bene, ne parleremo in studio con i miei ospiti, naturalmente, che sono gli stessi della prima puntata, partendo da Alessandro Cecci, docente universitario e criminologo, bentornato Alessandro, Marco Valerignani, criminologo, l'amico Paolo Cocchi, studioso del caso del mostro, forse il più esperto, assieme a Marco Valerignani, delle vicende del mostro. Dovrebbe raggiungerci a breve anche il generale Di Serio, che è stato collaboratore, voglio ricordarlo, anche del commissario Perugini. Poi collegato da remoto nel suo studio c'è anche l'avvocato Walter Biscotti. Bentornato, avvocato.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Oggi riusciremo a parlare anche di questo lavoro che stai facendo assieme al tuo team e assieme a Paolo, che è consulente per la revisione del processuale.
1: Però non è il mio team, noi siamo una squadra, ognuno...
0: Beh, team,
1: ha
0: team in inglese, squadra in italiano.
1: Ok.
0: Ecco, è arrivato anche il generale, bentornato generale Di Serio. Lei è sempre ritardatario, però va bene uguale.
2: Prego?
0: Arriva sempre in ritardo, però va bene uguale.
2: Sì.
0: Meglio tardi che mai.
2: Bene. Meglio tardi che mai.
0: Io direi, inviterei la regia a mandare in onda il primo video e credo che faremo vedere solo questo, perché poi ci sarà tanto da discutere anche sotto l'aspetto non tanto processuale quanto per quanto riguarda la possibile riapertura di questo caso, la revisione di questo caso, perché insomma la famiglia Vanni giustamente vuole che venga restituita la dignità e soprattutto l'innocenza al suo parente, perché insomma è ormai assodato che i cosiddetti compagni di merende su questa vicenda non c'entrassero assolutamente nulla. Ecco, se può inviare il primo contributo video.

anche quella tra il 19 e il 20 giugno 1982, quando sulla strada Virginio Nuova, a Baccaiano di Montespertoli, vengono assassinati Vinaville, questo il nomignolo con il quale gli amici chiamavano i due, al secolo Paolo Mainardi, meccanico di 22 anni, e Antonella Migliorini, di 19, dipendente di una ditta di confezioni. Come le altre coppiette assassinate, anche Antonella e Paolo, quella notte, avevano deciso di appartarsi in una stradina di campagna a bordo della loro Fiat 127. Cercavano un attimo di intimità, hanno trovato la morte. L'assassino, anche stavolta, appare all'improvviso, uscendo dal buio. Una volta vicino all'auto dei due giovani, esplode subito alcuni colpi. Ne scaturisce una sorta di duello. Impari. Mentre l'uomo è armato, i due giovani non sanno come difendersi e, per di più, sono assaliti dal terrore. I primi colpi raggiungono subito il bersaglio. Paolo viene ferito, ma riesce ugualmente a mettere in moto la macchina, inserire la retromarcia e tentare la fuga. Ma anche stavolta il destino è spietato e beffardo. Il giovane è in preda alla paura, è concitato da quanto accade e quando tenta di ripartire e sfuggire al killer, la macchina finisce sul lato opposto e si blocca. È l'errore che l'assassino aspettava. Dopo aver sparato i fari, il mostro si avvicina e spara ripetutamente sui due giovani. Infine sfila le chiavi del quadro d'accensione della vettura e lo getta lontano come a volere sottolineare che la loro fuga è finita. La ricostruzione degli inquirenti però non trova riscontro con il racconto di un testimone oculare, tale PM, l'addetto del pronto soccorso della Misericordia, che per primo estrasse il corpo dei ragazzi dall'auto. Secondo l'uomo, infatti, Paolo Mainardi si trovava nel sedile dietro insieme alla ragazza e sarebbe stato proprio l'assassino a spostare l'auto dopo la sua azione criminale. Una ricostruzione decisamente credibile, che viene anche questa trascurata dagli inquirenti. C'è anche un altro particolare che lascia perplessi. Per la prima volta l'assassino non oltraggia il corpo della ragazza con le scissioni dei feticci. Quando i due giovani vengono ritrovati, Paolo respira ancora, ma muore dopo qualche ora in ospedale senza riprendere mai conoscenza. Il 9 settembre 1983, a Gicoli di Scandicci, finiscono nel mirino del killer della notte due giovani turisti tedeschi fermatesi in uno spiazzo con il loro furgone per trascorrere la notte. L'omicidio di Jens Uwe Rusch e Horst Willem Meyer, entrambi di 24 anni, entrambi studenti, è forse il primo clamoroso errore del mostro di Firenze. L'assassino non si accorge, forse a causa dei capelli lunghi, che all'interno del furgone ci sono due ragazzi e lancia il suo attacco. Jens Uwe e Horst Wilhelm vengono freddati con 7 proiettili. L'assassino uccide prima Meyer con 3 colpi in rapidissima successione e poi Rusch, che viene colpito da 4 proiettili, di cui uno al cervello, mentre tenta un'inutile fuga e si accascia poi sul fondo dell'automezzo. L'assassino si accorge che sono due maschi e si dilegua, senza compiere scissioni né usare armi bianche. Anche stavolta i proiettili ritrovati non sono tutti quelli sparati. Nei reperti figurano appena 4 bossoli, tutti rigorosamente con il marchio inconfondibile del mostro calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. L'assassino però questa volta compie un secondo errore, spara dall'alto verso il basso. Errore grossolano che consente agli inquirenti di stabilire che i colpi sono stati sparati all'incirca da un'altezza di 1,30 m da terra. Potrebbe sembrare un particolare insignificante, ma si rivelerà importantissimo, perché fa supporre che il killer delle coppiette sia alto almeno 1,80 m. Le vittime del settimo duplice omicidio del mostro sono uno studente universitario di 21 anni, Claudio Stefanacci, e una barista della stazione ferroviaria di Vicchio, Pia Gilda Rontini, di 18 anni. I due ragazzi, nella notte di domenica, 29 luglio 1984, decidono di appartarsi dentro la loro Panda di colore celeste, in una stradina di campagna parallela alla strada provinciale sagginalese. I due giovani sono intenti a fare l'amore, quando il mostro esce dal buio della notte e inizia a sparare attraverso il vetro della portiera destra. Claudio viene colpito da 4 proiettili, uno dei quali alla testa, mentre la ragazza viene raggiunta al volto e al braccio. L'assassino infierisce sulle sue vittime, colpendole con numerose coltellate. Pia Gilda viene raggiunta 2 volte alla gola, mentre Claudio almeno una decina di volte su tutto il corpo. Non contento, il mostro afferra Pia Gilda e la getta fuori dall'auto. Poi, mentre ancora viva, la trascina in un vicino campo e le esporta il pube e il seno sinistro. Verrà ritrovata con il proprio reggiseno ancora serrato tra le dita della mano destra, mentre dalla catenina strappata dal collo manca

che il crocifisso. Forse è un altro segnale? Di certo i messaggi lasciati dopo ogni omicidio alimentano ancora oggi la pista satanica che verrà seguita per molti anni. Anche Pia, qualche giorno prima di essere assassinata, aveva raccontato a una sua amica che nel bar dove lavorava c'erano persone poco piacevoli e non si sentiva sicura. Un altro testimone, subito dopo il duplice omicidio, racconta che due fidanzatini, nel pomeriggio del 29 luglio 1984, poche ore prima dell'omicidio, erano nel suo locale quando un uomo, distinto, alto, in giacca e cravatta e dai capelli rossicci, aveva ordinato da bere e si era seduto all'esterno del locale, senza staccare gli occhi dalla ragazza. Quando i due giovani vanno alla cassa per pagare, l'uomo beve tutto d'un fiato la sua bevanda e gli va dietro. Sarà stata solo una banale coincidenza, oppure quell'uomo ha seguito i due giovani fino a quando non si sono appartati per colpirli a morte. Forse. Ma ancora una volta una testimonianza viene incredibilmente sottovalutata. Nel marzo del 1994, con un incredibile gesto intimidatorio, le croci che il padre di Pia aveva piantato davanti alla tomba dei due giovani vengono danneggiate e divelte. È l'ultimo insulto del mostro alla sua vittima.

0: Ecco Marco, c'è un dettaglio molto particolare in questi omicidi, fino a quelli, ovvero la conoscenza del territorio, perché anche uno dei corpi è stato ben accantonato in una cunetta. Insomma, l'assassino conosceva bene quel territorio dove operava.
1: Beh, l'assassino di, cioè, e questo ce ne dà atto lo studio e gli studi che sono stati fatti. Il territorio lo conosceva non bene ma benissimo, anche perché erano territori dove si sono svolti gli omicidi tutti aperti. E soprattutto per ciò che riguarda l'omicidio di Stefano Baldi e di Susanna Gambi, il corpo del Baldi fu posizionato nell'unico anfratto vicino nel territorio che appunto stavano calcando. Addirittura, e qui ci parla anche il discorso appunto della donna di Susanna Gambi. Susanna Gambi aveva una correlazione territoriale per ciò che riguarda la frequentazione di posti dove erano sia Pia Gilda Rontini e sia Stefania Pettini. Tanto è vero che la donna fu spostata rispetto a Stefano Baldi e fu lasciata con il reggiseno alzato e a seni scoperti. Le altre due, la vittima dell'84 e quella del 74, furono lasciate invece completamente nude con il sesso esposto. Ma la cosa che è più importante in questi delitti è, diciamo, che non c'è soltanto l'impulso irrefrenabile che si trova in diversi serial killer, ma c'è anche la calma e il metodo. Abbiamo visto che a Baccaiano il ragazzo riesce a ingranare la retromarcia e finisce nella cunetta che costeggiava la strada provinciale, perché ricordiamo che stavano all'interno di una piccola piazzola per stare proprio più sicuri. Quindi l'autore del delitto che fa? Anziché approfittare di dare gli ultimi colpi al ragazzo, magari con il coltello, invece che fa? Prende e spara sui fari, stacca, questo però non lo possiamo dire se lo stacca lui o lo staccano i soccorritori che poi avevano aperto con il piede di porco lo sportello, la luce di cortesia all'interno dell'autovettura, e poi prende le chiavi della macchina e le getta nella radura. Questo è importante perché? Perché è come se fosse stato fatto un gioco con gatto e topo, nel senso, io vi trovo come quando voglio, anche se siete in un punto dove pensate di essere al sicuro. La stessa cosa, appunto, che avevo ipotizzato sempre nella nosografia multifattoriale, è il delitto dell'83, ove spara attraverso il vetro, ma poi costeggia il pulmino continuando a sparare attraverso la lamiera, fino poi ad entrare. La cosa importante è che anche lì erano sì due maschi, ma è stata trovata fuori una rivista Golden Gay tagliata con una lama. E anche questo può essere attribuito a chi o ha sbagliato obiettivo, perché più volte si è detto che magari potessero, attraverso i capelli potesse assomigliare a una donna la vittima maschile, ma c'è anche un altro fattore, l'ultimo e poi concludo. Hanno calcato nello stesso periodo gli stessi territori, sia le vittime tedesche e sia le vittime che poi diremo francesi.
2: Evidente.
1: Perché Cantines e Ristori, dove erano i tedeschi nell'83, a distanza di 2,4 km, se non vado errato, dalla piazzola.

0: Scupiti. E successivamente la coppia francese sarà a Punta Scupiti e il range temporale sarà lo stesso, dal 7 al 9 settembre, uno dell'83 e uno dell'85, dove saranno posizionati appunto le vittime, con la differenziazione che il 9 a sera, cioè la sera tra l'8 e il 9, vengono uccisi i tedeschi, mentre invece il 9 viene spedita la famosa busta alla dottoressa Della Monica, dalla casetta postale di San Piero a Sieve. Quindi anche questo è una correlazione che fa ben pensare a una sorta di serial killer unico.
1: Ecco, Paolo, volevi aggiungere qualcosa?
2: Appunto, mi riallacciavo al discorso di Marco, che quali sono gli elementi sicuri di questa vicenda, oltre alla pistola, al munizionamento, alle vittime che erano coppie. C'è un fatto territoriale, a mio avviso, incontrovertibile, che è il Mugello. In Mugello avvengono due duplici omicidi, nel 74 e nell'84. Viene imbucata la lettera al magistrato Silvia Della Monica. Vengono ripetutamente gettate delle pallottole calibro 22 serie H vicino alla cassetta postale, e c'è quel famoso episodio dell'autostop della ragazza, della persona che prima che si sapesse del lembo di seno disse a questa ragazza che il mostro aveva spedito un pezzo del seno. Ecco, io vedo che questo è un elemento incontrovertibile di tutto il quadro. Quindi il profilo geografico ci dice questo. Questo volevo farlo notare.
1: Ecco, adesso ci fermiamo per la pubblicità, riprendiamo fra due minuti.

0: Ecco Paolo, tu stavi concludendo. Vai.
1: Sì, stavo concludendo, volevo aggiungere il fatto appunto sulla vittimologia.

0: Sicuramente le coppie straniere, quelle tedesche e francesi, non poteva conoscerle, però altre coppie che ha citato il professore, sicuramente sì, perché erano comunque collegate da un aspetto territoriale. E le altre, poi bisogna considerare questa persona come una persona che nasce in Mugello, l'autore, e poi si sposta in una parte a sud sull'asse autostradale fiorentino. E sviluppando un profilo geografico tornerebbe tutto. Ecco, questi sono i dati certi che noi abbiamo e che sono contenuti in un dossier recentemente rinvenuto agli atti, un dossier dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
1: Insomma, è una zona abbastanza ristretta di operatività di questo mostro. Però fatto sta che poi si arriva a quelli che tutti conoscono come i compagni di merende, che poi più che altro erano compagni di bicchiere, perché insomma, il povero Vanni era sempre ubriaco. Pacciani, lo raccontava poco fa Alessandro, quando Francesco Bruno andò a casa sua che tagliò la carne. Cioè, sembrava che stesse tagliando, cioè, non era certo una mano sottile, no, di quelle fini da chirurgo per asportare le parti del corpo. No. Ecco, Alessandro, si arriva a Lotti, Pacciani e Vanni, insomma, definita una follia da tutti, compresa da qualche magistrato, magari più onesto a livello intellettuale.
2: Funzionali, secondo me, lo dico diciamo anche con una certa chiarezza, funzionali secondo me alla carriera professionale di qualcuno che faceva le indagini. Cioè, credo che prendere loro come colpevoli fosse funzionale alla carriera di qualche investigatore, diciamo così, non facciamo i nomi, e che sia stato premiato, in qualche modo privilegiato dall'accusa a tre persone che oggettivamente non c'entravano assolutamente nulla e che fanno bene oggi a riaprire il processo per ridare loro la legittimità e l'onore anche
1: L'onore, certo,
2: del fatto
1: assolutamente
2: di
1: sì.
2: non essere state loro i colpevoli. Io ormai da più tempo propongo un'ipotesi che credo non è stata mai investigata e che credo andasse discussa e parto proprio da questa fatto oggettivo che lui conoscesse perfettamente il territorio. Cioè, mi sembrava sempre strano che le vittime andassero nel territorio dell'assassino. Mi sembra una cosa anomala, no? Le vittime vengono apposta a casa mia per farsi ammazzare.
1: Ecco, tu avevi una teoria, ne
2: La
1: parlavamo
2: mia teoria è
1: prima
2: che
1: della trasmissione.
2: il mostro, cioè l'assassino, contattasse le vittime per il tramite di circuiti sessuali, tipo allora c'erano i fermoposta oppure i giornali sessuali, li contattasse tramite il maschio, per cui il maschio era funzionale alla coppia per poter fare pratiche erotiche all'aperto e che le portasse sul suo territorio programmando questo
1: A
2: incontro.
1: conferma di questo, scusami se interrompo, una delle coppie abitava a un centinaio
2: Una
1: di
2: delle
1: metri.
2: coppie abitava lì, ma poi se guardiamo anche la dislocazione della macchina, sta sempre su uno spiazzale. È un po' come se questa macchina aspettasse un terzo. Non è che ci sta dentro incuneata. È un po' come se aspettassero qualcuno che venisse a fare dei giochi erotici, delle pratiche erotiche, contattato precedentemente per circuiti occulti, che non si spiega, no? C'è cioè una coppia, una donna ha casa a quanti metri, Marco? A quanti chilometri?
3: E 200 metri
2: A
3: circa. Poi
2: 200 metri da dove sta ammazzata e fa la pratica erotica in macchina in
1: insomma,
2: mezzo alla strada. Mi sembra una cosa anomala. Quindi la mia
1: non è
2: ipotesi
1: molto
2: è che
1: credibile.
2: forse bisognava allora fare un'indagine di investigazione per il tramite quei circuiti di relazioni anomale. Questo giustificherebbe anche l'errore commesso dal serial killer rispetto ai due omosessuali, perché se io contatto uno dei due e quello mi fa capire che il suo compagno è una donna, come è pratica comune nel linguaggio spesso degli omosessuali, io arrivo lì convinto di trovare una coppia e invece trovo due omosessuali. Mi accorgo che uno è maschio perché l'altro portava i capelli lunghi, magari non l'ho visto a distanza, quindi io ho questa ipotesi, dico che se fosse stata fatta un'investigazione su questi circuiti avremmo scoperto cose totalmente diverse, perché mi sembra troppo strano che la vittima vada sul territorio dell'assassino, che l'assassino le conoscesse così bene, addirittura che le seguisse in modo da individuare sempre la stessa tipologia di vittime.
1: Generale, insomma, Pacciani era controllato sotto tutti i punti di vista, aveva più microcipi lui in casa di quanti non avesse tutto il resto dell'Italia. Quel giorno pioveva da 2 settimane, il terreno era fangoso, però insomma un poliziotto, il dottor Perugini, camminando, col quale tu, se non ricordo male, hai anche collaborato, camminando schiaccia un traccio di vite, un traliccio, uno di quei piccoli tralicci dove vengono legate le viti, improvvisamente un colpo di fortuna, esce fuori sto proiettile calibro 22, nuovo di zecca, luccicante, perché se non ricordo male lui disse, prendilo col beneficio di inventario, un luccichio attirò la mia attenzione.
3: Un luccichio.
1: Questo luccichio era il proiettile calibro 22. In una giornata piovosa, dentro una vigna, col fango, eccetera. Cioè, mi sembra una ricostruzione piuttosto fantasiosa, o giusto fatta per incastrare il povero Pacciani alla fine.
3: Sì, me lo raccontò Perugini, perché abbiamo lavorato insieme anni dopo. Mi raccontò questo episodio, ma in realtà, in effetti, il dubbio viene perché Pacciani, la casa di Pacciani era stata setacciata già più volte, era stata passata al setaccio in tutti i modi, quindi è singolare il fatto che questo bossolo di 22, assolutamente poi comune, perché poi non è, tra l'altro bisognerebbe, avrebbe avuto un senso questo bossolo se sul medesimo avessimo ritrovato quelle famose impronte digitali delle armi, cioè identiche a quelle dei boss ritrovati sulle scene del crimine.
0: Sono solo segni di incameramento, non di sparo.
3: E quindi sostanzialmente allora avrebbe avuto sicuramente un senso, perché come sappiamo sui boss vengono lasciate queste tracce, prevalentemente lasciate dalle unghie estrattive dell'arma, che sono uniche. Ecco perché vengono chiamate le impronte digitali dell'arma, perché solo quell'arma lascia quell'impronta sul bossolo. Questo non c'era, però questo Pacciani adesso pensava a tante cose. Pensavamo all'omicidio, cioè, dei tedeschi.
1: Paolo,
0: scusami
1: generale.
0: Che proprio nelle indagini difensive con l'avvocato Mazzeo abbiamo avuto poi il faldone relativamente a questa storia del proiettile.
1: Al ritrovamento.
0: Che cosa è venuto fuori? 2 perizie del RIS di Roma hanno detto che hanno scritto, e quindi nelle conclusioni ci hanno detto che nessuno, quel bossolo non è mai stato incamerato da una beretta calibro 22. 2 perizie di RIS più la perizia del pubblico ministero, quindi all'epoca Luca Turco, perito Minervini, che conosciamo tutti, addirittura si è spinto oltre, ha detto che il bossolo è stato manomesso, quindi artefatto. Quei segni di incameramento sono stati fatti a mano. Quindi questo è il recente aggiornamento degli atti, insomma.
3: Comunque,
0: io riporto quello
3: che succede, che anche questo bossolo alla fine, come tutto il resto, tutta la maggior parte dei motivi per cui è stato portato al processo Pacciani, no, è un elemento indiziario e basta. Che cosa dimostra questo bossolo? Un bel niente, è assolutamente diffusissimo, sono un munizionamento diffusissimo.
1: Ma già il ritrovamento
0: non era una prova prima, quindi, però lo diventa adesso una prova.
3: Allora, in sostanza,
1: diventa una prova che prova che è stato tutto
3: Pacciani,
1: costruito.
3: Pacciani, che era per carità un balordo, aveva ammazzato da giovane, aveva ammazzato un amante della fidanzata.
1: Vabbè, ma lì è stato un incidente, quell'omicidio.
3: Sì, detto il vampa, perché era uno che perdeva la testa. Ma in sostanza questo qui è stato mandato a giudizio prevalentemente per non delle prove, ma con degli indizi.
0: Processo
3: iniziale. E allora un processo di primo grado dove fu condannato, ridicolo. Allora questo allora era la personalità di Pacciani, perché ha dipinto queste scene macabre, lugubre, e da vedere che lui l'aveva copiato.

0: sostanza, tornando al discorso che io stavo facendo prima, perché ho pensato a militare? Perché alla fine è venuto fuori qualcuno che non era un militare italiano, cioè era italiano dalla zona, conosceva benissimo la zona, ma era stato nella legione straniera. E a un certo punto è entrato nell'indagine un certo vigilante, va bene? Il quale poi se l'è cavata, è uscito fuori dalle indagini, però era nell'elenco dei probabili mostri stilato da Perugini, che dirigeva la squadra antimostro, no? La
1: Sì, poi
0: SAM, la squadra antimostro.
1: ha scelto la strada più semplice.
0: Vigilanti era uno, non è stato approfondito a suo tempo, secondo me, perché costui era stato una legione straniera, si vantava di aver ammazzato un sacco di gente, non so se 300-400, quindi era uno abituato ad uccidere ed era uno che sapeva muoversi in quel modo e sul luogo del crimine, come abbiamo visto, quindi abituato alla guerriglia, perché in Indocina, no? Quello faceva.
1: Poi i legionari, insomma,
0: E poi
1: sappiamo tutti.
0: era assolutamente capace di modificare
1: Un
0: un
1: caricatore di una
0: serbatoio
1: pistola.
0: di
1: Ecco,
0: un'arma Beretta primo tipo, 22-22.
1: io volevo adesso chiedere all'avvocato Biscotti. Avvocato, ecco, la prova del proiettile, questo fantomatico proiettile, poi come ha spiegato Paolo Cocchi, adesso sì diventa una prova, ma diventa una prova a discarico degli accusati, dei condannati, insomma.
2: Vedi, quello che ha detto Paolo è avvenuto attraverso l'attività di pressione che io, l'avvocato Mazzeo e Paolo Cocchi abbiamo esercitato nei mesi antecedenti al deposito formale di quelle perizie, perché l'avvocato Mazzeo più volte aveva chiesto copie di atti, ma non veniva messo a disposizione nulla, e quindi alla fine sono stati obbligati a depositare quelle consulenze, dalla quale è venuto fuori che la prova certa che il processo a Pacciani era un processo costruito forse a tavolino. Ma quello che conta, cioè questo piccolo dettaglio che Cocchi ha evidenziato, fa emergere un'altra cosa importante, secondo me. Io apprezzo tutte le argomentazioni che sono state fatte oggi dai tuoi ospiti, ma io sono un avvocato, sono abituato a ragionare sulle cose concrete. Le cose concrete, secondo me, stanno quando il pubblico ministero istruisce un processo. Ci sono gli atti che vanno a finire nel fascicolo del dibattimento e ci sono gli atti che rimangono nel fascicolo del pubblico ministero. L'avvocato Mazzeo e Cocchi prima e io insieme a loro adesso, e sono anni, almeno 3 anni, che stiamo chiedendo di visionare gli atti del fascicolo del pubblico ministero che non sono mai stati depositati. Perché l'esperienza mi dice di tanti processi di omicidio che la soluzione e la chiave della soluzione di qualunque caso sta comunque negli atti del PM. Certe volte il PM non li vede, certe volte il PM fa finta di non vederli perché si affeziona alla propria tesi ed è convinto della sua tesi e quindi va fino in fondo, cosa che è successa. Successo in questo caso, uno dei vostri ospiti ha fatto un accenno, ma ha detto la verità. In procura c'era chi era in fortissima ascesa, c'era chi stava istruendo processi di livello nazionale, per quanto riguarda, Firenze. Quindi, voi capite che non si potevano certo lasciare indietro diversi duplici omicidi senza colpevoli. Quindi io sono convinto che quei processi, non dico che sono stati costruiti a tavolino, ma è possibile che ci siano state delle forzature per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, e così è stato, perché davvero dopo 20-30 anni i processi fatti si vedono con una luce molto molto molto più chiara. E il pensare che quattro ubriaconi di paese possono aver commesso tutto quello che è stato anche

0: oggi voi avete raccontato è una cosa assolutamente impensabile. Da qui io ormai sono quasi 40 anni che faccio l'avvocato e voglio lasciare insieme all'avvocato Mazzeo e a Paolo Cocchi una testimonianza di verità. Probabilmente non arriveremo alla verità, ma vorremmo arrivare a una rilettura del processo ai compagni di merende, perché è un processo che è un tipo di processo che non deve mai più accadere. È un processo che se voi ascoltate, ormai su YouTube trovate tutto, trovate tutte le udienze, non solo di questo, ma di tanti altri processi. Ebbene, il modo con cui questo processo è stato condotto, ma anche quello a Pacciani, fanno rabbrividire. Io credo che oggi non sono processi che non potrebbero essere sicuramente celebrati. E questo non è certamente un'accusa personale, per esempio, a chi ha condotto l'accusa in quei processi, perché sono sicuro che quei pubblici ministeri sono pubblici ministeri, sicuramente hanno fatto il loro lavoro, però figli di quei tempi, anche i processi sono diventati figli di quei tempi. Ecco, oggi io personalmente voglio lasciare una testimonianza di verità andando a cercare di demolire quel tipo di processi, perché voglio che chi verrà dopo di me, chi imparerà a fare l'avvocato molto meglio di me, dovrà capire da subito che certi processi, soprattutto quelli costruiti a tavolino, non devono più accadere. Questa è anche una forma di battaglia di garanzia, una battaglia di libertà, una battaglia per un processo giusto. Ecco, io impegnandomi, sia pur da poco, ovviamente non ho le competenze dei tuoi ospiti in studio, però ecco, da avvocato il mio impegno professionale è quello di lasciare una testimonianza di verità. Lasciare una testimonianza di verità in questa vicenda e demolire un tipo di processo che non vorrei mai più vedere in un'aula di tribunale in Italia.
1: E io, caro Walter, ti conosco da più di 35 anni e so bene che tipo di professionalità hai tu e che professionista serio sei, per cui concordo su ogni parola che hai detto. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi andiamo alla terza e ultima parte della puntata.

0: Ecco, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Insomma, vi volevo ricollegare un attimino a quanto detto dall'avvocato Biscotti. Insomma, in questo paese ormai siamo abituati a vedere riaprire il processo dopo 30 anni di carcere dei presunti colpevoli, poi definitivamente scagionati per non aver commesso il fatto. Per cui, insomma, mi associo al pensiero di Walter Biscotti, che spero che processi simili non accadono più. Io da poco sono andato a conoscere Beniamino Zuncheddu e posso dire che un'altra vittima di questa mala giustizia, di questo tritacarne della giustizia italiana. 33 anni di carcere prima di essere scagionato completamente da un triplice omicidio del quale non ha avuto neanche lontanamente modo di esserci all'interno di tutta l'organizzazione che ha commesso quei delitti. Ecco, Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa rispetto alla Calibro 22? Perché poi diamo spazio nuovamente a Paolo Cocchi e all'avvocato Biscotti, che ci parlano degli elementi che ci sono reali per la riapertura di questo processo.
1: Sì, una cosa brevissima. Allora, circa le modalità di utilizzo dell'arma, la Calibro 22 bisogna ricordare che, differentemente da altri calibri, avendo una capacità di fuoco molto veloce, rinculo quasi inesistente e rumore idem, è stata utilizzata spesso sia dal Mossad ma anche dagli sceriffi dell'area. Quindi questo si va a incardinare sul modus operandi dell'autore dei delitti, che è stato sempre perfettamente egosintonico e pervasivo in tutto quello che poneva in essere attraverso la sua azione, quindi e con l'arma da fuoco e poi con l'arma da punta e taglio.
0: Ecco, io Paolo vorrei passare a te adesso, perché insomma questo lavoro che state facendo assieme all'avvocato Mazzeo, all'avvocato Walter Biscotti, per la riapertura di questo processo, la revisione di questo processo, perché è giusto ridare dignità a dei personaggi che sono finiti in carcere da innocenti. Cioè Biscotti diceva il PM ha fatto il suo lavoro. Beh, insomma, il PM ha fatto il suo lavoro, ma probabilmente allora non l'ha fatto con i crismi giusti, come non stata fatta.
2: Io iniziai collaborando con l'avvocato Bevacqua, che era il legale di Pacciani, uno dei legali di Pacciani. Poi ho collaborato appunto con Mazzeo e da alcuni anni, prima in rappresentanza dei familiari di due famiglie, la Denuccio del delitto 81 e Jean-Michel Cravecvili dei francesi, abbiamo svolto delle indagini difensive e quindi abbiamo avuto accesso, dopo delle guerre giuridiche incredibili con la vecchia procura.
0: Scusami Paolo, qual era la giustificazione che vi davano per non farvi
2: avere
0: gli atti?
2: Era molteplice. All'inizio abbiamo avuto accesso, pronunciata una certa linea, no? con un nome in particolare, si è cassato il permesso di accesso agli atti. E questo il vecchio procuratore. Le motivazioni erano di, non so, i delitti erano scollegati l'uno dall'altro, quindi se rappresentate la Denuccio non potete avere materiale dell'altro, eccetera. Poi hanno dato un'altra versione, che era quello della privacy, quindi come se gli avvocati dei parenti delle vittime non hanno diritto di sapere. Alla fine hanno dovuto cedere alle ordinanze dei GIP, di due GIP, che hanno intimato alla procura di Firenze, che nel frattempo ha cambiato procuratore, e di dare, appunto, mettere in disponibilità i reperti e gli atti non entrati a processo per quello che riguarda Pacciani e i compagni di Merenda. E quindi il nuovo procuratore ha detto va bene, però non si trovano più gli atti, non si trovano più i reperti. Ti faccio un esempio: la macchina fotografica delle due ultime vittime francesi, che conteneva dei scatti fotografici che dimostrerebbero una certa cosa, è sparita, come è sparito il rollino. Sono sparite tante altre documentazioni, non si trovano. Siamo già da alcuni mesi in attesa che abbiamo fatto tutta una serie di richieste, ma allo stato attuale non abbiamo ancora dei riscontri oggettivi, perché c'era un sospettato già all'epoca dei carabinieri dell'84, il dossier, e noi abbiamo chiesto degli approfondimenti, quindi e questa è la parte delle indagini difensive. Poi verrà presentato dall'avvocato Mazzeo e dall'avvocato Biscotti, che rappresentano il nipote di Mario Vanni, Paolo Vanni, la richiesta di revisione che già fu presentata nel 2003 dall'avvocato Marazzita e Filastò, con elementi nuovi, di novità, però abbiamo sempre bisogno di avere in disponibilità per fare le perizie, determinate perizie, perché la tenda c'è ancora, no? La tenda dei francesi, e su del materiale dove c'è del DNA. E quindi è una situazione in itinere che si sta piano piano prendendo forma.
0: Avvocato Biscotti, ecco, volevo chiederti, quali sono questi elementi importanti, naturalmente quelli che puoi dire, sul quale poi state basando questa possibile revisione del processo Vanni?
3: Guarda, non è un mistero quello di sostenere che lo studio dell'entomologia dall'epoca dei fatti è sicuramente ha avuto un'evoluzione trentennale straordinaria. Noi siamo convinti che un nuovo esame entomologico per risalire all'epoca della morte delle due ultime vittime, la coppia francese, possa essere determinante per una richiesta di revisione. Perché questo? Perché c'è Lotti che risulta essere testimone oculare di un determinato giorno che vide appunto il Vanni tagliare la tenda dei poveri francesi, e quindi con Pacciani che poi interveniva nell'azione omicidiaria, e noi siamo convinti che lo sviluppo e lo studio dell'entomologia si possa farci arrivare a determinare che quell'omicidio è avvenuto 24, forse anche 48 ore prima. E questo significa che una volta accertato questo, viene giù tutto, 50 anni di dibattiti, di inchieste, di processi e di altro. Inoltre, questo c'è il problema del taglio della tenda, perché come diceva bene Cochi, non si trovano questi benedetti rullini. Perché questo? Perché grazie alle indagini svolte dal nostro consulente Cochi, ma se vuole lo può dire lui, del fatto di alcune possibili fotografie dove si rinviene, è possibile che quello strappo, io non dico nemmeno più taglio, ma strappo della tenda fosse già visibile. E su questo Cochi sta coordinando un'attività investigativa legata all'individuazione del tipo di taglio. È una cosa un po' neanche tanto complicata, però è una cosa molto delicata su cui Cochi sta lavorando per accertare questo tipo di situazione. Poi lo spiegherà meglio lui, perché è più corretto che sia lui, visto che se ne sta occupando in prima persona.
0: Ecco, a me sembra, guarda, di vedere sì, poi ti do la parola. Cioè, mi sembra quasi una strategia ben collaudata, no? Abbiamo visto Erba col maresciallo che interroga per giorni Frigerio che dà delle versioni sempre uguali, poi improvvisamente viene catechizzato e cambia versione. Idem, la stessa cosa è successa a Beniamino Zuncheddu, dove Pinna dice che l'assassino aveva una calza da donna sul viso, per cui non era riconoscibile, dopo essere stato catechizzato da un poliziotto, riconosce improvvisamente Beniamino Zunkeddu come l'esecutore, invece poi Beniamino Zunkeddu a distanza di 33 anni viene scagionato per non aver commesso il fatto, perché nella maniera più assoluta non era neanche presente da quelle parti, tra l'altro.
3: Beh, vedi, il problema è avere il coraggio di farle queste cose. Perché sai, un conto è scriverle sui giornali, un conto è parlarne nei dibattiti televisivi, un conto è farle. Io ti dico, e qui chiudo, che una delle mie battaglie che sto conducendo è quella di fare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per far tornare quei 10 brigatisti con condanne di ergastoli e 30 anni, proprio per contrastare quella sentenza della Corte d'Appello francese che dice ormai hanno cambiato vita e quindi non c'è bisogno che tornano in Italia a scontare la pena. Ecco, io voglio battermi sempre per anche un senso di giustizia, e in questo caso difendo una famiglia di un poliziotto ucciso negli anni Ottanta proprio da uno di questi, e quindi sono battaglie difficili come quella e come questa del mostro di Firenze. Ecco perché non ci arrendiamo.
0: Avrai tutto il nostro appoggio, Walter.
3: E probabilmente arriveranno ragazzi più giovani di noi che adesso magari stanno studiando giurisprudenza, diventeranno avvocati, diventeranno criminologi e risolveranno questo caso. Però mi piacerebbe poi che qualcuno ricordi che Walter Biscotti, Paolo Cocchi e Antonio Mazzeo hanno aperto la strada per demolire una stortura e un'ingiustizia che per 50 anni ha riempito le cronache di questo paese.
0: E ha fatto far carriera a molti personaggi. Generale.
2: Volevo fare una precisazione in merito al discorso entomologico, perché chi ci ascolta, molti conoscono il caso, e fu fatto già più di 20 anni fa una richiesta di revisione da parte di Filastò, avvocato Filastò e Marazzita. Ma riguardava il cadavere della donna francese. Questo qui riguarda, c'era una perizia, appunto, che c'era un dispositivo che rispondeva il giudice: no, bisogna guardare le foto dell'uomo al tempo non c'erano, non erano venute fuori. Io le trovai nel 2015 e queste foto dell'uomo raffigurano, oltre poi alle descrizioni dei medici legali, perché sennò non sarebbe un elemento di novità. Le foto della donna sono state già fatte vedere al giornalista Spezzi, eccetera. Quelle dell'uomo, l'uomo veniva definito privo di fauna cadaverica. Invece sulle foto c'è la fauna cadaverica. Quindi si vede chiaro e tondo, e questo è l'elemento di novità che l'avvocato era sfuggito, perché c'è... Ci può essere
0: non
2: anche chi dice, dice no, ma questa è una cosa già vecchia.
0: L'avevamo parlato in separata.
2: Quindi parliamo del carattere del cadavere maschile.
0: Sì, mi ricordo bene. Generale, volevi dire qualcosa?
4: No, volevo dire che in tema di revisione del processo, ovviamente all'epoca le nostre tecniche di investigazioni scientifiche hanno avuto passi giganti rispetto all'epoca. All'epoca il DNA non si faceva, no. non c'era la mentalità. Allora, è vero che sono passati tanti anni, è vero che noi avremmo dei reperti molto probabilmente degradati, però non ci dimentichiamo che noi proprio, dopo 20 anni, abbiamo individuato l'omicida della contessa Filo della Torre, l'omicidio dell'Olgiata, cosa che era sfuggita, esaminando le macchie di sangue sul lenzuolo, eccetera, cosa che era sfuggita ai precedenti investigatori, quelli che avevano analizzato precedentemente. Noi dopo 20 anni abbiamo tipizzato il DNA del maggiordomo filippino, sì. E abbiamo trovato il... Quindi non è escluso, e vorrei augurarmi che questo possa succedere, che nei reperti...
2: Ci sono DNA nei reperti.
4: Eccetera, e quello sarebbe una cosa eccezionale, perché col DNA possiamo capire se c'entrano o non c'entrano i compagni di merende, se c'entra Tizio, se c'entra Caio, perché noi possiamo risalire al DNA di Pacciani, di Vani, di tutta questa gente, attraverso i figli, attraverso 10, anche riesumando le salme. Questo volevo dire, sarebbe fondamentale.
0: Una cosa è certa, che molti processi che adesso stanno riaprendo, Zunkeddu che è stato assolto, è stato riaperto il processo di Erba, è stato riaperto il processo per un omicidio di un carabiniere a Città di Castello, cioè tutti i processi, ecco, della teoria della quale poi si innamorano i PM di cui parlava l'avvocato Biscotti, perché poi lì sta il coraggio, ammettere di aver preso un abbaglio e cambiare strada, insomma. Io mi ricordo sempre, e non mi scorderò mai di ripetere, un'intervista a Giacomino Fumu, magistrato veramente di quelli con la M maiuscola, che lui disse sempre il PM vince il processo quando esce fuori la verità, non quando esce fuori la teoria della quale uno si innamora, deve emergere la verità. E sono d'accordo con Biscotti, bisogna fare veramente il diavolo in quattro affinché la verità emerga sempre, perché è assurdo che una persona come Vanni, come Pacciani, venga accusata di aver commesso 16 omicidi, due bifolche, diciamolo chiaramente, non in grado sicuramente di fare quel lavoro che ha fatto il mostro, perché il mostro ha agito intanto con grande maestria, cosa che Pacciani e Lotti non avevano neanche non potevano nemmeno pensarla una cosa del genere. Pertanto mi associo a quello che ha detto l'avvocato Biscotti e avrai tutto il nostro sostegno, Walter, perché anche noi ci battiamo da decenni, tu lo sai molto bene, affinché la giustizia emerga sempre, perché non abbiamo né padrini né padroni, questo voglio sottolinearlo. Il nostro padrone è la verità, e credo che in questo, su Vanni, su Lotti, su Vanni e Pacciani, la verità emerge, perché ci state lavorando seriamente. Conosco te, conosco che professionista sei, conosco Paolo, e sono sicuro che arriverete alla verità, e veramente sia Vanni che Pacciani riavranno la loro dignità perduta. Poi questa, la figura di Pacciani, il mostro che violentava le figlie, ma anche questo è tutto da dimostrare. Personalmente, con una chiacchierata fatta da Francesco Bruno, Francesco ha sempre sostenuto che era una menzogna anche quella che abusasse dei figli. Io voglio ricordare che invece Pacciani è stato un partigiano che ha salvato molte vite umane, e l'omicidio dell'amante della fidanzata è stato un errore, aveva un coltellino di pochi centimetri, ha avuto la sfortuna di dare un colpo e sgozzarlo, insomma. Questo è stato, c'è rimasto un minuto, volevi dire qualcosa? 30
1: sì,
0: secondi
1: lineare sono. Allora, spero che questo caso, che è diventato non un caso di studio ma un caso proprio di storia, racconti una procedura diversa sia per approcciare alla scena del crimine, sia per la conservazione dei reperti, ma sia per avere anche un punto di vista del cadavere, perché ricordiamo che in molte autopsie non sono state effettuate quel numero di foto che poteva appunto decifrare e decriptare quello che era successo anche a distanza di anni, perché
0: esatto.
1: Negli Stati Uniti, ad esempio, con gli omicidi che aveva posto in essere Nigel Lucas e una corretta conservazione del DNA, si è potuto addivenire al fatto che ben, se non erro, 50 omicidi non erano stati posti in essere da lui, seppur reo confesso. Quindi speriamo che questo sia anche un'occasione per avere un approccio diverso, che non sia soggettivo ma oggettivo.
0: Bene, purtroppo il tempo a disposizione è volato via, sono state due trasmissioni, queste sul mostro, veramente molto interessante. Voglio ricordare che noi abbiamo voluto parlare nuovamente di questo caso, perché l'avvocato Biscotti, Paolo Cocchi e l'avvocato Mazzeo stanno lavorando per la revisione, quindi è giusto dare risalto a questo lavoro, perché è giusto che Vanni e Pacciani riabbiano indietro la loro dignità rubata tanti anni fa. Ringrazio Paolo Cocchi di essere stato qui in studio con
2: me
0: e spero di averti anche in altre trasmissioni, perché sei veramente un professionista molto serio. Ringrazio naturalmente anche il generale Di Serio, grazie generale. Alessandro Ceci, noi ci vediamo anche alla prossima puntata, tu sei l'ospedale, e ringrazio naturalmente anche Marco Valerignani, grazie. Marco per il tuo contributo e il tuo studio su questo caso. Bene, cari amici, a questo punto non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento ancora una volta alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.